0: quando sto capendo il comodo da una parte come il basic test è molto diverso, forse non era il basic B2 se non sbaglio, quindi qua non so, 5 salti di versione,
1: ma il manuale non era sul CD del Commodore.

0: Non ho capito, non sta buttando più? Prima ha fatto il butto, ora non più? Cos'è cambiato?
1: Niente.
0: Porco Dio!
1: Vediamo se ora... 2-6-0 è andata avanti, 2-6-2 era l'altra volta della caschetta.
0: Ma il display è collegato perché non si vede un cazzo.
1: È così. 2-6-2 è quella della caschetta.
0: Dovrebbe andare avanti il nostro. Ma non fai il BB. Ma non lo fa col terminale.
1: Lo fa il terminale è Londra, non lo faccio.
2: Forse non c'è per vincere. Adesso dopo, perché io.
0: Chi parla di usare la console seriale?
2: Vantaggio.
0: Ci proviamo? Ok.
3: Infatti io sono l'occhiale, giustamente perché non c'è più l'altro, non è più l'altro.
0: L'ha tolta la scheda video.
1: Tolta?
0: Cioè, sì. Allora, se riesco a abbassare questo monitor, il terminale lo metterà da sopra. Rischia tutto.
1: Ci sta. Più o meno ci sta.
0: L'alimentatore la scippi dal monitor, ce la fai?
1: Sì, dovrei. Quindi la tastiera l'attacco là.
2: No, io lo stesso, mi l'avrei detto che io avevo sempre io finito male per la
0: Oh, andiamo? Eh? Chi, a me?
2: No, allora voglio andare.
0: Ah, e allora facciamo questa cazzo di riunione? Oddio, che succede?
1: San Paolo, San Paolo.
3: Vabbè, ciao.
4: Ciao, cosa?
1: Ciao.
4: Noi stiamo, ci vediamo a Catania.
1: Sì.
3: Vado perché proprio non già un condito perché entro in quindi vado tipo come spettatore. Sì.
5: Oh, quando vuoi passare da Catania, comunque a prescindere per prendere aria, rinfrescare il cervello,
1: va. Ci sentiamo. Va bene. Ciao, ciao, ciao, ciao.
6: Sì.
1: No, posso...
7: Non è che sei alienato col simulatore di volo? Un po' alienato.
3: Magari l'hanno buttato in non puoi essere la stato in quell'altro.
1: Bastava per due. È inutile smontarla da tutto.
3: Va bene, soluzione. Ciao, buon proseguimento. Ciao.
2: Va bene,
3: buonanotte.
2: Ciao bello,
7: ciao, ciao.
2: Addormentare per l'età,
3: lo speriamo.
2: Regali, caffè.
3: Sì.
0: Allora, che vogliamo fare?
8: Andiamo di là? Non
0: serve a parlare, perché di là?
8: Danna,
9: io.
8: Ah, è cesto.
0: Mi sei terminale?
1: Sì.
8: La posizione delle stelle nel cielo?
1: No,
8: Cristo
1: no.
8: Maledetto.
1: Io sono
9: sempre continuo.
1: Quindi dico sempre 2 su 2.
9: Non guardare nel tuo guru. Non lo vogliono guardare. Sono solo il capo che mai io per campare a
0: cornetti. È vero.
1: Sì, poi ci mancavano. Ma a Tisa ci mancavano i cornetti. Abbiamo fatto lo stesso nozzurro, ma niente cornetti. Sì?
8: Ma
0: stiamo
8: modificando una temperatura.
0: Non ho scatto di tutto, perché il disco c'è lo scatto.
8: Sparando il tutto
0: secondo me. No, è stato controllare diverso.
8: Perché il figlio di puttana l'ha spento. Devo spaccare il telecomando.
0: Che vantaggi non io.
8: Devo spaccare in due il mio cane. Cristo, il problema è che scaldano le macchine, non è tanto il caldo qua, che sono roventi, ma non lo capiscono. Mio cane, quale si testa di cazzo.
1: Sto rimettendo il vecchio disco.
0: Tieni,
1: vediamo se è ancora qua.
8: Le fonere,
9: grazie.
8: E ci vai?
9: Eh?
8: Riferimenti?
9: Sì.
0: Ma c'è uno tre, non due.
8: Aspetta,
1: sì. Certo. Con due che fai?
8: Con tre.
0: No, non abbiamo usato. Ancora li devo... Non lo vuoi dire?
1: No. Dovrebbe partire, no, sta partendo, sì.
0: Ah no, come l'ho visto spento per
1: una. No, no.
9: La prima cosa è che mi arrivano degli infiltrati, di cui uno è parente con un prete, e poi lì c'è la DC, c'è scritto, l'americano di Merlo.
8: Monitor del cazzo, il C.
9: Sì,
8: che è un altro, monitor del cazzo.
9: Che ha praticamente segnalato 3 persone. Vabbè dai, forse ricassate.
8: Ecco,
0: del quale
9: sono
0: le ginocchia
9: di Dio.
0: No, non è come il dito del corpo. Se la
1: finisco
0: solo con le bozze cariche, non si vede.
1: Non
0: è
9: male. Io ho 3 cose che sono...
1: C31, ok.
9: Ho mandato una mail riguardo a questo festival a Torino. Curato quest'anno da Bruce Sterling,
8: sì.
9: Che
10: Ma non significa che si parla di quello sempre su di te.
11: Non lo so. Non lo so.
12: Essere pronti per l'11 marzo.
3: Ok, questa è una proposta. L'altra è la questione, secondo me, della legge, che adesso c'è anche un breve scorso sul blog di Beppe Grillo. La mia intenzione era anche insieme a questo soggetto, poi unirsi come varie comunità, tra le quali magari comunità scritte e altre insieme. Pensando così, e andare magari dalla comunità europea con tanti altri documenti, presentazione, guarda, ci sono le varie comunità, sotto questo, stato di là, e mostrare in modo più, come dire, più immediato, no? Quali sono le alternative, come viene utilizzato magari in Italia, da altri studi, e cercare di parlare magari del Parlamento europeo, io dico Parlamento europeo, e cercare magari di fare un canale per arrivare all'Italia e fargli capire
12: non solo questo ma anche gli altri.
3: Sì.
13: E non ma non è uscita questa legge,
12: ma è un decreto
3: legge. No. Allora,
12: è una proposta di decreto legge,
13: sì, che ora passa al Parlamento. Sì, però.
12: Sì, ma è solo il fatto che ci pensi a una roba del genere, a una volta del genere, pazzesco.
13: No, il problema è sulla definizione di prodotto editoriale, perché dopo adesso non è che ci siano nuovi fatti. È che fanno ricadere nella definizione del prodotto editoriale.
12: C'è qualunque cosa. Perché sta
13: D'altra parte però il ministro ha assicurato che in realtà lui non aveva intenzione di far ricadere
12: però se la scrivono così come tante altre leggi per cui non per veramente i coglioni gli chiudono il blog e gli tirano fuori la legge, cioè magari nella normalità non fanno niente, però appena beccano qualcuno che per qualche
13: la definizione, perché è tutto lì il problema.
12: Ma va bene alla fine scandalizzarsi da
13: sottolineando.
3: Sì, ma questo soprattutto la mia idea è in questo modo, magari ci facciamo tra varie informazioni, uno più sovrano sull'altro, trovare canali
12: per arrivare. Sì, ma poi c'è il decreto che sparli, c'è la legge urbana.
3: Appunto,
12: se sarà un po' io, capisco.
3: Esatto, poi dico, però raccogliamoci come magari comunità anche in Italia, artistici e altri. Possibilmente non dico facciamolo domani, magari la legge verrà approvata.
12: No, riportare una con le persone problematiche ovviamente, cioè, già internet in Italia che sono anche le cose del monopolio di Stato,
3: l'Europa in generale, visto che si parla di Europa, poi c'è l'Italia che è fuori dall'Europa, non so in Austria se queste cose
10: per iniziare con delicatezza, sai, questo no, magari ci vuoi pensare.
1: Tutto di botto, subito niente. Deve essere uno solo. Però per ora sta bene. Prima lavorare anche. Però non mi piace.
12: Io non
1: lavoro.
10: Certo.
1: No. Quel 2-4 ore.
12: Dopo che
1: era?
12: Senti che non è si può pensare a caricare.
1: Ah no, da retto.
3: Sì, no, io intendo perché e poi i progetti, cioè la mia idea era quella che potrebbero i parlamentari almeno decidere di ingaggiare 4-5 persone, che probabilmente chiameranno la possibilità, di ingaggiare 4-5 persone che magari un po' più esperte di quanto lo sono Andreotti e gli altri della DC, no? Sull'ambiente lì. A parte che guardano la legge non è neanche è praticabile solo che in capitolo come dici tu, dopo quello che dà fastidio, allora ho le scamottate, esatto, perché altrimenti non è praticabile, perché tutti i blog, cosa fai? Allora li fai chiudere tutto, i provider si rivoltano perché hanno tutto il business su blog, non è attuale, è così. Però come scusa.
12: Mi fai chiudere tutti i blog a tutte queste destre. Diciamo, le lettere registriamo lamentazioni come prodotto editoriale.
8: E poi le cose erano tutti asterischi, no? Solo asterischi.
14: Oh!
15: Il video per beep,
14: scusate. Oh!
8: Poi.
14: No, da Ethernet, si sta provando a fare il boot da Ethernet.
8: Perché?
14: Boot p. Packet send, packet receive.
8: Settembre il back address.
15: Poi brevemente sul progetto nostro.
14: Non lo voglio fare. Usa il CD-ROM. Questo. Butti in face.
15: Io andrò a contare.
14: Ecco.
10: Svenska, svenska.
8: C'è in italiano.
10: Svenska.
14: Inglese meglio.
10: Svenska.
15: E qua a Palazzolo ci sarà sicuramente molto da seguire. Io ho proposto a Paolo di parlare
10: con persone che
15: sono qua. Presentarvi
8: una situazione
15: come proposta di avere una cooperativa, cioè una cooperativa che è in mano a degli umani con le palazzo lettere,
14: select
15: chi acquista il vostro e ricevete una cosa che diventa anche parte di
10: tutto
15: il rete automaticamente, quindi a voci in capito, cioè diventa parte della cooperativa, così come quello che è
14: messo sotto il non ne voglio
15: oggetto, parte della cooperativa,
14: questi noi manco
15: facciamo parte della cooperativa, così come anche poi io sono stato il poetry direttamente in loco,
10: ma non puoi scegliere,
15: può far parte della cooperativa,
8: quindi il default è
10: non può cambiare il default,
15: magari amministrare queste reti, gestire alcune attività e
14: persone che sono fatte configuration,
15: avere una forma diretta,
14: questo
15: ma
14: lo trova
15: legata, sempre
10: con il mio,
15: quindi una cosa che sicuramente era
14: anche
10: non c'è
14: niente, non c'è niente, non c'è niente,
15: non c'è
10: niente,
14: non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è
15: niente,
14: non c'è niente, non c'è
15: niente, non c'è niente, non c'è niente, non c'è niente, o mail che non
14: scassi di avanti di te, non sono scassi di
15: Roma, anche perché
14: se ci sono
10: dalla
14: riunione che abbiamo fatto tempo fa, certo,
15: perché
14: 99, no, indietro
15: 99, poi se qualcuno che si vuole interessare con leggere questi documenti, io capisco
8: queste cose perché
15: sì,
8: no, abbiamo rimasto ovviamente cose che poi tra l'altro vanno a tanto
15: il gruppo è più o meno deciso, per quel che riguarda un palazzolo no, di fatto sì, perché comunque il palazzolo c'è fuori, quindi che invece è
14: stato fatto. Guarda,
8: le persone,
10: le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le persone, le

0: ha fatto del progetto, nel senso che comunque una volta che hanno anche portato un colore, non un colore di colore, tutti i colori, cioè precisi, io per me
1: non c'è problema assolutamente.
0: Però bisogna scrivere lì, cosa si dice, cosa si manca.
2: Questa
3: norma lo butto tu in
2: dettaglio,
3: ma poi
0: questo
2: ma non ultima parte del disco
3: prima dobbiamo vedere questo disco perché praticamente vede solo quelli solo quelli bianchi, no, non li conosco,
0: no, non sono d'accordo, una preferenza in merito, che sembra giusto, perché io non ci metto niente del mio impatto, quindi non si mette. Sì, in modo indiretto tutti ci mettiamo tutti, ma non è che possiamo stare a cambiare quello, tutto, gli scambi che si sono sempre avvenuti in modo normale, magari mi sembra che non fa una cosa per te la sua parte, non c'è un'altra per te la sua parte, questo è sempre quello che è la condivisione, okay. Non è che è perché io sto seguendo un po' di
1: no,
0: vabbè,
1: io finora
0: se fosse un progetto in cui io fossi realmente coinvolto in quella persona su questa cosa potrei dare il mio parere in meglio, ma siccome cioè, non sono coinvolto in questa cosa non posso dire, cioè, non è che gli altri non voglio dare un pezzo, cioè non mi sento di fare. Tu la fai?
1: Io non ci sono pensato, quindi non
0: come
1: la
0: mettiamo, no?
1: Mi sembra strano, no, metti un certo, metti un certo.
2: Due o uno?
3: Due,
1: ci
3: ritroviamo
1: in casa.
0: Tanto
3: no, questo qua è basso,
4: no, allora è rimasto, è l'oggetto del progetto. Se non è un progetto del
3: Twitter,
4: allora scusa perché
3: non
4: posso
0: iniziare
4: il progetto.
0: No, perché comunque è un progetto del
2: Twitter.
0: Sembra questa
2: è la
0: regione
2: con
3: cui eravamo arrivati
0: in Germania.
2: È la stessa cosa.
0: Vabbè.
4: Sostenuto tecnologicamente,
0: quello che si è sponsorizzato economicamente, appunto,
1: economicamente e appoggiato economicamente c'è differenza.
5: Diciamo che è un investimento.
2: Lo trova, ma non lo riconosce.
6: Il Twitter sta appoggiando questo una persona che si occupa di questo progetto, perché ne ha bisogno.
5: In caso c'è un progetto di soldi. Perché l'idea è che questo progetto poi serva a finanziare il Twitter, come di
2: solito.
0: Ma non perché questo progetto sia così, perché poi le persone che fanno questo progetto decidono di mettere il proprio ricavo nel Twitter. Eravamo arrivati a questo.
1: No,
0: anche
1: no,
0: sì, sì.
1: Per me
0: sì, c'è cioè una cosa della persona, non del progetto. Sono delle persone che hanno fatto e si sono ritrovate insieme e vogliono fare un progetto che comunque è fatto con i fatti loro. Se non toglie che è un dato di fatto e non posso dire di no, perché non posso dire di no. Cioè le persone che stanno facendo questo progetto fanno parte del Twitter, cioè c'è poco da fare. Quindi sicuramente non è un progetto del Twitter, ma se le persone che fanno parte del Twitter fanno una cosa, cioè comunque non possiamo. Okay. Non posso dire di no.
4: Ma che questa cosa non sia per il Twitter eticamente sostenibile.
3: Che arrivano i caratteri
0: lui
3: è
0: sempre la maggioranza di base,
2: non arriva a stare, non arriva a
4: stare isola è per il che eticamente
0: posso dire
4: personalmente però
2: ma ieri non ho in modo
3: no no no no no è seriale e gli arrivano i
6: nuovi
4: è un'associazione con cose tipo un'associazione come Twitter possa sostenere un progetto del genere che non ha una missione etica perché non ce l'ha
1: come no? Per ridurre il digital divide?
4: Il digital divide alle ore dove sono ricchi al best digital divide non è alle ore digital divide per favore dai digital divide alle ore sono morti di fame,
7: perché
4: una cosa,
7: sì,
4: alle olie sono
7: morti
4: di fame,
7: erano
4: tutta la comunità felice.
7: Quelli che hanno investito sono tutte persone, quelli che hanno investito non so, perché non hanno gli alberghi e le attività commerciali, non sono sicuramente gli italiani che riescono a farsi qualche soldo.

0: grado stesso di
1: sì, vabbè, però dai, non parlatevi di missione etica alle olie, perché veramente allora ci sono posti che hanno bisogno di sostegno.
2: Ma
1: e
2: non sono sicuramente
0: è un'operazione molto dura, perché comunque riuscire a farlo con uno stesso l'acqua non è un
2: no, tu morirai, dai.
3: Come si fa?
2: Per caso non ti prendiamo mai più.
1: Poi c'è il punto qui, che è una cosa mia personale, per cui io non condivido assolutamente l'applicazione tecnologica
0: wireless.
1: Wireless usato in questi casi, usato in queste modalità, dove non strettamente necessario.
0: Tu hai l'idea del proprio wireless praticamente in giro?
1: Sì, assolutamente.
4: Quello in giro. Puntato così.
1: E quindi quantomeno nel dubbio, secondo me, una soggezione che ha una certa etica, almeno nel dubbio, visto che non è un'azienda che fa business e che se ne fotte e va a tappeto, hai capito, eccetera, una soggezione che ha un minimo di etica, secondo me nel dubbio dovrebbe quantomeno attendere qualche verdetto trentennale sugli effetti nocivi dei apparecchi.
2: Io prendo atto,
1: assolutamente, lo so benissimo che non è una
5: macchina di bestia.
1: E lo sai che penso così, non ho mai detto
6: sì, tutto.
1: Cioè, io capisco che le aziende fanno business e passano sopra la nostra salute senza problemi e se ne sbattono, ed è questo che muove tutto, anche la politica. Però un'associazione, oppure delle persone che vantano questa tradizione di non fare politica in questo senso, di non fare le logiche del mercato in questo senso, dovrebbe, secondo me, quantomeno, col beneficio del dubbio, dire io non... Beh, insomma, non vado attivamente a commentare queste tecnologie. Poi in certi momenti la missione io non la vedo proprio, insomma, la missione.
0: Ma vabbè, io ho visto della missione, lo vedo, perché non si limita solo a
5: questo dieci anni,
6: ma il problema del modulo è perché un lettore CD non lo vuole, vuole il suo,
1: ritrovato.
5: Rispetto
1: le aziende, ma le persone che non sono aziende, non sono politici,
5: 15 anni funziona,
6: è impossibile
1: mattellarsi il cervello, guardi un po' che quelle che ci sono.
5: Prima di andare qua,
1: no, non sono subito, cioè, è la corrente di pensiero.
0: Diciamo, sì. Allora, il discorso che tu hai fatto del
5: Concetto
0: del fit, della soluzione, dovrebbe accertarsi di questo tipo di
1: problemi. Ma come fa con il resto? Ah, no, perché è un'associazione che storicamente è sempre stata critica nei confronti di certe manovre, di certe
0: atteggiamenti, eccetera, si è accertata. Non è stato mai contrario a Wire, mai. Perché la maggior parte dei clienti del wireless, anche personalmente, quindi, che poi compongono tutto il fitness, pensano che il wireless non sia un cibo. Io il primo, in più persona, lui e molti altri. Quindi il fitness, in sostanza, per la maggioranza, non pensa che il wireless sia un cibo. Quindi andando a fare un progetto del genere,
1: il problema non si pone
0: dal punto di vista della nocività del wireless, dal punto di vista che tu mi dici del fatto
6: proprio
5: il device,
6: sì.
0: Anche l'ultima cosa che hai detto, posso chiedere alla popolazione se vuole un progetto del genere. Oddio,
1: visto che
0: la gente si muove,
5: quello è buono.
6: Originale,
0: cioè, se è giusto,
6: non è il disco che non...
0: Allora, per il giusto, se è giusto,
6: già abbiamo la prima che non lo prenderà, dice proviamo in quest'altro.
0: Ora c'è gente che Zanna e altri fanno parte anche.
5: Noi per fare questa operazione uno gli metteva un disco step quando si doveva operare sul
6: macchina.
5: Dico, per non aprirlo come in questo caso, se devi fare un intervento.
6: Cioè l'attacco scassi esterno,
0: ok, noi l'appoggiamo.
6: Che poi normalmente aveva il tape, quindi
5: che poi sono tipo quello, no?
0: Non siamo contro il wireless, ci piace.
6: Qua ci piace.
2: Questo è il nostro sogno proprio.
4: e siamo fatto di avere rete ovunque.
0: E siamo
4: come da quando Miglia l'ha ben nato.
0: Siamo convinti che questa sia la soluzione. È come dire, perché quando hanno passato le linee telefoniche non hanno chiesto alla gente il tuo telefono? No, perché quelli che hanno passato le linee telefoniche erano convinti che a fare arrivare il telefono a casa della gente era un bene. Come per noi.
1: No, erano convinti che era un business prima, come stiamo parlando di business. Là.
0: Però non l'hanno chiesto, e poi non è questione di business, è questione, di convinzione del fatto che sia una cosa giusta, perché poi non lo vuoi, non lo fai, cioè non è che noi siamo, non è che noi andiamo a casa della gente e gli piazziamo il box, gli piazziamo la, cioè noi creiamo la struttura e la gente la utilizza o meno. Ora tu dici sì, però voi state comprando wireless e secondo me il wireless fa male. Perfetto, secondo te no, cioè a quel punto ci sono, cioè la gente che si sta occupando del progetto e pensa che il wireless non fa male e lo sta facendo con tutti i buoni propositi, a me. Poi sotto la gente non si sa mai quello che c'è. Questo non possiamo, non possiamo bruciarci, perché possiamo scoprire che domani Acme è un terrorista che ha deciso di far esplodere tutte le olie. Non lo vogliamo sapere le olie. Io mi fido della gente, tutto sommato, mi fido di Acme, lo guardo, lo leggo, lo conosco, sono convinto che si sta muovendo secondo dei principi etici saldi, ok? E quindi dico ok, sta bene, facciamolo.
6: Queste
0: persone stanno facendo questo
6: come azienda,
0: perché deve necessariamente
1: come la puoi girare?
4: Non possiamo fare altrimenti, se no non potremmo farlo.
0: Non è vero, non è una questione di girare.
4: Non è vero, non è che noi stiamo appoggiando nessuno. La verità è che ci sono, come sono delle persone del FIP che stanno facendo queste cose. Tu non puoi dire, cioè, sì, sicuramente sono, è un progetto che non ha, non è legato al FIP, ma siccome sono persone che fanno parte del FIP, lo fanno come un'azienda, non lo faranno mai come FIP perché non è permesso questa cosa. Ma comunque che loro fanno parte del FIP, è un dato di fatto, che utilizzano conoscenze e cose acquisite a FIP, è normale, cioè se loro, cioè, che so fare? Fanno parte del FIP, non è che non fanno parte del FIP, e quindi se fanno una cosa e sono parte del FIP, cioè non è che puoi dire ok, loro fanno questa cosa e puoi dire non lo fanno come FIP, se te l'abbiamo detto, ma non è che puoi dire comunque non sono le stesse persone che fanno parte del FIP. Sono loro, scusa, sono loro, non è che non fanno parte del FIP. Significa che
3: come chi lavora
0: in questo senso, stiamo insieme, invece di lavorare per un'azienda, insomma, un'azienda piuttosto sano,
3: perché la persona che stiamo
0: lavorando dal Sicilia, come fare come sono stato fare, per me è lì almeno la vedo così, come lavoriamo assieme in un'azienda, cioè la conosciamo un po', cioè creare il terreno anche, no, anche non solo nel senso di una questione personale, egoistica. Cioè noi ci siamo sempre lamentati del fatto che qui non c'è lavoro dal punto di vista nostro lavorativo, che i tecnici vengono considerati poi a quattro piedi, che ci pagano un cazzo perché la gente non capisce, la tecnologia non è capita, la tecnologia viene sfruttata dal business e tutte queste cose. Quindi l'aspetto etico è anche quello, l'aspetto della missione è anche quello, che creiamoci una struttura qui che dia la possibilità a tutti noi, non solo quelli qui, la possibilità a molta gente di poter lavorare al sud. Bene. A tutti, no, perché ovviamente può essere anche poco, possiamo dare lavoro a tutti, però comunque cominciamo a creare qualche cosa, ci stiamo provando, e l'unico modo per creare è fare un'azienda, non puoi fare altrimenti, perché se tu mi trovi la soluzione per dire ok, facciamo questa cosa senza fare l'azienda, io sono il più dico che entro che la facciamo.
4: Infatti noi abbiamo cooperative, associazione, ma comunque il punto fondamentale è che in tutto questo non c'è
0: no. In tutto questo il non c'è
4: il fitness, sono delle persone che si sono trovate lì, è normale che facciano delle cose, cioè dentro autisti ci sono delle persone che hanno fatto male, ce n'è aziende, un bordello,
2: c'è anche gente che lavora per Google,
4: esatto, questo non vuol dire, però ci sono state delle persone che si sono trovate e hanno fatto un'azienda, ma che cosa fai? Lo impedisci perché se parte altrimenti no deve essere
1: molto di fame per autistici nelle loro attività commerciali?
4: Dipende,
1: alcuni,
4: malassiste, fa delle cose per...
0: Vabbè, ma questo qui pure, questo esempio pure contestabile, nel senso che posso condividere l'opera contestabile, dice vabbè, c'è un po' tempo per fare autismo.
4: Senza dubbio.
0: Però io non ci trovo niente di male se il Freaknet appoggia l'idea di parte del Freaknet, quindi di parte di alcuni ragazzi che fanno parte del Freaknet che vogliono fare questa cosa. Dico, ok, ne appoggiamo. se ci piace questa cosa, cazzo, sta diventando una cosa che va bene.
1: Ce la possiamo proprio spaziare, nel senso, l'idea e il know-how viene dal free.
0: Ok, se io la vedo così, però cioè, posso sbagliare, cioè, ripeto, mi posso sbagliare, posso dire non è così, cioè, ma io la vedo così, io questa cosa la vedo in questo modo, cioè se a me è piaciuta l'idea che ho detto là, sono lui a fare solo, proprio gli play, è perché il nostro sogno è stato, come poi, è stato sempre quello di lui. Dal Polliflitti, non so se vi ricordate le sperimentazioni, cioè, sono andato 7 anni fa. Non l'abbiamo mai fatto, perché? Perché non abbiamo trovato i modi, i mezzi, le possibilità e gli stratagemmi per farlo.
4: E l'hanno fatto altri nel paese di accanto, che ci stravendono roba orrenda a prezzi allucinanti.
0: Poi da questo punto di vista, Elisa, è anche possibile che tu mi convinci del fatto che il wireless fa male e che non è. Per me, personalmente il wireless non fa male. E anzi è una possibilità. È una tecnologia che apre un mare di cose. Ovviamente non è detto che io abbia ragione o che abbia ragione tu, sono punti di vista. Però secondo me è così, no? O tu mi puoi convincere anche del contrario, come se tu ti convinci te. Se tu mi convinci, dici, vedi che poi ti fa male, perché fai parte di una comunità, allora c'è la maggior parte della comunità che ti dice no, il wireless non fa male, quindi il fitness decide che il wireless non fa male, però ci sono 2-3 elementi che dicono fa male. Cioè, ti convince gli altri. O no, cioè funziona così.
1: No, io non posso convincere la gente che faccia male, perché ci vogliono 30 anni per vedere cosa farà. Hai capito?
0: Chiaramente,
1: cioè, non possiamo bloccare.
0: Dice che dal punto di vista, cioè, guarda questa cosa.
1: Se no si dovrebbe bloccare tutto. Dovrebbe bloccare il
5: televisore,
1: il microfono, le radio, cioè tutto. Bisogna bloccare e mettere delle limitazioni pesanti.
4: Continuiamo.
3: Non ci vuole niente, basta che tu quando chiudi il microfono, quando è aperto, spari il microfono.
1: Ti senti bene? No, ti cucina.
3: Si potrebbe fare un'arma con il microfono, è facile, basta che tu fai il sensore, lo porto su cui. Non serve una... Praticamente questo coso booting così è solo il suo menu che prova a buttare ma non trova niente. Dice casi di ROM, quindi penso per questo non lo fa fare. Tra le possibili scelte c'è normal, butto normale oppure tre boot da rete, se no ci deve essere e potrò scegliere, penso se ci metto l'hard disk e faccio partire il coso, mi dice anche l'hard disk.
5: Dovrebbe entrare.
1: Ma solo con questo non batte?
3: Sì.
1: Che la gente, secondo me,
3: che ce la facciamo? Già questo funziona. Non è interessante, non c'è nulla. Ce l'ho, anche facendolo, il bello era installare AX4 per averne due persone diverse, su due macchine diverse.
4: Ce l'avevo lo stesso.
3: Se no, che senso ha? Se
4: tu fai un upgrade, non
3: mi date come?
4: Upget di
5: strong. Un hit di upgrade, forse.
0: sta usando non va bene.
5: Ma se si fa da un terminale, cioè da un con l'emulatore,
7: ma abbiamo un emulatore di questo?
5: No,
6: in un computer,
7: no, in quel computer abbiamo un emulatore di questo sistema. PRPC
5: un emulatore di questo
7: PRPC emula questo tipo di sistema.
6: Sì,
7: con basta MCA.
6: Chi se ne frega del bus, poi lui metterà quello che vuole.
5: Poi si fa di dire
7: appunto, metterà quello che vuole, quindi non funzionerà.
6: No, poi tutto metterà.
7: Ma può darsi. Certo, lui metterà PCI, avrà il bus PCI, il driver per il bus PCI e funzionerà su PC. Poi è arrivato qui, dice, oh guarda,
4: è naturale parlare sempre del free,
6: è cambiato mezzo mondo,
8: principi che sono stati calati dal free al
0: centesimo.
6: C'è qualche altro di
0: fatto, basta.
5: Che tempo.
7: Io inizierei col mettere questo qui, cioè chiudiamo, mettiamo questo, mettiamo in rete.
5: E io faccio che rete.
7: No, no, no, e poi lo facciamo accedere dall'esterno, basta.
0: Poi non voglio che poi domani. Già però. Ah, però questa cosa non va. No, le cose non sono. Questo punto è sbagliato. Siamo per tutti. Sì, quindi è giusto che il discorso possa essere il reto anche.
8: Ma che poi diranno tutti i vari discorsi di me.
7: Non credo di saperlo fare, però siccome tu sei più sveglio.
6: Il problema è che l'ho fatto 80 volte oggi. Ormai. Quindi l'ultima volta sbaglierò. No. Ok.
8: Però il problema è
1: che una volta che c'è l'azienda comincerà a subentrare gente, perché sarà così, quando c'è un'azienda subentra gente, ci sono i finanziatori.
6: Allora, riattacchiamo la scheda
1: video. L'azienda ha degli utili.
7: Non mi hai staccato la scheda video?
6: Istruzioni da vampire. Per il problema è dato, staccate la scheda video e fate partire col terminale.
4: No, ma il problema è che se c'è un meccanismo del genere, si fa male.
1: Dopo
4: lei, cioè, bisogna vedere com'è che si sa che vuole essere normale, perché se si sa, c'è un divieto, diciamo, a livello nazionale, alla fine si sa, però.
5: Basta non lo dai.
0: ok. Vorranno 2 mesi, più, assolutamente un mese. Poi c'è la questione, se c'è la questione, se uno voleva la linea dedicata, no, se era la linea dedicata,
4: la linea dedicata, quelle 54 euro sono già col canone modale, c'è un canone nuovo, si chiama Note nuovo, si chiama Note Telecom, non è una linea senza la fonia, quindi senza pagare il canone. C'è un canone aggiuntivo che si chiama canone, non chiama canone, non telefono.
0: E a chi va?
4: Allora. Devi chiedere se...
3: Sì.
4: Per l'ultimo video, lo stanno chiedendo per la G. per la gestione della struttura, quindi dell'ultimo miglio, perché
8: l'armadio,
4: tutti gli indirizzi Debian e Ubuntu vengono reindirizzati in locale qua
5: a un repository Debian
4: con una pagentura
5: Gianni sono qua no
4: minchia tutto
5: ma è un repository Debian e Ubuntu quello che lo fa in locale
4: vero questa è un'idea
5: e poi lo aggiorni e poi
4: ciao mamma mia
5: potrà spend proxy le indirizzi le richieste va.
3: Sì, ma devi sapere tutti i mirror Debian.
5: Che ci faccia ristorare? Sì. Però ci fai uno script che fa un patch. E lo aggiorna nel file.
4: Che cazzo c'è fuori? Vabbè,
5: no, no, lo scriviamo nello sconto.
8: Non creiamo. Non faccio io, lo dico.
3: Ah, aspetta, sto provando l'ultima cosa.
5: Ma cosa c'è di male se prendo soldi?
4: Ciao a tutti,
5: gli presta soldi, deve prestare una soldi. Se ce li ha.
4: E pensa che la prima l'altro giorno c'era poeta seduto lì, c'erano tipo 7 o 8 poeti accesi contemporaneamente.
5: Si sarà preso di tutta la
4: terra.
5: Mio Dio.
4: La marmellata è il tuo cervello.
3: Ma no.
5: Che è da buona generazione. Deve la frequenza forse.
3: Ah no, alta generazione non lo so questo, no, è che era
4: vero che punto
3: era...
4: siamo? Che ora che non parte più? Vero?
3: Ora no, fino a poco fa sì. Comunque quella schermata del boot la fa però praticamente cerca qualcosa da cui buttare, non dall'hard disk, cerca la rete, le cose.
7: Cioè lei non sta funzionando più ora col suo hard disk originale?
3: No, è col CD praticamente. Partiva, cercava il boot, però le CD-ROM li ho provati tutti, diceva un trovo CD-ROM.
7: Questa non andava smontata. Non andava smontata per fare le prove. Qui il tappo c'è, è stato messo, no?
3: Sì. Tu vediamo, non si accende però.
7: Che cosa non si accende?
3: Non mi pare che
7: il disco è spento. Puoi spegnere?
9: Non hai capito? Cioè, è proprio così.
10: No, la cosa più bella è che ho trovato il sito di registrazione della Credit
3: Com. Possiamo provare se si sta accendendo il CD dall'alimentazione.
10: Non è che ti chiedo, non fatto,
3: perché non l'ho mai fatto.
10: Cioè, non detto, non è un problema. Non è un problema.
3: Vediamo se accendo il CD.
5: Ah, io volevo vedere qua come finiva la cosa, ma mi
7: aspetta, no,
5: io.
7: Fammi vedere una cosa.
3: Sì.
7: Voglio vedere se accende così.
3: Ah.
7: A Duma?
3: Vabbè. C'è anche allora, un LED. Ah, si è acceso.
7: No.
3: Ma il LED si è acceso.
7: Sì, ma non ha spinnato.
3: No, ma spinna forse solo se è attaccato, mi pare.
7: Tu dici?
3: No, sì, perché lo faceva a metà.
10: Non mi già messo.
9: Ah, lui ci ha scaricato.
3: Proviamo l'altro cavo.
7: No.
3: No,
10: ci mettiamo presto. Online.
7: Mi avvicina una sedia, per favore.
3: Allora, avvicina una sedia.
7: Ah. Avete tolto dei ponticelli da questa macchina?
3: No.
7: Io cane, chiunque sia che mi telefona.
11: Oh,
7: che me lo passi il telefonino. Sì? Oh, ciao, dimmi.
3: No,
7: sì, qua adesso stanno andando, ecco. Stanno praticamente un po' andando via tutti. E perché è praticamente finito. Ah, era per questo? Eh? Fra un po' forse ancora sì, però non te lo assicuro. Infatti è un po' tardi. Va bene, va. E che adesso sono piegato con un hard disk in mano in mezzo a due computer, quindi è meglio se ne parliamo poi in chat, ok? Se mi vuoi vedere c'è la webcam, poetry.freaknet.org/live e sono proprio davanti, guarda. Ciao, dai. Sì, dai, ciao.
3: No, Ma c'è accesso o no?
11: No.
3: Vabbè, per ora sta facendo la Ethernet che sta provando, poi lo prova dopo il bus.
11: È spinnato.
3: Perché ora il 243 scasa. Ora dovrebbe partire.
11: Ok, si può spegnere? O sta caricando?
3: Sta caricando, però vabbè.
11: Va bene. Io lo spengo perché voglio usarlo. Ok, dichiaro che è meglio che non lo tocchiamo più.
3: Sì.
11: Lo rimontiamo.
3: Comunque nessun hard disk lo riconosceva, diceva un CD-ROM scarso. Quindi penso che se lo vede così non butta.
11: Cioè? Così non butta? Non ho capito, di che stiamo
3: parlando? Praticamente ci ho attaccato
11: il... No, fanculo i CD-ROM, io voglio che la macchina parta. Ok, chiudiamola.
3: Ecco.
11: Il discorso dovrebbe dei CD-ROM...
3: Ora lo configuriamo prima di chiuderla così.
11: Allora la accendiamo. No, ormai il discorso dei CD-ROM non riusciamo più a fare niente, mi sa.
3: No.
11: Cioè se vuoi continuiamo a fare qualche prova.
3: No, allora ormai conviene almeno questa chiuderla. Sì. Infatti ho scienziato questa, di chiuderla e metterla online.
11: E invece per il resto vorrei prendere i CD-ROM suoi proprio certificati per IBM. Li ho trovati su eBay, 7 euro l'uno.
3: Sì.
11: Quelli che hanno l'ID. Io il terrore che sta macchina la tocchiamo e non parte più, vedo. Ma invece volevo fargli quattro foto giusto in croce.
12: E quindi gli devo dire ad Avanci che questo era di tipo che sempre c'era.
11: No,
12: dai,
11: qua. Anche
12: c'è sul questo.
11: Dimmi.
12: Ci hai messo di link. Ti andrebbe di fare un po' di ricerca sulla resistenza del motore, sulle frequenze. Io ho.
11: Quale frequenze?
12: Sulle frequenze, capire anche appunto il livello di quello che dice antropico.
11: Sì, danno, io vorrei farlo.
12: Guarda, io l'unica cosa che ho capito nel mio cervello è questa, che sino ai 3 GHz, che sono il massimo, rischiamo nella banda dell'UHF, che è la televisione. Sì. 2,4 GHz, sì. 3 GHz, quindi stiamo nella banda dell'UHF, cioè usiamo le stesse dentro le frequenze della televisione.
11: Non proprio le stesse, ma siamo in quella banda là.
12: Sì, sono nella banda appunto, no? Quindi quello è la ultra high frequency e non la super high frequency, che sono ad esempio le microonde, no?
11: Sì.
12: Le microonde ad esempio stanno qua.
11: Secondo me dobbiamo chiedere anche a lei di fare qualche ricerca e di darci lei dei dati a questo punto.
12: Wow,
11: sì.
12: Qua è il radio. Grandezza umana, infatti sono i 2,4 sono 12 centimetri l'onda, no?
11: Sì.
12: Da onda a onda, giusto? Questa è la lunghezza.
11: Ci siamo?
12: No. Comunque, no. Gabriele, tu tra le persone anche che conosci...
11: Porco Dio. Forse ci mette tempo?
3: Sì, è possibile. Può essere la configurazione della rete. Perché c'era
12: comunque tra le persone che ci stavano un bel po'. Invece qualcuno che si è già interessato di queste cose. Va bene, un po' di ricerca, ma non farebbe.
3: Ah, visto andando avanti C33. C33 vuol dire tutto ok, dovremmo. C33 è stato selezionato un terminale sezionale.
11: 880! Ah, guardate, è partito!
3: È partito! Completamente! È partito!
11: Ti piace? Si è anche comportato molto bene.
3: Non lo so.
11: È molto basso. È normale.
3: non c'è partito in questo caso, sto sempre tanto dovrebbe essere.
12: Anna, ma il mio cielo
4: forse non è tanto dritto. No,
3: okay. Comunque era stato selezionata la seriale, non so perché, c'è qualche seriale attaccato.
12: Ah, gli fatto dare la tornare?
5: Sì.
1: No.
11: E questo?
1: Ma no, dai.
3: Non basta.
11: Questo perché?
3: Il terminale. È il terminale scarto, ci vuole.
1: Ma ieri
4: aspetto io. Micchio un po'.
8: Quanto è una Coca-Cola, boys?
4: Io l'avrei fatto però il problema è anche che ci
8: vorrebbe
4: tempo per fare
8: la moneta.
13: Se l'ho attaccata la freccia.
3: Ah, il cervello, il cervello.
8: Lascio i soldi qua nella...
3: Sì. No, li prego, no. Non ne ho fatto.
12: Non ne ho fatto una cosa da
4: Eccolo qua.
8: Bella. Vuoto.
4: Portato proprio svuotato.
11: Qui c'era ancora il cruscotto. Qua addirittura abbiamo tolto il cruscotto e...
4: Cazzo è
8: Windows? No, no. Gli altri fanno le frecce, insieme ai suoi giovani mouse.
4: Funzionava. Tolto proprio tutto, adesso stiamo smontando anche le parti paratana, paraurti, tutto quanto. Che ci sono pezzi di vecchie riparazioni. Fatte malissimo. Che ovviamente lui li taglierà col flex e li salda di metallo nuovo. E fa la formatura. Gli ho visto fare dei miracoli veramente. Una bianchina che era un pezzo di origine
1: tutta la carrozzeria interna e tutto l'esterno.
4: No, l'interno non ha problemi, solo la parte esterna ha delle parti bucate. Che però lui dice guarda, è più facile intervenire qui che sulla bianchina se tu ho lavorato.
8: Bianchina è un bordo.
4: Per esempio, qua è dove c'era la cucina. Vedi, qua è tutto originale. Lui taglia e mette una lastra con il buco, finito. Questa è una cazzata da fare vedere il salvatore. Qui pure c'è il buchino che si usava per la cucina. Qua c'è il montante, questo si pulisce. Qui c'è un buco nel pianale, l'unico buco nel pianale. Pensavamo di trovare il pianale marcio, ma invece il pianale è praticamente perfetto, tranne qui che è risagnata dell'acqua. Poi dietro c'è un taglio qua, non si vede perché io ci metti la vetroresina. Questo pezzo qua l'ho tirato io quando ho capito dove va, c'è un montaggio. Era anche qui una minchiata, lui fa dritto e poi gli fa il buco. La bianchina ha dovuto ribattere, fare tutte le cose, fare il martelletto, fare le forme, ritornarle. Qua è molto più facile. E poi niente, poi il pianale praticamente...
1: Abbiamo
4: trovato quattro. Non so se è buono per il CSS, secondo me posso fare più CSS gestire dinamicamente la partita. Solo qua, che è dove c'è il buco delle scale con la doccia, perché il piatto doccia era rotto. Potevi fare più CSS statici che vengono chiamati dinamicamente dalla parte.
11: Hai messo meglio di quanto immaginavo, di qua è stato meglio. Di qua l'unica cosa c'è.
4: Prego di dirlo. Ma forse non l'ho fatto da fare, qua stanno ancora smontando i mobili.
8: Sì, ma tu non era evitato di giocare con
4: l'unica cosa? Animale e vegetale e minerale.
8: Buono.
4: Non lo so. so, poi era dietro il frigo.
11: L'orrore, l'orrore c'era.
4: Certo. No, pezzi di legno marcito. Eh?
1: Beh dai, sarà veramente rinnovato soltanto.
3: Vediamo. Sì. Sto passando il mondo.
4: Cioè, il primo lavoro che
3: vuole
4: fare è
3: dentro,
4: con i tiranti,
3: penso,
4: in modo che si chiudono meglio gli sportelli. Poi si fa tutto
3: il
4: resto.
3: Ah, dici per questo si sì, perché è avviato, per questo qua non c'è il codice.
4: Perché l'hanno avviato,
3: però ha configurato questo. Il problem chiedo, dai ragione.
4: Il mio carrozzetto. Spero di sì.
11: Com'è?
4: Parte, compare, root, login, eccetera. No. Funziona. Come no?
3: Parte e poi qui si vede solo una linea verde. Forse siccome abbiamo tolto la scheda di video, adesso la vuole riconfigurata. Madonna. Stavo rimettendo il coso.
4: Io questo qua lo vorrei montare stasera online. E vabbè.
3: Spento, chi ha spento?
4: Ma fa culo uno.
3: La destra.
4: Di gambe.
3: Bene, morto. Ma può essere? No, perché ancora è in modalità. Perché metteva C32 che dicevo attivato la S1 e la S2. Qua
11: C32.
3: Al fine carica, poco prima di fine caricamento.
4: No,
3: grazie. C32 è stato un stato selezionato un video legato direttamente. No. C33.
11: Oh. Com'è?
3: Ti hai collegato alla schedata.
4: Ti vuoi?
3: Dicevo così anche se c'era attaccato la VGA, ora ho messo quello e sto rifacendo.
4: Vedi su chat se dice qualcosa compagno. Niente, fammi la
1: seconda.
3: Ma
1: ancora.
3: Che
1: no, nel senso che non però siamo.
11: Magari ci sta sentendo.
3: Sì, certo.
1: Poi ogni tanto viene uno dei tuoi, compriamo i funghi a scuola.
3: Sì, passerà.
1: Se il livello che faccio da voi, quindi
3: sì, no,
1: così.
4: Come era
1: quando ero piccolo
3: io? Si spegne ora inizia a caricare.
1: Bello. Questo è bello, sì.
11: Però è il 90 che è un
3: po'. Poi si riblocca di nuovo per configurare la rete, sì. Non qui, non dovrebbe essere, questo è un altro. Infatti. Tra poco non parano.
11: Per il tecnico di anni.
3: No, grazie.
1: No, no,
8: no. Mi sono scordato, devo farvi le foto mentre mi uccido. Questo lo farò. E poi faccio un bell'album fotografico in cui a poco
11: e come
8: a poco
11: le fai, scusa?
8: Facciamo così, ad esempio.
11: Che io, cioè noi non ce ne accorgiamo e tu sei dietro di noi con un'arma?
8: Sì, ad esempio, ognuno per morte è differente, no? Ad esempio, ti posso dire, uno tipo dietro
11: martello.
8: Oppure tipo un altro invece ovviamente.
11: Ma mi serio devi essere?
8: Io devo essere serissimo e con la faccia del killer.
1: E chi deve fare col foto deve fare.
8: Certo, se no deve, facciamo degli shot proprio organizzati, studieremo pure la luce perfetta.
11: Devi studiare tu.
8: Sì. Tipo uno che voglio fare per forza è il laccio con il cavo di alimentazione.
3: Quello di rete.
8: E quello, però,
11: state lavorando un po' troppo
8: chi,
11: insieme.
8: Chi viene strangolato, chi viene strangolato deve essere bravo da fare.
11: No, no, deve, no, non è prima, è proprio durante.
8: Durante la,
11: scusa, la coltellata come fai?
8: Vabbè, la coltellata ce la studiamo.
3: C33
11: ce la studiamo.
8: Tipo,
11: non va bene.
8: No, tipo, ci mettiamo in un'angolazione in cui si capisce che magari c'è la coltellata e quello. Io lo so, tipo anche dal basso così improntato.
14: no,
6: lui dice che è partito.
14: Lui dice che è partito la TTY 1 e 2.
11: Non è che hai collegato male il cavo della seriale? Che stiamo usando il cavo sbagliato? Perché noi la seriale qua non l'abbiamo mai usata.
14: Sì.
11: Sì?
14: Il cavo non so se è quello giusto.
4: Dici che usavamo prima questo?
14: No, quello vai. Nell'altro. Qua l'abbiamo usata quando abbiamo staccato la scheda video.
4: Questo con l'altro.
11: Forse devi staccare la scheda video, buttare con la seriale e dirgli c'è la scheda video al prossimo video.
14: Ma non si ci può dire se non c'è. Vediamo se qui ha detto qualcosa di diverso nel monitor.
4: Peccato?
15: Sì.
4: È entrato dentro?
15: Sì.
4: No.
15: Forse era così nel colletto.
4: Quella cos'è, la carta?
14: Ma chi l'ha spenta di nuovo con la tastiera?
4: Oh, è che spinge la sedia.
11: Allora?
4: Secondo me ci vuole uno spessore di sotto, quindi non qualche disco.
11: Ah, che andrà via?
16: Ciao, no, bello.
11: Vediamo adesso, io mi organizzo per venire da te. Dimmi quando.
14: Aspetta, che attacchiamo tutte e due cose.
11: Ah, vero, quando tu esci oppure quando tu
4: guardi io tipo il martedì.
11: Dimmi tu quando ti viene meglio.
4: Sì, siccome lavoro part time, alla fine c'ho molti momenti.
11: Vedi un po'. Quando sei in zona lì, certo, non scendi più.
4: Sì, no, vabbè, non ti preoccupare, non scendo più.
11: Ciao. Pare. Ciao, bella.
15: Ciao, ragazzi.
4: Fatti bello.
15: Ciao.
4: Non correte troppo.
15: No, no.
4: Serpentone non è un problema.
15: Aspetta un attimo.
4: Perché scienziato sta.
15: Non so per quanto sia, per quante persone siamo in regola. Ma noi per quante persone
4: sei.
15: Siamo in regola?
4: 6. Siamo omologato per 6 persone.
15: 5, 6, va bene.
4: Non è un problema.
15: Sì, no, ho fatto
14: comunque,
15: no, vabbè.
14: Puoi chiedere a scienziato che intenzione.
4: No, perché lui mi aveva detto. Al ritorno io devo andare a Catania, lui sta a Catania. Io pensavo che il GM e gli altri venivano
15: oggi. Beh, conto?
4: Sì.
15: È stato
4: bello.
14: Ci ha fatto penare.
4: Tutti quanti, tu non hai dato?
15: Va?
14: Ora!
4: Il dual screen! Asbesto! Asbesto! Il dual screen!
14: Con tutte e due funziona!
4: Ma non è possibile! E basta! Funziona! Calma!
14: No, no, sta cercando il butto da rete, perché prima fa quello a rete e poi fa quello da.
11: Quindi funziona ancora, non lo sappiamo.
14: Prima non lo faceva questo, ecco, ora sta provando a fare il video. Si accenna.
11: Dai, riconsegnamelo a posto che voglio metterlo lì. No, perché il problema mio è, ma poi si avvia senza monitor? Quando lo prendo, lo metto lì e lo accendo, parte.
14: Ora lo possiamo bloccare, staccare tutto e mettere là, acceso.
4: Ma devi avviare col monitor?
14: Piano piano. Avviato.
11: Che vuol dire acceso?
4: L'avvivo il monitor.
14: Da qui lo spostiamo là.
11: Acceso. Come lo sposti acceso?
4: Con la prolunga.
14: Ma non mi piace un
4: po'. Scusa. Metti il monitor là.
12: ma se si spegne poi mamma
14: non lo so, ancora si deve configurare, l'ho configurato, credo un bloccato dovrebbe partire
1: ma fino a quando
14: la
1: chiave no, quindi dobbiamo a San Giovannello per non niente,
14: se no si ci deve lasciare attaccata il seriale ma dovrebbe partire è perché ora si deve configurare, ci hanno staccato pezzi e altre cose.
1: Potremmo fare un ponticello, un cavo che arriva fino a là, poi ponticelliamo, pinziamo fase con fase, neutro con neutro.

0: dai,
1: così ciao bello.
0: Capodanno.
2: Ah, mi raccomando,
3: sta facendo con la cosa,
2: c'è un bel lavoro.
0: C'è un bel lavoro.
2: Fate gli scleri.
0: Poi insomma, siamo.
3: Andiamo. Scienziato. Tu che la sai configurare bene.
1: Com'ho?
3: Vieni.
4: Quando vai? Invio il Fedra.
0: Ormai è finito.
3: No, perché non puoi spegnere. Mi devo far riprendere la scheda.
0: E il cast di un
4: non troppo
0: tardi, non vorrei fare. A Catania ci sarebbe di lui, c'è. E comunque ci a
3: Catania di lui. Sì. Allora, sì. Meglio che Sega. Ma questo lo faceva anche prima, non aveva più sul mondo. Questo
2: comunque se si avvia via seriale e visto che vabbè niente, prova a configurarla se ci riesci.
3: Ma siete tornati di nuovo a questo?
0: Sì, loro ritorno. No, ma
3: sì, questo è quello che.
2: No, questo funziona, adesso lo mettiamo da più.
4: E anche io, insomma,
3: è più brillante.
1: Allora, invio F3.
3: Hai visto che era invio F3? Però è uscita, perché c'è andato. Sì, ho zero.
1: Andiamo. Andiamo, vai, no, andate.
2: Va bene.
5: Non mi ricordo il tuo nome.
0: Stiamo andando.
1: Com'era?
0: Allora, noi siamo sicuri di non stare.
1: Ci vediamo in museo di Catania.
0: Io sono per la prima volta a Catania. Ma c'è
4: però ci vuol poco.
0: Ciao, bello soft. Buona serata. Ci vediamo all'università.
1: Sì.
0: Ottimo acquisto. Ottimo acquisto. Facciamo.
4: Ciao bello.
6: Ciao.
4: Noi ci sentiamo in questi giorni, ma ci sentiamo con la
6: parola
4: in corso viaggio.
6: In
4: qualche modo facciamo. Lo so.
2: Com'è?
0: Comodo, vero?
4: Lei ha scinzato lo saluto, lei ha scinzato?
3: Forse l'ha dentro. Scinziato?
2: Aspetta che devo dimettere stasera.
3: Ti cercavano.
2: Io vi saluto perché ero in bagno. Eh beh, quando ci vuole ci vuole.
4: Non ho tempo di
3: È diventato rosso per un attimo. Sì, sì, sta facendo, sta controllando la cosa. Power, processo. Sì, prima ha controllato. No, è già a zero la scheda video.
1: Fa un poco.
3: Deve stare 3 minuti stand-by.
1: 3 minuti stand-by.
3: Si sta controllando tutte le cose. Se il gas potrebbe prendersi più di 3 minuti. Sì, sì, non lo so.
4: Ma che c'è? Non ce l'ho, signore! No, signore, non posso, signore! Ma che fuoco, signore!
5: Ma che c'è, per favore?
4: Anitla! No. Ma che c'è?

0: Cioè,
1: lo rompo.
0: No, non per qualcosa, non ce l'ho proprio con lui. Mi hanno comunicato, lasciate, ho detto, che hai, sto male, ma non sto male, ti telefono,
2: Devi portare le armi,
0: due ore, e mi vengono a piangere, e io ti fa, mica sono un servizio di psicanalisi, psicologia, gratuito, no,
3: calma, fa un respiro profondo, ok, ci prepariamo,
4: ora vediamo,
3: ecco,
4: io non ho problemi, non so tu come ti sei organizzato.
3: No. 888.
4: Però mi sembra un bel numero
2: 888.
4: Sì, no, però ora vediamo.
0: Pilu, consolami tu, Pilu.
2: No, non lo so, quella.
0: Hitler!
2: Ma che cosa sono? Avevo capito. Mein Führer.
5: Mirko,
6: ma io devo togliere questa cosa al cuore.
4: Prendo la sua...
3: Giocando.
4: Sei il palo che mi ha fatto ieri.
3: Poeta!
6: Vieni qua.
3: Sì, sto facendo.

0: Io sono rimasta fuori. Ah sì.
1: Sì.
2: È partito?
3: Sì, ma no, come?
4: Diagnostica ancora.
3: Ancora diagnostica?
4: Perché? Sì, perché poco fa ha dato 8-8.
3: E questo è male.
4: Però mentre controllava. No, mentre controllava la scheda video.
3: Niente.
4: E anche un'altra volta l'ha fatto, già da prima, che controllando è andato 8-8. 5-1.
2: Ma cosa vorremmo fare?
4: Il prima gli devi dire, gli devi far togliere vecchi cose.
2: È necessario secondo te? Allora è questo.
4: Ah, e allora non lo fare.
2: No, perché ti ha dato problemi?
4: Ho dato problemi, è arrivato.
2: Dice il mouse è stato rimosso, io noi diciamo che è stato rimosso.
4: Sì. Perché tanto non. Sì, perché questo forse era andato.
2: Nell'altro.
4: È stato rimosso.
2: Dai. L'altra Ethernet è stata rimossa. 16 port, quelli è.
4: Allora è giusto qui.
2: 16 megabyte di memory card.
3: Possiamo
2: partire. 16 megabyte, 8 megabyte. Sai che questa era più di 32 mega?
4: Quella. Sì.
3: Chi? Cosa?
2: Quella più
4: grossa, da 8 e da 6.
2: Grossa?
4: L'altra.
2: Bello. Il rischio è grosso.
4: L'altro rischio. Chissà quanta RAM.
2: C'ha un sacco di RAM, più di 32 mega.
3: Più?
4: Sì, perché c'era 2 da 8.
3: Sto morendo di freddo, ragazzi.
4: 2 da 16,
5: cioè,
4: no. Sì.
5: Io sto
4: puntando. Le buste. Ok, non fare il sistema.
5: Io.
4: Ma
5: che cazzo stanno a vedere? Che sta scrivendo?
3: Un amico mio di Radio Onda Rossa mi ha consigliato delle cose per fare il sito di
5: Ricardo. Ah,
3: ecco, un WordPress con un sistema che stanno dando loro, modificato. E quattro plugin in croce per la gestione di quello che loro chiamano podcast, però poi lo spiegano di voi. Palinsetti, calendario, eventi, tutto quanto. Il loro sito è fatto così ed è veramente quello che ci vuole per noi.
5: Come lo vede? Passami il video. Te lo mettiamo qui.
3: Io stavo
5: mettendomi a codare.
3: È morto dentro.
5: No. Io stavo mettendomi a codare proprio una cosa fatta apposta, però se troviamo qualcosa di già pronto, via.
3: Va bene.
5: Molto semplice. Però vabbè.
3: Se vuoi scrivere due parole sulla trasmissione, invece, falla perché giovedì
2: è un siamo flotti air disk.
4: Sì, perché quando
2: no, facciamo questo qua,
3: la finita magari non abbiamo idea, però ti la buttiamo lì come
5: buttare la abbiamo idea di.
4: Ma poi ci dai.
3: Chi te la fa?
2: E ci di quando non è caso
5: non
2: ci
5: fa. Scusa?
4: L'ha comprato, i suoi bei, 10 euro.
2: Allora facciamo 2 o 3.
4: Se non trova il disk, questo.
2: No, io per vedere, da CD se.
4: Non metterci a rete se non ci sta un
2: canale. Ok.
5: Due minuti al fitness, 2 minuti al college, 2 minuti al museo.
3: Sì, io la stavo pensando anche come appello, avete macchine vecchie, portateci.
6: Ma
3: cosa così, capito? Molto più pratico.
5: Presto, una mattina. Va bene, ci sentiamo in vista, mi vedete?
4: Ciao. C'è un cavo USB tipo quello della stampante, devo passare dalle cose scienziate all'hard disk, non lo so, dimenticato.
5: Ci sentiamo in vista e... io penso di aprire
3: questo così
5: più fino alle 9
3: si chiama
4: quello da rete Levac, esatto, quello da rete Levac, anche il mio ospite sta 10 anni
2: che ho fatto più del
4: F5 anziché 5, quindi io Gabriele non ho 56 5, l'occhio
3: oh il The Cable, grazie.
4: No, no. Faccio dubito.
2: Ah,
4: ok. Ma era per la...
3: Vabbè,
4: no, non va bene, aspetta.
3: Ciao.
4: Uno, vabbè, te scordate tutto. Uno. Facciamo floppy. Secondo CD, terzo nastro.
3: E 4 hard disk.
4: E 4 hard disk.
3: Scasi, generic scasi disk, no?
4: Ah, è quello. Così se qualcuno viene
3: c'è pure questo però metti quello come 5
4: quello come 5. Se quello dentro ti rompe uno ci mette un hard disk esterno
3: e quindi per salvarlo
4: così vediamo se è vero.
0: L'hai spento,
3: ok, è vero. Cosa
0: l'hai spento?
3: Io veramente non l'ho spento,
4: no, solo il monitor forse.
3: No, è spento completamente.
4: No, il monitor l'avevo spento io perché mi stava lampeggiando di qua. Il monitor era acceso,
0: vabbè, c'è la luce accesa,
4: ma è possibile?
2: Hai premuto il tasto sbagliato.
4: Sì, ho sempre saputo la differenza tra un monitor e un...
2: Ma questo monitor tu hai voluto spegnere?
4: Ah, sì, quel monitor! Va bene, dai, queste tre canne...
2: Il butto fatto!
3: Quali cose?
4: Shutdown?
3: Shutdown!
4: Andiamo ad ascoltare...
2: Sì, quando si sta un bel
5: po'... Ok, allora c'è un bel...
0: Vabbè, sono anche sottovuoto, quindi sono...
3: Sono compressi che ci metti l'acqua e...
0: Sta un po' detto,
3: guarda, questo lo facciamo.
0: E vabbè, facciamo. Tanto la versione di mia
3: è così. È una praticamente mezza di quelle che mangio io. E vabbè.
4: Oddio!
2: Metto le macchine.
3: Sta facendo lo shutdown, no? Se volete vi frusto nel frattempo.
2: Ah! Stiamo facendo lo shot. Sì. Lo shot sistema.
0: Gabi, io metto le pure.
3: Ok, ma come fai? Ti vedi con vedi? Ah, perfetto, perfetto. I cani?
0: Non lo so.
3: A casa?
0: Andiamo a Siracusa e li portiamo a Siracusa.
3: Sì, domani. Domani mattina all'alba.
0: E allora non lo so, non mi lascio a casa.
3: Beh, non è che andare a Linux Daily deve diventare un inferno. Ah?
0: Vediamo che facciamo la pensione.
3: Sta la pensioncina?
0: No.
3: S'ammazzano.
0: E invece sai, praticamente... sono arrivata con la macchina, ho preso la stradina, no?
3: Cos'è la stradina?
0: Quella piccolina da, che passa, passata davanti a Piruccio, no? Allora, appena la imbocco, vedo una gatta, era la Micia. Micia! Lei prima si è fermata, perché io appena ha capito che ero io, si è messa a correre verso casa. Cioè, non correva per scappare da me.
3: Per andare a casa?
0: Sì, infatti l'ho sentito subito dal muretto. Di corsa! È stato bellissimo! L'hai svuotata la macchina fotografica?
3: Sì, però ora come ora mi serve. Io ho finito la foto qua. Ripristina la sessione o no? Oddio, no.
0: Ma non riuscire molto bella. Cosa mi offri?
3: Bella, no, di cosa vuoi? Vuoi un cornettino di medico per la colazione?
0: No.
3: Io devo mettere qualche spingere magari.
2: Sì, anch'io.
0: No,
2: Gabri,
0: l'ho trovato,
2: la si deve mettere
0: una volta giù,
2: la giù.
4: Sì, lo so,
2: vera.
4: È
2: là sotto.
4: Dove
2: metto
4: quest'hardware?
2: Non l'hai buttato
4: sotto.
2: No,
4: quest'hardware? Buttalo là sopra. Dove là sopra ovviamente significa da qualunque parte tu credo. No, hai bisogno della sedia?
2: La sedia poeta.
4: Ok. Allora, potresti metterle sì, là sopra?
2: No, sopra la vista, allora, sopra il rischio quello di...
3: se possibile chiudili, perché sennò
1: quanto devo contribuire per...
3: Qua c'è l'altro pezzo. Per
1: birra?
3: Quello che vuoi, non lo so. Io.
1: Birra ieri ho messo 5 euro.
4: E sì.
1: Ma
4: di Dio, un'offerta, c'era una 16 euro, poi c'è un'offerta libera.
3: La macchina si è piantata o no?
1: No,
3: okay, è completa.
1: Oh.
3: E ora possiamo riavviare e partirà.
4: No, spegni, giri la chiave.
3: Stacchiamo il terminale? Non dovrebbe esserci bisogno.
1: Non dovrebbe esserci bisogno, ma noi vogliamo vedere se...
3: Questo è uno, e l'altro dov'è? L'ho rimesso nei cavi?
4: Sì,
3: ah, okay.
4: Nei cavi strani. E questo non è di qui, però.
3: Lo so, là. Lo so.
0: Vuoi adottare una cagnetta di 10 anni abbandonata nel cassonetto perché vecchia proprio?
3: Lo metterei dentro.
1: Adottare? Dentro. Cioè portarla a casa.
3: Sì. È facilmente capibile il coperchio?
1: Anche loro adottati.
3: Sì, la spesa così io dovevo
1: adottati, sì. Si sono adottati da soli, entrando a casa di Elena, però non abbiamo potuto buttarli.
0: Se conosci qualcuno, perché è Catania di Catania? Guarda che bastardi. Il Gatucci, hanno buttato un sacchetto con la coda del sciare.
1: Non so.
0: È una maniera distante.
1: Che monestia.
0: Chi c'è altro di Catania? Ci sono i tutti?
1: C'è Andrea. Lui ha una casa. Non ha un gabinetto. Non so. Cioè manco conto.
4: Non
1: ti interessa una
4: cagnolina
1: di 10 anni? No.
4: Non ti interessa.
0: L'hanno abbandonata in via Fulci dentro un sacchetto.
4: Il problema è che non ne vogliono lasciare. Io ce l'ho avuto fino a l'anno scorso, sì.
3: Dammi buone notizie.
4: C'era, pure lei è stata abbandonata praticamente perché aveva un problema al collo, alle ghiandole ferroviarie.
3: Vedo schermo bianco, senza vita.
4: Andava qui.
3: Ma
4: l'abbiamo trovato davanti al cancello di casa. Però eravamo a Mascaluccio che era un giardino. Poi siamo scesi a Catania in casa.
3: Ah, certo, li ha portati più.
4: E quindi...
3: Coso?
0: Oh,
3: grazie di questa.
0: Come si fa?
3: Ma non si sono bagnate?
1: Penso di no, perché erano molto...
4: Sta avviando, sì.
0: Gabri,
4: iniziamo a prendere le cose per chiuderlo.
1: Sì, ma dove andiamo a finire il cos'è, Ethernet?
4: Ah, aspetta, in quella ci dovevamo chiudere anche questo. Il cavo fatto apposta.
3: Tutto lungo?
4: O tutto lungo almeno. No, tutto lungo perché.
3: Sì.
4: Okay. Serviva per il coso.
3: Il suo cavo ovviamente è dentro, no?
4: Sì, il suo cavo è dentro.
3: I pezzi hardware sono rimasti lì, vabbè, adesso li metto da parte quelli.
4: Soprattutto il cassettino che è importante per la...
1: E dov'è il contenitore di questo?
3: Cassettino?
4: Sì, quella cosa di plastica. Per bloccare l'hard disk, sennò poi...
3: Allora l'abbiamo messo dentro, dici?
4: Sì.
3: Vabbè, lo metto accanto.
4: Ho accanto, attaccato con lo scotch, in modo...
1: Cos'è? Ah, la chiusura, sì. Aspetta, sì, togliamo qua, ma io cercavo il cosino dove mettere questo.
6: 5 euro,
4: no?
6: Eccolo
4: qua. Aspetta,
6: una cosa, se avete un pezzo da 10.
4: Ecco, come vuole questa cosa.
6: No, voglio dire, è anche solicitando.
4: No, forse non lo so, però...
6: Aspetta.
1: Una installazione disco 1.
6: C'è anche se ci sono.
1: È scritto a matita, è evidentemente il mio disco.
4: Però non funzionava.
1: No, perché il disco 1 ci vuole il disco B.
4: Io il disco 1.
6: Vabbè, se non lo trovi non ti preoccupare.
3: Io l'ho messo in riparo dietro praticamente la macchina.
4: 581 che è?
1: È bello. Ah, com'è?
4: 581 che è? Vedi?
1: Sto cercando il terminale.
6: Se il caso.
4: È spento qua. Come facciamo a vedere se è spento?
1: È qua che dovrebbe, perché lì è.
4: No, è attaccato qua.
3: 538. C33?
4: C33 è perché. ti ha visto perché non lo fanno che qui io
6: non c'è
4: non glielo chiedo, sto importante il fatto
1: non è proprio la tastiera, voglio dire,
4: ah, può essere che non c'è attaccata la tastiera,
0: guarda questo cuscino
4: a X controllo,
0: ah, è senza zampa praticamente, gli hanno tolto la zampa,
7: okay.
0: Perché è titolo una tagliola, un gattino,
7: però il VGA niente,
4: è perché non c'è attaccata la tastiera là, pensavo. Se trova la tastiera là, attacca quella, ha provato solo questo.
1: Va bene,
4: d'accordo. Dov'è il transceiver?
1: Qua era.
4: Chi l'ha toccato?
1: Ce l'ho io qua.
4: Sì. No, volevamo vedere almeno se pingava.
7: Effettivamente, direttamente attaccato.
6: Che cosa, se lo colleghi l'altro computer e poi quando lo attacchi con lui.
4: Sì, almeno si prova la rete.
1: Un cavetto di rete svulazzante qua dovrebbe esserci già. Eccolo qua. Trovato. Link.
4: Pingare.
7: Ping 10.10.1.3.
1: Ma risponde.
7: Madonna mia. Ok. Fai lo shutdown.
4: Ah, ma cos'ha per andarci in remoto?
1: È il relogismo.
7: Ah, ma l'SSH come si installano poi queste cose?
4: Cosmit, no?
7: Ma cioè,
4: si installa dove stanno con il relogismo da casa.
7: Nel nastro. Minchia.
4: E non le puoi fare scaricare da internet. Con Buget. Con Buget scarichi
1: sì.
4: Il pacchetto.
1: E come scarichi Buget?
4: Get c'è.
1: Sì, c'è. Tu lo sai quando
4: FTP.
1: Sì.
4: FTP dovrebbe
6: essere. Non ho legato qui il cavo.
7: Quale cavo?
6: Questo è mio, sto cavo.
7: Ah, e allora?
6: No, se...
7: Ah, aspettiamo.
6: Staccare
7: sì.
6: Un attimo.
1: FTP c'è, però va bene, si devono scaricare in qualche modo.
7: Ma vabbè, questo ce lo studieremo.
1: Si devono trovare.
4: Non è un si problema. Devono trovare il problema.
7: Maria puttana.
1: Cioè, nel sito IBM non ci faranno.
4: No, ho cercato, non c'è niente.
7: No, ma non avranno un cazzo.
4: Si parla da IRIX 4.
1: No, perfetto.
7: Vabbè.
4: Allora, 4 dalla 5 in poi.
1: Dalla 5 suppongo. Una cosa, abbiamo Ganesh da qualche parte. O gli hard disk di Ganesh. Sì. Perché lì ci sono i.
7: Allora, un hard disk di Ganesh era completamente illeggibile. Forse dell'altro ho fatto i backup, forse non me lo ricordo più, ma credo di aver salvato tutto.
1: Comunque lì ci sono
7: e adesso è stato smembrato ovviamente perché non aveva più senso di stare in un case così, e ho salvato gli hard disk e li ho copiati, questo me lo ricordo chiaramente.
1: Quindi abbiamo il backup dei NAS,
7: devo cercare possiamo... dov'è però ce l'ho.
1: Di queste possiamo cosa saranno tar
0: qua, quella
7: è lei
0: sì.
7: Cioè hanno abbandonato questa
0: sì,
7: ma cosa da fare. Eppure è bellina.
0: E quella non la può tenere perché i cani suoi grossi la aggrediscono.
7: La ammuccano.
0: Giustamente. L'ho trovata.
7: Va bene, facciamo uno shutdown, lo mettiamo in rete di là. Non posso scrivere così.
4: Comunque se non trova niente qui davanti dice C33 all'avvio e quindi attiva la seriale 1 e 2. Se no dovrebbe attivare.
7: Allora, un attimo. La console dove va messa? Perché io adesso l'attacco allo spider, capito?
4: O la 1 o la 2 dovrebbe attivare. La 1 sicuro, perché...
7: Ora, dobbiamo capire che cavo ci va, perché sullo spider la console ha questi cavi.
4: E questo
7: dovrebbe essere.
4: Questo qui.
7: Però lì
4: però non ricordo se è maschio o femmina.
7: No, sicuramente maschio lì. Conoscendo l'IBM.
4: Sì, maschio.
7: Eccolo.
4: Però ci abbiamo l'adattatore. Ah no, maschio.
7: Vorrebbe il cambia sesso femmina.
4: Ci abbiamo il maschio.
7: E ce n'è un fottio nella scatola comunque. La scatolina piccola con
4: del. Il
7: gender change. E bisogna vedere se deve incrociare o no.
4: Sì, deve. Non deve incrociare. Scinzare.
6: Deve
4: incrociare.
6: No, aspetta, però dietro la console c'è già un incrociatore.
4: No,
6: dietro la console c'è un incrociatore.
4: Sì, ma non lo usiamo la console, la attacca alla rete.
7: Alla rete?
4: No, non so.
7: Allo spider port, che è un multiseriale, così, Telnet 10.10.1.4, porta 10.000 è quello che è, ed entri su lei in console.
3: Il segnale, ho capito. Il segnale. E allora penso che ci sia bisogno comunque di un incrociatore.
4: E allora su quello dietro è inutile, no? Perché poi ci serve per quella macchina, per altre macchine, è inutile che l'abbiano dal coso se la serve.
3: Un cavo di

0: sicuramente più piccolo.
1: Sì.
0: Non escludo che questi cavetti siano già di per sé incrociati.
2: Sì, possibile.
0: Comunque questa cosa la proveremo dopo.
1: Aspetta, la mano.
2: No, sono fuori.
0: Cosa vuoi? Te freddo, gassosa?
2: Oppure?
0: Latte intero? Pezzi?
2: Latte intero già freddo?
0: Un zappalà, sì.
2: No, non lo so. Tu che mi consigli? No, latte no. Te freddo.
0: Io in questo momento non ne ho la minima idea.
2: Ma ti vengo.
0: Di che cosa posso consigliare?
2: Che fai tu, Yai?
1: No.
2: Poi quando finisci lì.
0: Ecco, punto.
3: Ah, si viene più.
0: Meglio se prima fa lo shutdown. Ma no, chiudi la ora, durante. Porco Gesù Cristo bastardo. Dio bastardo.

0: Coperchio? Ah, vabbè, meglio che finisca.
1: Si deve dare meno now.
2: Perché
0: meno F? Sì, un minuto è passato da un'ora.
3: E vabbè, per dare il tempo agli utenti di connettersi.
0: Che odio sta macchina comunque. Veramente odio. Mamma mia.
3: IBM.
0: Che palle. Ma tutte le sedie dove cazzo sono finite? Dio santo.

0: Ma può essere se è spenta, ma non te lo dice, perché ha disconnesso la seriale. Non fa neanche bip.
1: Può essere che si è scollegato il cavo? Prima che abbiamo guardato cose del
0: Sì.
1: genere? Ah, ecco, porco Dio.
0: Dov'è il capo?
1: Eccolo.
0: Vabbè, ormai.
1: No, ormai no. Fai
0: Ah.
1: vedere. Questo terminale casca sarà la fine. Infatti console login, il cazzo. Non è uscito manco per il cazzo. No, ora non fa più console login. Perché?
0: No, collegato.
2: Mamma mia.
1: Scusi, ma che spacchio di guardia. Ma non si capisce più che cazzo è.
0: Forse attaccandolo ha ridato il login perché è come se ne mette. No.
3: Che ha richiesto il login?
0: No, c'era il coso staccato.
3: Sì, e quando l'avete
0: Allora
3: riattaccato?
0: attaccato ha chiesto il login.
3: Allora
0: Allora,
3: non ha fatto lo
0: sì,
3: shutdown.
0: però ora si è bloccato così.
3: Ma perché ha fatto lo shutdown? Magari
0: No,
3: no,
0: non
3: non lo
0: lo so.
3: so.
0: Penso di questo, però.
1: Secondo me, secondo te se resettiamo.
3: Non ci fa niente.
0: Tutto il giorno. Ah, ieri anche.
1: 10:30 1:1 connection refused, quindi la rete l'ha buttata giù. Ok.
0: La console pure.
3: Si spento, si spento.
0: Certo, poteva dare un messaggino qui quando si
3: Vero.
0: spegneva.
4: Ascolta, questo.
1: No,
4: Noi a Siracusa, quattro persone, posso parlare per quattro persone, compreso me. Diciamo, siamo disponibili per qualsiasi cosa.
1: ah, va bene.
4: Io
1: Buono.
4: non. Si pensava di fare un gruppo nostro, ma a me piacerebbe anche. Parlo ancora nel nome degli altri, c'è lui, c'è quel Salvo, c'è Falco, che lo conosci,
1: Sì.
4: far parte del vostro gruppo. Magari come dici tu, che poi è una costola del Fitnet, ma se lo usa potrebbe essere una costola del Poligraf.
1: Volendo, sì.
4: Non
1: Ok,
4: so tu
1: ne
4: che
1: prendo
4: inventi in
1: atto.
4: merito.
1: Che devo pensare? Va bene, facciamo cose. Faremo cose. Va bene.
0: Anche inutile andare a formare un altro gruppo e fare discussioni di
1: Boh,
0: potenzialità, di
1: sì, per me va
0: risorse.
1: bene, cioè. Figuriamoci. Oddio, di solito quelli di Siracusa dicevano sempre, ah, per spostarci a Palazzolo è un casino ogni volta. Sì, lo so. Quindi, ok. Quindi ci proviamo a farli capire? Spegniamo e basta?
0: Sì, lo
3: Spostarsi a Palazzolo
0: facciamo.
3: ogni volta è un casino però, eh.
1: Spostiamola là.
0: Sì.
3: Scusate, di chi state parlando?
1: Comunque, ok, va bene. Vediamo che ci possiamo inventare.
4: Ma anche a livello. No, poi vediamo.
0: Ah, aspetta, la chiave.
1: Quale chiave? Oh, santo padre.
0: In poche parole, noi ce la molliamo.
1: Va bene, e ci rivediamo quindi.
4: Ciao.
1: Quindi questa cosa è la
3: Ciao,
1: chiave.
3: Peter. Alla
0: prossima.
4: Ciao,
3: Peter. Ciao,
1: Ciao, bello. Ci rivediamo, va? Bene, cerchiamo di fare qualcosa.
4: Io ci tenevo a fare qualcosa,
1: Sì,
4: per il
1: lo so,
4: fatto,
1: lo
4: però
1: so.
4: tu mi hai detto.
1: Sì, era un momento di bordello. Ora stiamo cominciando a sistemarci anche un po' meglio.
4: Cioè, per dire, per assurdo, io da casa dovrei lavorare sul sito. Non penso che io c'è bisogno che vengo qua di...
1: No, certo, ma infatti.
4: In questo senso. A me basta un SDN.
1: Esatto.
4: Lavoro alla grande.
1: Va bene. Per me è una complicazione un SDN, però ok.
4: Perché è una complicazione?
1: No, semplicemente perché non lo so usare.
4: Te lo salvo io, scusa.
1: Sì, sì, no.
2: Ma è molto più semplice di
1: lo so, cioè, e io ho usato RCS, figurati. Che era quello che una volta, il famoso revision contro sì. System.
3: Tu dai, ma compriamo tutti i clear case invece.
1: Non chiude bene però, eh? Ciao. Perché?
4: Ciao.
2: Forse la chiave non l'ho chiusa bene.
0: Salutiamo.
2: O c'è qualcosa qui che... No.
4: Ciao, ciao Max.
1: Possiamo aprirlo un attimo?
2: Sì.
0: Ciao ragazzi, alla prossima.
1: Aspetta. Non si apre.
2: Sì, allora sì.
1: Ciao bello.
2: Aperto.
0: Buon lavoro.
4: Ciao.
1: Ciao.
4: Voglio venire.
1: Perché non si chiude? Puttana del signore. Va bene, niente, rimane così, vaffanculo.
0: Ma
1: no,
0: è il normal e non ti riapre più.
2: Sì. Ci abbiamo provato a riaprire la norma.
1: Lo vogliamo...
2: È in normal o in coso? Due tacche? Ho imbloccato. Poi non parte.
1: Non lo so. Due tacche.
2: Ah, ok.
1: Ok, a questo punto un cavo di alimentazione. Ma che cazzo è qua? Vediamo se questo va bene. Beh, non vedete se parte?
5: Abbiamo
1: il cagnolone.
6: Ma io non lo posso vedere, capisci? Ce lo prendiamo, no?
1: Muci, ma che spacchio vuoi? Tu cazzi di cane.
6: Lo porta al canile, se lo mattino.
1: Sì, la porta al canile. Boh, l'ha tolto dal segreto della spazzatura per portarlo in canile.
5: Anche è stata recuperata nel senso. Cosa si è fatto, ma...
0: Mi sembra un po' tardi. Non sa capire. No, non
4: è corretto.
0: Strano. Ma... bello. Dove lo fa?
4: Quanto cucino abbiamo lasciato?
5: Ma direi...
4: nella norma, insomma.
5: Magari questo piatto per durare poco non viene bene. Non viene bene.
1: Certo, vorrei capire che cazzo è il telecomando, il condizionatore. Questo riuscite a rimetterlo là sopra con la sua tastiera?
5: Sì, possiamo provare.
1: Il terminale, così non lo perdiamo di vista.
2: Tastiera la lasciamo collegata.
1: Ok, però non viene più bene. Si strappa secondo me collegando.
5: Ha ragione, c'è questo rischio. Che...
1: Okay.
5: Cade il monitor e strappa la tastiera.
2: Prova.
0: No,
7: volevamo fuggire invece.
8: Niente, non ci siamo arrivati.
5: Perfetto. Speriamo bene.
7: Quindi c'è un file nel sito internet in cui ti scrivono?
5: Sì, poi è lab.org /poi per macchine con la P e la M maiuscola.
7: La X la mettiamo di sopra. La mettiamo di sopra ieri.
5: L'ho messa qua perché domani ci vai a lavorare sopra.
7: No, ma stasera poi i ragazzi si giocano, poi un
5: minuto.
7: Giocheranno a togliere il tempesta perché ha tre giorni che non hanno toccato la macchina, quindi devono rifare la forza.
5: Tu dici?
7: Devono uccidere, hanno l'odio, sì, hanno odio dentro.
8: Questi cavi erano. Minchia, qua c'è un bordello di cavi, ragazzi, non ci capisco più
7: cazzo. Cioè, invece questi cavi, se no. Cerchiamo il cavo.
8: Ah, questo è un altro seriale.
7: Sì.
8: Tutti i seriali. Basta che
7: sono belli,
8: basta che siano numeri bene.
7: Ah, che poi se voi mi andate poi per divertimento a esaminare gli scritti di boot, c'è un comandino proprio per scrivere questi numeri.
0: Sì, bello.
8: Ma c'è un comando da utente, cioè da root?
7: La route puoi
8: farci. Quindi possiamo fare un demone che fa ciclare i numeretti.
7: Sì, sì, sì. Molto facilmente.
8: Minchia, questo va assolutamente fatto.
0: Ci sono anche le lettere che puoi mettere, perché a volte ti può mettere C33.
8: Le lettere dell'esadecimale, immagino.
0: Sì, probabilmente.
8: Quindi in realtà sono solo cifre esadecimali.
0: Sì, però qualcosa in
7: più. E tra l'altro la B, vabbè, la B. Poi sono tre cifre.
0: Certo, si potevano fare. Oppure, ma se metti il numero?
7: Metti il numero. No, no. Non i LED da accendere.
0: Perché se era i LED da accendere si poteva fare. Sì. Fare a meno che si può provare a mettere.
7: Ok, dipende. Quindi
0: dovrebbe essersi accesa. Spinga.
8: Minchia, di già.
0: si è spento tutto tranne l'accensione. Però quando è bloccata non dovrebbe neanche spegnersi.
8: AX versione 3 login. Ok, quando gli sistemo la cosa dell'ere login.
6: No, ma l'avete acceso?
8: Ere login, i gruppi, eccetera.
4: Io come divento root se mi dimentico la password?
8: No, no, solo per l'uter tolgo questa cosa.
6: È la prima volta che lo accendete?
4: Da solo sì, diciamo, senza.
8: Finalmente dopo 3 anni.
6: Perché? Che vuol dire? Avete avuto.
8: Perché non era mai stata installata così bene?
0: No, si perde un po'.
4: Sì, beh, un pochino di queste cose l'abbiamo riacceso, controllato, impostata bene. Insomma. Quindi, a cuore aperto, tutto a cuore aperto.
0: Sì. Questo si può fare.
8: Ma questi cavi dove vanno? In cavi seriali normali.
7: Strani, seriali, paralleli.
0: Cavi di
7: questo. Questo andrebbe.
0: Però non qui questo, perché questo è il cavo di rete.
7: È il cavo di rete?
0: Sì, ma no, qui ci sono i cavi di rete intelligenti.
7: Ah, ok.
0: Bello, ora bene.
8: Perfetto. Perfetto, allora
4: no, scusa, tu hai disabilitato la
8: rete. Vedi, guarda, allora si crea un gruppo speciale per Looper. Mm-hmm. Ok, dopodiché si mette eseguibile solo a root, a tutti gli altri, ma non un cazzo, capito?
4: E quindi tutti quelli che appartengono all'Uter non hanno le disabilità. Gli altri sì.
8: Uh-huh. Ora, come crea un gruppo?
4: Ora, una domanda. Se tu...
8: questo è... Gruppo.
4: Dove sei?
3: Smith, che domande fa?
8: Smith direttamente?
2: Certo. Aspetta, questo dove va? In cavi di rete normali?
8: Cavi
2: no?
8: DNC.
2: Non ho visto.
3: Hai due controller su quello? O questo è locale?
8: No, no, qua sono su Media Lab.
3: Beh,
8: qua sono
3: su, perché non vuole fare R login?
0: Ah, sì. Tutto,
3: perché non è detto che il bug sia
8: login
3: meno.
8: Ah, direttamente da utente, dici.
3: Da utente.
8: R login.
3: Era meno F root se non sbaglio.
8: Allora. 10, 30, meno 1, meno L, meno F root. Questo però?
0: Che è successo?
8: Puoi entrare anche da remoto.
3: All'esterno devi chiudere la porta di R-Login.
2: Eh sì, noi dicevamo questo, di metterlo solo dall'interno, che... oltre a quello.
3: Esatto, oltre all'utero.
8: Ma
3: oltre
8: all'interno solo ci si entra in questa macchina, mica a porte dall'esterno.
3: No, perché se non puoi loggarti...
2: Sì, però mi loggo su commercialista e lo faccio
8: remoto. Non scomparire. È l'unica soluzione. Lo disabilitiamo e buonanotte.
2: Ma non si può mettere che ascolta solo in localhost.
8: Come?
2: Non si può mettere che ascolta solo in localhost. Così sembra.
8: Non mi ricordo come si fa.
3: C'è un altro modo di loggarsi oltre al login.
8: Telnet,
3: c'è.
2: Ok. Cercavi questa forbice prima. Era di là.
0: Fare tutte cose con
8: Bile. Niente, lì cerca modo a zero. Comunque, da qua si possono controllare i servizi che partono.
3: Ovviamente non è che so come, però è accetto di default.
8: Applicazioni di comunicazione e servizi.

0: come si esce?
1: F3 gradi.
0: Senza fare danno?
1: F3
0: tanto.
1: Allora F10. Si dice che si deve prendere la direzione.

0: ソフトシステム、うん、
1: やっぱり
0: 今はやめなくてもいいんだ。さて、ここに入れてみ
1: る。欲し
2: ma chi?
3: Un gabbiano e i clienti si sono messi a pagare le patatine. Che barbari.
1: Certo, perché ogni giorno

0: scappiamo?
1: Sì, sì,
0: scappiamo. Siamo tardi.
1: Tardi davvero.
0: Vabbè.
2: Aspetta, sto guardando le login lì. Va bene, ma adesso me la vedo, sarà dentro in
1: edit. Lo cancello, ti apro i nomi in punto back.
2: Proprio no, l'ho 1 a 0 l'eseguibile. Darà un mare di errori e si pianterà. Ciao belli, complimenti, abbiamo fatto un bel lavoro. Ma quindi ora sei fisso a Catania, diciamo?
0: Sì, fino a dicembre almeno. Poi per il momento di nuovo.
2: Va bene, vediamo di fare qualcosa allora.
0: Sì, però venire qua è sempre com'era.
2: Cioè, ti viene pesante?
0: Sembra un casino. Va bene, dal remoto.
2: Dai. Ma infatti.
0: Quindi non chiudere l'R login.
2: Sennò... no, la password la sai.
0: Sì.
2: Ed è così per tutte le macchine, quindi.
3: Cosa fai, Gnome?
2: Lavora.
0: Lavoro.
3: Dove?
0: SST.
2: Ah, l'ST, lo
0: sapevi? L'ST sempre, sì. Ho trovato lavoro all'ST qui di Catania, al modulo M6.
3: E te l'ho mandato lì?
0: Sì, perché non apre il modulo M6, quindi... Però sto lavorando comunque ancora a Catania, perché c'è un gruppetto mio che sta lavorando a Catania.
3: Ah, si migra da qua. Mm-hmm. Si è trasferto dalla trasferta.
0: Praticamente.
2: Ah, login, stream, TCP, no wait, router, etc. Sta dentro inetd.com.
0: Ah, va bene.
3: Un viaggio.
0: Buona serata.
2: Anche a voi.
0: Non so, vorrei augurare tante cose belle, ma non viene.
2: Basta commentarle e buonanotte.
0: Ecco, commentiamo allora, va bene. D'accordo, allora ci commentiamo.
2: Ciao, bello.
0: Ciao. Ciao.
2: Siamo già. Arrivederci a presto, penso. Spero.
0: Desideravo
4: grazie per l'ospitalità.
2: Cioè lo prende e se lo porta fuori?
4: Sì.
3: Sempre
4: quel
3: pacchetto e poi
4: se lo
3: divide con i
4: gatti. Ci vediamo sabato prossimo noi. Linux Day, sì.
0: Ah, bello, sì. Puoi anche venire a Catania?
3: Sì.
4: Per
0: il
4: Linux
0: Day, bello, molto
4: bello. Ci ospitate noi. Ecco.
0: Ricambiamo l'ospitalità. D'accordo, ciao,
2: ciao belli, buon
4: ciao, ciao, ciao.
2: Ok, c'è acqua per strada.
0: Andiamo piano.
4: Piano piano,
0: Più,
2: dai. Ciao.
0: Ciao.
4: Ciao.

0: Beh, ancora?
1: No, ma è lo stesso.
2: Che cosa vuoi da me tu? Non te le do le vado di te.
1: Abba, ma ti rendi conto? Mi sposta la mano dal mouse. Ma che cazzo vuoi? Devi la mia vita?
2: Basta!

0: Mi ragazzino,
1: non vivo da casa.
0: Va bene, ci vediamo.

0: प्रार्थना।
1: Perfetto. Beh, fammi finire, se ti saluto. Vabbè.
0: Ciao Nicola.
2: Insomma, non ho più ricordo del caffè, quindi ieri di notte lo studio. No, no, sì, vabbè, domani, perché sono un mattino. Sono andato a casa verso il mattino, sono venuto dalle 6, mi sono guardato la TV, mi sono letto due libri.
0: Guarda
2: cosa ci hanno spedito, l'hai visto? Tu l'avevi già visto?
0: No.

0: bellissimo, a racconti cyberpunk ambientati a Catania. Bello veramente. Vediamo questo. Ma queste cose di ieri, abbiamo lavorato sui computer, abbiamo inventato cose, abbiamo continuato ad aggiustare questo cazzo di computer. Siamo scappiati da questo. Ciao. Ora tu il tuo
1: figlio.
0: Può essere. Ma col pesto.
2: Hai visto qua tutto lo schizzo delle
3: cose?
0: Schizzo?
2: No, dico, ha visto, ci ha messo il costo alla carta.
3: Ottimo.
1: Ciao, ora
3: sistemeremo meglio, perché ho intenzione di fare la come si dice? La

0: Minchia, sta cucina è stata, cioè, visto, ottimo. Una caffettiera di tè e di caffè.
1: Caffettiera perfetta.
0: 10 persone.
1: Ancora a casa, sì. Va, dinni.
2: Mi prometti che faccio qualcosa di...
3: Ma pappa culo da per niente, ora gli scrivo ammazzatela, ve lo do io la busta di parte.
1: La affugo io.
2: Siamo un padrone.
1: Sì, domani.
4: Ciao.
0: Un
4: mannaggia, sono un padrone. Se vivessimo in un paese civile. Qua sono capace di fare la stasizza di cane. Allora, kill meno uno.
0: Ma se metti se le mangi prendo da un cane.
4: Sì, pure i palazzolesi.
2: La studiamo in Cina. La studiamo. Quindi avete cucinato qua, complimenti.
4: 49-25.
2: Cucinasti tu, ovviamente.
0: No, mandala una manelista, dai.
2: Ah, e che menù hai fatto?
0: 2 giorni basta con la salsa.
2: Oh,
0: no. Prima hanno fatto, hanno comprato la... Cioè, prima hanno provato la salsa in scatola.
2: E faceva schifo?
0: Sì, vale.
2: E
0: poi gli ho fatto vedere la differenza con la salsa di casa. Che ci facciamo noi per tutto l'anno.
2: Quella lì che mettete nelle bottiglie?
0: Sì, nelle bottiglie.
2: Vabbè, ogni tanto pure noi la usiamo quella di scatola. Sì. C'è differenza, però si può mangiare.
0: Sì. Però dici, come sai, gli strumenti fanno. Fanno macro, eh?
2: Sì.
0: Cioè, in pratica. Questi sono i condimenti che fanno la sostanza.
2: Certo, c'è una differenza.
0: Ma come sta pasta buona, più buona di oggi. E non è che c'è, non è che ci vuole tante cose.
2: Io ho capito, E quindi ora queste cose rimangono qui per un'eventualità?
0: Sì, certo. No, cioè, queste qua
2: rimangono.
0: Anche se ce l'hanno fatto sudare la cucina, ma comunque.
2: In che senso?
0: Che erano contrari.
2: Ah, erano... perché. No, per il fatto che c'era quella che eravamo noi.
0: No.
2: Al di là di quello?
0: Al di là di quello.
2: Boh.
0: Perché andare non c'era senso comprare una cucina? Perché non serviva?
2: In effetti uno così risparmia, se no mangiavamo panini.
0: Non hai mangiato né panino, non hai cattato niente.
2: Non c'entra.
0: Io prima qua che c'era?
4: Era messo per così.
0: Ah, così?
4: Sì. Mi domando chi l'ha tolto.
0: Chi l'ha tolto infatti?
4: Soprattutto per quale cosa?
0: Qual è il motivo?
2: Forse l'hanno usato.
4: No, aspetta, facciamo una cosa. Togliamo la base.
0: Sì.
4: Questo si sgancia. Sì. A capire come il BM di merda. Piccolo.
0: Sì.
4: Sempre così. La sua base però gliela dobbiamo mettere. Allora, escilo.
0: Sì.
4: Piccagolo.
0: Non c'è, un'altra soluzione non c'è. Non so come è l'entrato. Forse è l'entrato prima tu così.
4: No, forse c'era un altro monitor. Questo è importantissimo perché è il monitor originale del PS1. E ce l'abbiamo completo, monitor, tastiera e macchina. PS1 della IBM. Che è bellina in particolare. Allora, Smith.
2: Va bene, vado.
4: Va bene,
0: vai. Non è contento, convinto Giulia di andartene?
2: No.
0: Vuole corrompere a Gabriele?
2: No.
0: Non lo corrompe, penso.
2: No, non era per questo.
0: Sì.
2: Sono addolorata.
0: Lo so.
2: Sì, va bene.
4: Ciao, Misha.
2: Ciao. Ciao Pino, ci vediamo dopo.
4: Minimal configuration startup, no.
0: Questo era, lo posso togliere di Black Crow?
4: Black Crow?
0: Sì.

0: era messo nel...
1: suo? No, questo era messo di là, là dentro.
0: Ah, lì dentro, vero?
1: Doveva servire.
0: Sì, sì, sì, vero, vero, vero, vero.
1: Attenzione.
0: Sì.
1: Stacco questo e ti do questo. Io sto finendo di configurare
0: la
1: macchina, devo mettere la data e devo capire che sta cosa deve avere l'ordine. Client Network Services.

0: con Grascia abbiamo visto che Meraki è un costo proprietario, non si può fare un cazzo.
1: Che cosa?
0: Di un algoritmo di routing proprietario, poi di mesh, e non si può fare un cazzo. Quindi.
1: Perfetto.

Scusami che qua non riesco a farmi, ci devo attivare la ordinata proprio. Tutti i connettori, tutte le cose, metterti le lane nei due scaffali, quelle cose piccole che ti potrebbero servire. Lo so, queste qua le sistemate perché sono messe a cazzo.

0: Boh. Boh.
1: Vallo a capire.
2: Secondo me è il demonio.
3: Mette in
1: questo PC.
2: Secondo me è il demonio.

0: Ma coordinate, sto troppo pulito, ma
1: è bello. Mica si scherza, eh! In effetti è pure troppo, l'abbiamo detto a Poeta, ma lui non ci vuole ascoltare.
0: Come mai?
2: Ha fatto un incidente con la Kinder Fiesta.
0: Ah.
2: Solo che è stato Kinder Bueno, quindi è andato in Kinder Paradiso.
0: Ah.
2: Lo sapevi già?
0: No, veramente no.
2: Kinder Sorpresa.
3: Hai visto? Sapevo che ti sarebbe piaciuta.
0: Qualcuno mi uccide.
3: No, non toccargli la coda.
0: Vieni Pilù, vieni qua, buona, buona. Ah, vedi, ti si sente.
2: Dai.
0: Coniglio.
2: Coniglio pazzo.
4: Qualcuno mi uccide.
2: Ha detto qualcuno mi uccide, ciao Pino. Cane Mau.
0: Ok, vediamo come si sente adesso. Vediamo un po' se e come si sente. Si sente. Sto streamando e mi riascolto in differita.
3: Cosa ti dice?
5: Vieni, coniglio pazzo. Nea sei pazzo.
3: Ma allora tu ti hai sentito la barzelletta di Enea? Allora tu ti hai sentito il streaming la barzelletta di Enea? Tu sai che Enea è stata trasmessa anche la barzelletta.
0: Basta così, okay, perfetto.
3: A tutti quelli che erano collegati ascoltavano.
5: E io l'ho ascoltato e mi sono messo a piangere. Perché? Ma era bellissima la barzelletta.
3: Sì,
5: ma era la radice, me la sono dimenticata. C'è una volta.
2: Sai che Kinder Pinguin è morto?
5: Sai che?
2: Lo sai che Kinder Pinguin è morto?
5: Perché?
2: Ha fatto un incidente con la Kinder Fiesta.
5: È bello. Ancora sul futuro. È la Kinder Fiesta?
2: Sarebbe la Ford Fiesta, solo che Kinder Fiesta, perché era sempre capito.
5: Ma la Kinder Fiesta adesso è?
2: La merendina della Kinder.
5: E poi?
0: Ma soprattutto?
2: Solo che è stato Kinder Bueno, quindi è andato in Kinder Paradiso. Lo sapevi già?
5: No.
2: Kinder Sorpresa.
5: È l'uovo Kinder, scusa, l'uovo.
2: Kinder Sorpresa, che è l'uovo.
0: Jenna.
3: Dobbiamo farci dare su una
0: cosa. Queste cose non le capisci al volo.
3: Perché è una pubblicità itinerante questa.
5: Certo.
0: Effettivamente.
3: Però devi farlo attaccato.
5: Oddio.
0: Delirium demens.
3: Tu ce l'ho anche in un video. Come
0: ok, ho deciso che voglio morire. Voglio morire. Absolutely morire.
5: Ma è come caso il bio, il turista.

0: presentaţi-ne-n bai, până te iubim de sau.
1: No, no, che lo rovina, è l'unico che abbiamo. Non lo facciamo rovinare perché sennò... Fuori, giocare fuori. Con Pilù. Beh, qualcosa arriva, va. È arrivata per me l'ora dell'uccisione.
2: È arrivata l'ora di uccidere.
1: Esatto. Ma ci sono 10.000 sedie qua dentro. Oh, qua arriva gente. Oh, la devastazione.
2: Come incasino.
1: Minchia, sono arrivati, mancano sotto scienziati. Ma sono arrivati tutti. Eh già. Proprio perché c'era brutto tempo. Ciao bello, come va? Ho preso tutto tempo? Giocare i pre-teens come te.
2: Non portare.
0: Bene.
3: Ma non è che le ho fatto la
4: fai
3: la
4: mia,
3: è un
4: silenzioso.
3: Ma faccio Io ho visto che non c'è più
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: io ho preso una Nintendo
4: l'MD64 io ho c'ho l'MD64 a vuotone sta a 40 gradi
1: sì,
4: la ventola al minimo sta
2: pressicentosissimo
4: il rumore è tutto
1: portale
4: l'altro sta
1: andando
4: l'MD32
1: ma che scarpa a
4: no, no, no, invece praticamente soprattutto con questi
1: carri noi adesso apprezzeremo le macchine
4: italiane,
1: vero?
4: Io oggi l'altra volta ero 30 grammi 25
1: grammi l'hai buttato a te
3: sono felice ho saputo che non sanno quella cosa mi sembra che non ti
4: allora la mia c'ha 3 step 800 no c'ha 1000 1008 e 2000
1: invece io
4: Io il mio poi si è bruciato, non si è cambiato,

0: manca. A come?
1: Giusto.
2: Ora viene uno e giocherà solo con te, tranquillo. Tranquillo che Lanfranco sarà tutto tuo.
1: Oddio.
2: Perché è però è un po' acido. Parla, pure con te,
3: però
2: ora è intrippato che non giocherà a Skype. Allora comunque pare che sia abbastanza.
0: Ma scusa, la granata no, migliore, se lo sa che sta pieno di gol.
2: Come non lo sa? Devono essere vicini da posizionare.
1: È logico.
2: No.
1: O è lì o è alla fine, che
2: o è dentro la stanza, o è sotto.
1: Sì, se è
2: che cazzo se ne fotte?
1: Poi uno dei pilastri.
2: America Sarco. Ovviamente è America.

0: ne krallı?
1: Ora qua è così.

0: 30 pacchi.
1: Prendiamo 30 pacchi l'uno e ce li inaniamo nell'anus.
0: Oddio, no, che ne faccio così.
1: Io devo segnare una lira. Comunque la legge è andata che qualche testa di cazzone sta giocando su Miguel Debian in un colpo solo.

0: Cioè il ping basso, cioè ping alto, ping, ping 150. Ah,
1: porco Dio,
0: come devo fare?
2: Crash! Una shoe!
0: Qui?
2: Niente!

Yeah.

0: dove ci mettiamo, questo è il problema.
1: Io ho desiderio di fare butto dal nastro.
2: Hai il desiderio di fare butto dal nastro.
3: Allora, io adesso tolgo questo ricevitore, facciamo spazio qua.
4: Ma che tipo di...
5: Che ricevitore è?
3: Radio, onde corte.
5: Onde corte.
3: È il mio ricevitore radioamatoriale. Solo che ho montato un dipolo fuori, ma venga tanti di quei disturbi. C'è questo disturbo fisso. Forse è sulla banda dei radioamatori, sulla zona dedicata al morso.
5: Ma cosa dicono?
3: Non lo so tradurre. Ho un corso che dovrei fare.
5: Ok, attacco il PC quando tradurre.
4: Cioè, praticamente un programma che te lo fa col mouse.
3: Sì.
4: Tu usi il mouse.
3: Il mouse, no,
4: tu usi il mouse,
3: no, no, no, bisogna avere il tasto.
4: Stavo dicendo, scrivi tu col mouse, col tasto mouse, col mouse.
5: Sì, ho capito. Vabbè, invece tu. No, ci vuole pure che collega tra qualche uscita.
4: Certo.
5: Eccola.
4: Il problema prima di togliere l'ormona.
3: No, questo allora, questo non trasmette, questo non trasmette, questo è solo un ricevitore.
5: Un ricevitore.
3: Quindi non hai.
4: No, c'è di collegarlo al computer e
3: si traduce. C'è il cavetto.
4: Si traduce direttamente.
5: Questo?
3: Sì, c'ho già il software e tutto quanto.
5: E traduce?
3: Sì.
5: Bello.
3: Traduce anche RTTY, un sacco di altri formati. PSK31. Possiamo provare, ma devo interrompere lo stream.
5: No,
3: ma vi faccio vedere come funziona perlomeno un attimo.
5: Ma non puoi far ruotare il
3: desktop. Interrompiamo temporaneamente lo stream.

0: cazzo! Porco Dio!
1: Cazzo! Porco Dio!
0: Madonna puttana! Cristo schifo! Io, porco, Madonna troia! Vaffanculo Gesù, porco Dio, porca Madonna!
1: Madonna puttana!
0: Porco Dio, porca Madonna!
1: Cristo schifo!
0: Vaffanculo!
1: Io, porco, Madonna troia! Vaffanculo Gesù, porco Dio, porco...
2: Dio cane! Dio cane! Dio cane!

0: più scandalo di qua.
1: Io questo volevo fare, ma
2: non è semplice.
0: Ci sono questi, però non le tastiere.
2: Sì, ma messo sopra Logitech, si sì, là. Ma uno, non due, sopra il coso.
0: Uno sopra il coso. E poi là sotto?
2: Là sotto ora pensiamo.
0: Un cubotto ci mettiamo là sotto, qualcosa di cozzicione.
1: Quello
0: è a portata di mano.
2: Quello. Ah no, è un monitor.
0: Uno di questi che sono a portata di mano, scusa. Non c'è.
2: È bello gigante.
0: Però sono belli stabilini. Sarebbe ora che quelli li togliamo di mezzo, no? Sono gli ultimi due grossi che sono rimasti.
2: Sì, ma stanno sopra il coso per ruote, che lo possiamo spostare dove vogliamo, quindi...
0: Così che le ruote ne assai, ma non è bene questo che non è che li spostare,
2: infatti,
0: no?
2: Però questo qui, siccome è molto pesante, quindi ho lasciato sul coso di ruote, devi provare a fare sposti con tutto il coso di ruote.
0: No, non mi figura, non fare. Quello ci sono 5 sicuro, però volevo.
2: No, no, quello
0: no,
2: è
0: lungo, quello grosso forse sì.
2: Tu dici quello là, è lungo quanto questo.
0: Allora, allora qua mettiamo uno di quelli con le tastiere qua, poi gli scatoli con le tastiere, non so capire.
2: Tre monitor.
0: Il monitor prossimo sopra là.
2: No. Monitor prossimo sopra là.
0: E altre cose di quelle dimensioni.
2: Si lasciano così finché non si trovano.
0: O si porta qualcosa al poetry.
2: O si piglia qualcosa dalla macchina di coso. C'è la macchina ancora piena.
0: Sì.
2: Sì.
0: Aperta. Guardate se
1: credo
0: c'è qualcosa che filla preciso.
2: È che c'è buio, perché noi ci vogliamo andare. Yeah. Ah ecco.
0: Però mi sarebbe la pensa. Devi cliccare due volte in alto, con la freccetta in alto per spegnerla, per riaccenderla così.
2: Mano manca sotto.

0: No, qui c'è quella. Qui forse è qua sotto. Perché questo è più
1: sci. Io non ho capito quale altro macchina dice. C'è una scatola.
0: Era uno scatolo. Allora, questo. Io ho visto dall'altro tre cose.
2: Che sono queste?
0: PC. Qui è proprio il primo
1: Personal, proprio il BM Personal Computer.
0: Mandiamo uno qui.
1: È uscita il nome Personal Computer di PC.
0: Questo mettiamo uno qua sopra.
1: Ma io pensavo lì.
0: Però ci vuole qualcosa di più che
2: so. Cosa?
0: Ci vuole un altro cubo di quello.
2: Un altro cubo della spazio. Se no la spazio si sì.
0: Solo una?
2: No. Non c'è nient'altro di quelle dimensioni.
0: Ma questi qua sono in verticale.
1: Ma non c'è l'altro.
2: In verticale, li metti in verticale. Non so.
0: Questi
2: non
0: sono in verticale.
2: E la spacca in mezzo, che fila.
0: Ora vediamo, sì sì. Comunque sì, del verticale è buono.
2: Paolo,
0: aspetta, forse.
2: Questo lo vediamo.
0: Ma qua ci sono.
2: Vieni. Okay.
0: Prova. Cosa? Quello per mettere lì, papi.
1: Ah, e poi questo dove lo mettiamo, no?
0: Sopra.
1: In verticale e poi sopra questo ci sta.
2: Ma sotto, ma deve stare per forza attrezzato, tutti in
0: alto. Sì, questo sì.
2: Dai. Dai, togliamo i questi messi qua.
0: Questo sì, l'ha detto a posto di metterli assieme.
2: Quando questo starà qua sopra? Insieme agli altri di questo tipo, no?
0: Come hanno la tastiera a te, la cosa è del demo. Non metti qua sopra stesso, sopra quello in verticale. Ma in verticale lì non tiene niente.
2: No, la bacchetta.
0: Non ci avevo pensato. Cioè se spostiamo a sinistra e a destra, lo chiamo. Possiamo prendere la cosa.
2: No, non deve cambiare solo.
0: Volevo vedere, poi ho controllato bene se c'era da altre parti roba in macchina.
2: No, ma è un problema da me.
0: Io non so dove è.
2: Le domande non ho messo niente.
1: Allora, io mi sono un accorto.
0: Perché in questo momento doveva salirci pure scienziato.

relativamente fresco, estoy viendo.

0: forse quello.
1: Qualcosa là sopra, cos'era? Sopra il nero.
0: Credo una stampante, vedi che c'è il rotolone. C'è il...
1: No, forse è il... No, tastiera di quello è un po'... No, no, davanti a destra.
0: Lo piccolo, dici. Una tastiera di qualcosa. No,
1: sì, sì, sono separati da spaghetti. Uno e due. Queste sono due tastiere, no?
0: Non ci facciamo niente. Qua ci sono due PC.
1: Sì, ma quella assemblato no,
0: l'altro.
1: Devo buttare. L'altro che cos'è? È la, quella della carcassa vuota o proprio. Questo non è un PC, è la tavoletta grande. Non lo so. Ma anche no, questo è un PC che...
0: No, è qualcosa, guarda, c'è un po' di realtà.
1: Ah.
0: È qualcosa.
1: Cosa di gigantesco però. Che quindi non...
0: No, gigantesco proprio.
2: Quanto il case di un PC può servire a fare gioco lì.
0: E noi vuole qualcosa di questo tipo di forma.
1: Ah, il costoso sgabello. Questo mi pare proprio il costoso sgabello. Perché era al Media Lab. E faceva da sgabello perché non hanno mai capito che cosa fa. Lo accendono, fa dei numerini, cose, ma non si capisce cosa fa. E quindi è stato soprannominato il costoso sgabello. Giustamente.
0: Mettiamo il costoso sgabello e lo inventariamo come costoso sgabello.

0: questo qua era il sismologo.
1: Manca soft. Sai che ti dico? Sai che ti dico? Questo è il pezzo che mancava per completare quella fila che c'è. Però dall'altro lato. Così poi da quell'altro ci mettiamo in verticale quelli.
0: Ma se questo così c'entra.
1: No, ma occupa troppo spazio.
0: No, no, dicevo così.
2: L'ho capito. È quasi qua sopra questi ce li potrei.
3: Forse due c'entrano, quello là.
2: Ah, due qui.
3: Questi due qui c'entrano, dai. Mi vedo a filo proprio. O no?
2: Filo no, non c'entra.
3: No.
2: Quello invece ci fila preciso. Ma questi spaziano più questa parte.
3: Una cosa. Ah no, è che dobbiamo smontare tutto questo.
0: Se questo lo scippiamo e lo mettiamo qui, abbiamo il ripiano giusto.
3: Solo il lancio un bordello.
2: No, no, no.
3: Non è il caso.
2: Spostiamo, manca sotto, senti a me. Come dicevi tu, spostiamo tutto da questo lato. E poi in verticale ce ne mettiamo due.

0: hanno la protezione degli altri. E qua sopra quello là.
1: No.
0: No? Non ti convince.
1: Sì, sì, facciamo. Non so, proprio un minuto.
0: Dimmi tu cosa ti convince di più, però di

0: potrebbe essere questo qua, potrebbe essere, di preciso non lo so, però potrebbe essere qualche applicazione medica, cioè qualcosa che è un'applicazione medica.
1: Sì, possibile, perché...
0: O casomai tipo televisiva o cose del genere.
1: Loro pensavo qualcosa di videosorveglianza possibilmente.
0: Sì, o videosorveglianza oppure in una sala di regia.
2: Questo è un sacco di cose, ragazzi.
1: Il problema è che cercando con i codici che ci sono non si trova niente. Secondo me bisognerebbe aprirlo e studiarsi i vari componenti che ci sono, che cosa possono essere.
2: Per ricostruire cosa può essere.
1: E che ci vuole...
2: un sacco di lavaglio,
1: un sacco di lavoro su...
2: che non vale la pena ovviamente fare. E allora? Dai, decidiamoci, incastriamo questi ultimi pezzi, così completiamo sta parte. Mancano solo questi ripiani di questo livello e quello grande là, che domani mattina si possono fare.
1: Quel monitor, quel cubotto, se fosse un gruppo di continuità.
2: No, ma di prima non è persona, che cosa che...
1: Vabbè, che molte di queste cose che sono rimaste non si possono mettere sul
2: scaffalatore.
0: Però crei lo spazio e poi li metti di lato.
2: No, guarda, ne basterebbero un paio di veramente due monitor. Ormai il grosso delle cose da togliere di mezzo sono i monitor.
1: Sì.
2: Infatti questa cosa di qua si faranno terminali da un lato, o PC da un lato con tastiera e monitor integrati, e dall'altro tutti i monitor. Questo.
1: Sì. Per forza.
2: Oh, Nini, non lo so.
1: Ciao.
2: Ci vediamo.
1: Facciamo.
2: Lo pigliamo. Allora, aspetta, spostiamo questi per qui.
1: Oh, ci siamo scordati un vaso qua.
2: Ah, allora là sotto.
1: Quello con attaccato questo. Quello che ti ho detto appena, ce n'è uno che ci ha attaccato qualcosa, è questo.
2: Mettiamolo qua sotto.
1: Solo che c'è qualcosa attaccato e non si può staccare. Si può usare con questo.
0: Sembra già catalogato.
1: Questo?
0: No, questo qui adesso non è già catalogato.
1: Ah, sì. Stampante
2: del comodo?
1: Sì. E là c'è un portatile.
2: Niente. Ma anche puoi capire che i pezzi sono questi e ci dobbiamo rendere con questi.
1: Ma stavo cercando per capire il cerchio. Altri pezzi.

0: essere faticosa per le proiezioni.
1: Dipende. Ci sono quelli che dipende che retrocompiuti.
0: Certo, questo tipo di retrocomputing sì.
1: Sono quelli magari lo fanno con le console o
0: con le macchine virtuali. Emulando vecchi macchinari, no?
1: Anche. Sì, ma quelli che hanno i soldi si
0: fallo un po' di spazio, ma le fai spazio di invece. Se lo puoi. Ecco.
1: Sì.
0: Perché in quello stesso formato ci si appizza perfettamente qualcosa. Non
1: è troppo leggera per essere una spada.
0: Ci manca qualcosa, ma qualcosa c'è. Ci manca l'alimentatore però, quindi, che è quello che sarà di più.
1: Alimentatore, disco.
0: Però c'è la spacca.
2: C'è scritto tua.
0: Giusto, ma queste sono macchine che stanno accese giorno e notte, ad esempio. Fanno infine.
1: Finché non si rompono.
0: Tempo. Allora, lì sotto abbiamo detto ci infiliamo, ci catapottiamo.
2: Questi
0: niente,
2: due verticali.
0: Niente, perché ci sono questi due verticali.
1: Ma se questo fosse il centro così, per più stile, e poi sopra questo. Perché è per fare più spazio in un centro.

0: che ti dico? Quella larga la mettiamo qua e questa la mettiamo qua.
1: Qual è quella larga?
0: La. Quella che non si sa cos'è.
2: Ma quello è il problema, sono i piedoni che ha.
0: I
2: piedoni che ha.
3: Sì, ma ce l'ha lo spazio.
0: Ce l'ha lo spazio.
2: Ce l'ha lo spazio. Però prima va catalogata questa.
0: Certo, vai. Dai, dai,
2: personal computer, IBM personal computer.
0: Sai che ti dico che forse lì il terminalino ci sta pure.
2: Prendo, lo sbaglio.
0: Sì.
2: 51-50.
0: Numero 140. Anzi,
3: 139. IBM Personal Computer.
0: Cambiarsi negli altri
3: pallori. Stavo facendo proprio. Di quanti floppi ha qua? Vabbè, di quanti floppi ha? Se piccoli, grandi, medi.
2: Uno grande, sì.
0: Medio, guarda, manca da 5.
3: Uno da 5 è qualcosa, e c'ha l'hard disk l'altro. 5 e un quarto.
0: Ci scriviamo costoso sgabello
3: 5 e un quarto è un hard disk.

0: dire alla gente che è qualunque cosa. Cos'è questo?
1: Allora, questo ne ha due grandi.
0: Come si chiama?
2: CB-bit.
1: Ma sicuramente a volte sono...

0: quella sì, però come sta via.
1: Sì, la poestetica, vabbè.
0: Cioè, c'è quello lì che ci giunge.
1: Però è veramente figo. Questo qua c'ha.
0: C'è tutto. C'è questo sensei.
1: Questa cosa cos'è?
2: Un CB e fai qua.
0: Cosa qua? Questo sensei.
2: No.
0: Ah, c'è doppia questo sensei.
1: Apri. Due USB 2.0.
0: No, sono due per wide.
1: E una per wide.
3: Una per wide cosa qua? Due USB
1: 2.0. Due licenze A,
2: una.
1: Rete e LAN.
2: Rete.
1: Rete e modem.
2: Sì.
1: Win modem.
2: Sì, è ben network.
1: Certo. E dopodiché?
0: Di volt, certo.
1: CD-ROM, basta di dolore?
2: Sì, qua.
1: DVD.
2: DVD. Quello che è.
1: Single layer, spero. Single layer.
2: Sì.
0: Ah, ma stai dolore?
2: Sì, c'è.
0: Ah, ottimo.
2: Invece quello di prima non c'è, era solo DVD.
1: Era molto meglio.
0: Mm-hmm. E no, basta, poi... quello di prima non era pure masterizzato di tutti i bici.
2: Oh,
0: sì,
2: ma non
1: di più. CD.
2: Solo CD.
0: CD.
4: Direi che si streama, direi.
1: E qui questo è la cosa del gambo.
4: Va bene.
1: Io lo
4: leggo. No, non è tanto che.
1: Devo dire.
4: Cioè,
1: il computer non serve mai comunque come computer deck meeting mai, no?
2: Non c'era uno che
4: lo ah?
1: Computer deck meeting mai.
4: Ma no.
1: Computer?
4: Ah. No, Zeist.
1: Ah, Zeist, ah, non elettrico.
4: Sì.
1: E basta però. No, questa non va. Quella di
4: ok, io no, spero che si senta.
1: A Roma niente. Sono abbastanza sicuro che a Roma niente.
0: Sì, sono
1: Catania niente. Bologna niente. Torino Zais. Milano niente. Genova ok. Io magari poi qualcuno se ne ha perso qualcosa con qualche cazzata, non regalo niente di grosso, così non rischia troppo.
0: No, ma magari non dico, comunque in ogni caso intendo non serve niente qualcosa, perché alla fine se te lo vogliono fare, non è per il costo, se te lo voglio fare te lo porto anche un po',
1: certo.
0: Cioè questo. Che cosa?
1: Però sono più tempo da perdere, le chiedo quelle che attacchi col filo.
4: Ah, i Kensington, lì come cazzo si chiamano. Una blindatura.
1: Il mount sicuramente non lo lascio mai in nessun posto del mount. Andai in un... Quindi ho cominciato solo a correre per uno smart dopo che sono andato, era uscito appena la Mac, quello rondo. È appena uscito, quindi diciamo, se è netto, ne ho...
0: Però l'ha fatto più dopo l'anno.
1: No, ci stavo col pischello e io andavo là e ho detto, ma esattamente dove sono? No, ma guarda come gira bene Tomb Raider. Porco Dio, quanta RAM posso mettere? No, ma guarda, Tomb Raider gira da paura. Ma non è un cazzo Tomb Raider, mi dice quanta RAM ci posso mettere. Ah, guarda, non lo so. Ma che cazzo stai a fare qua? Fammi vedere quanto gira bene Tomb Raider. Se compro una PlayStation ti rompo il culo. Pago 100 euro. Vaffanculo. L'ho odiato anche io, ho cominciato a correre per Smau con la busta solo, busta aperta e tiro solo dentro i volantini in corso.
4: Perché i volantini?
1: I gadget.
4: Ti piano.
1: Dopo che parlo d'alluminio, gli chiedo i protezioni, non me li sa dare, le leggo. Non siete utili voi, se no. Poi passo davanti allo stand Cisco e ci stanno sei donne col culo di fuori che si muovono con le tette. Cazzo c'entra? Francisco ci sta il balletto con le donne.
0: Sì, sì. E poi vedi quei tipi tutti con i capelli tipo ammazzo, tipo con la giacca e cravatta. E lavori quasi
1: spesso.
0: Vede che lavori per la Cisco. Che ti parlano di essere il più ne capisco un cazzo.
1: Ma io di loro lo capisco anche, non è quello.
0: Sì, no, d'accordo.
1: Però lo distribuisci la... oppure non ti farla stare nel conto. Fagli stare soltanto a distribuire però... le cose informative e basta.
0: Questo è d'accordo. Ah no, vabbè, quella del balletto non
1: sono stato. E poi non devo continuare a guardare il giro aperto, devi prendere il culo. Devi
0: guarda, non lo so, visto che c'è la maschera, non sono quello, quindi loro che fatti c'era una folla che poteva guardare,
4: guarda come gira per Tomb Raider.
0: Poi tu prende uno, eh?
1: No.
0: Sì, infatti è la fine per
1: giocare. In realtà quello non ho giocato perché stando solo non mi andava, però me lo quell'anno era qui.
4: Oh. Certo che in Zoom è proprio una merda, eh.
0: Io che dai andare in bar, se la DSL è
1: bella. Cazzo, porco Dio, ti faccio fare una partita a Cyberpunk in questi due.
0: Metti me,
1: c'ho le carte qua e te lo faccio qua.
0: Come
1: un gioco tipo Magic the Gathering. Ho
4: cominciato a dire. No, abbiamo due ascoltatori.
0: Non ci ho giocato, ma lo conosco.
1: Però è basato sulla rete. Nel senso che.
0: Come si gioca più o meno?
1: La seconda. Almeno un meccanismo uguale. Nel senso che fai delle carte che sono i nodi, delle carte cracker.
0: Sì.
1: Poi sono le carte.
0: Cyberware.
1: Chip.
0: Sì.
1: Le carte smarcate. Allora, più o meno funziona che tu puoi tirare giù un nodo per volta, la rete viene formata da ogni nodo a 6 possibili
4: contatti,
1: che sono due laterali e due di fronte. Per cui tu puoi legare un nodo, ogni nodo ha un valore di connessione unico.
4: Vorrei capire perché. Cazzo, si sente piano, porco Dio!
0: Perché è tutta una rete comunque?
1: Sì, butti giù carte e sono in questo caso si portano due reti.
0: Due diverse?
1: Allora, sono due reti che all'inizio sono distaccate a due hop di distanza. Io poi mi metto una frontend, quindi poi andiamo a portare. Dopo andiamo per sponsor a contatto. Sono 200.
4: Oh!
1: Per
4: allora.
1: Per contatto, per
4: allora.
1: Dopodiché ogni nodo.
4: Stiamo cucinando la pasta.
1: Di Victory Point. Non so, in realtà sarebbe i dati. E diciamo che perdi quando l'altro ti ruba 10 dati,
0: in base a cosa si degrada il valore dei dati?
1: Il valore dei dati è in base al nodo, cioè ogni nodo a seconda di quanto è protetto quanto è potenziato, quanto è malleabile, cioè, per esempio un nodo che abbia connessioni lunghe molto basse, il massimo 4 per mettere un po', un nodo che c'ha minimo 2, 3, massimo 3.
0: Ma sono le carte diverse o di un base collegamento?
1: Le carte sono diverse, è collezionabile, per cui tu non è così, diciamo, trovi carte diverse e ti devi fare il mazzo apposta per poter essere anche malleabile, per cui devi avere nodi facili da tirare, nodi potenti facili da tirare.
0: Ma perché non lo presenti nel feeling?
1: Perché devo dire che politicamente non però non mi voglio di militare
4: Allora, nella pentola c'è stato mezzo chilo.
1: Ok, bisogna fare varie passate.
4: Sì, sì.
1: Ogni nodo ha un valore poi, oltre il minimo massimo, un valore di memoria.
4: Al bastardo di... Gesù Cristo, porco!
1: Poi vabbè, il crack invece ha valore di attacco e valore di difesa. Perché valore di attacco serve per quando ovviamente attacchi un nodo avversario. Valore di difesa quando difendi sul tuo nodo, che si somma la difesa del nodo. E poi ci sono gli action point del lager, che sono il cracker, il modo in cui mette il numero di azioni che può fare in turno. Le azioni sono varie, puoi muoverti, riconfigurare la rete, muovere i chip, puoi attaccare, prendere la root, puoi attaccare la secondata, devi entrare nel modo in cui attacchi congiunti, insomma puoi fare un po' di azioni, e soltanto quando attacchi, cioè quando il turno,
0: sì.
1: Al turno dell'avversario tu sei per il
0: massimo di
1: esatto, puoi difendere se l'hai messo. Poi dopodiché sono i chip, che sono carte che fanno giù i nodi, che potenziano il nodo, che possono dare diciamo sia attacco, ma sono difesa, le memoria, slot, sono anche cose un po' più
0: tipo ora
1: le smart card sono quelli puoi fare le pastelle. Sono le uniche carte che tu puoi tirare anche dal turno dell'avversario.
0: Ah,
1: e sono cose tipo potenziamenti in difesa, in difesa o in attacco anche per qualche futuro, però, piuttosto che so, carte speciali con modo in connection, per cui non devi poi far attaccare un cracker saltando un nodo, piuttosto che
0: sì, nodi
1: un po' di carte così particolari con cui si riesce. E lo scopo è prendere i nodi dell'avversario, ovviamente se io riprendo un nodo, ne prendo il controllo, per cui lo giro dalla parte mia, il nodo ora mi dice soldi per me, i chip che ci stanno sono miei, li posso ovviamente spostare, però e prendi victory point, perché mi dà il nodo. Se tu ti riprendi il nodo e poi lo riprendo, perché non lo riprendo più.
0: Non lo so, certo,
1: e devi riuscire a vedere. Se vuoi giocare in più di due è complicato, per giocare in realtà su quattro numeri fissi. Se vuoi giocare in due, se vuoi giocare in sei,
0: certo, perché sono
5: come perché sono esatto. Due
1: le reti, cioè il quattro si riesce anche a fare, abbiamo provato, cioè uno davanti all'altro e le due reti connesse, veramente che comincia a essere un casino, perché poi tu comunque sei sul front-end, però poi puoi collegarti a tutto il zoom.
4: È un gioco da tavolo alla fine?
1: Un gioco di carte. Cioè,
5: e invece è quell'altro come si chiama?
4: Tipo Magic.
0: Sì, dovrebbe stampare.
5: Ti ricordi?
1: Ma io adesso ho le carte stampate con il computer, mi sono fatto la prima creata. Lo vorrei vendere, però devo stare bene prima. Perché non fa? Cioè, vorrei vendere la Wizard of the Coast, ti dico la verità. Che sono quelli che fanno Magic.
4: Quelli che fanno Magic?
1: Perché loro non fanno niente di cyber.
4: Ma invece venderlo a quelli storici che fanno Cyberpunk?
1: E l'unico è Steve Jackson.
4: Appunto, cioè, Steve Jackson Games.
1: Magari, perché? Il mio amore, il problema è Steve Jackson, per filosofia non fa carte collezionabili.
4: Ah, perché giustamente sono collezionabili?
1: Sì.
4: Che palle, no, questa storia non c'è sul cazzo.
1: Lo so, però è troppo, cioè, buona parte del divertimento di questo gioco è di tutti questi giochi.
4: Cioè, io voglio giocare a Magic e me le stampo io. Le...
1: Sì, ho voglia, infatti, ah, cioè, la realtà poi... Adesso stiamo vedendo di fare un progetto, perché dato che mi sono fatto il programmino per farlo online, per giocare online, era, ho fatto semplicemente un programmino che c'era, l'ho scattato. L'idea sarebbe di fare tutti i server online, free.
5: RPG online?
1: Sì. No, no, per giocare...
5: Open RPG?
1: No, sono server di GCCG, Games Card Collection Card Game.
5: L'ho visto di sfuggita.
4: New.
1: Che è carino. Perché ovviamente puoi metterci qualsiasi gioco collezionabile. L'idea di fare dei server free.
5: E tu gli metti le istruzioni.
1: Tu gli metti le istruzioni, ti puoi mettere anche dei trigger ovviamente per capire.
0: Ma quando che cosa nodo, servono?
1: Devi andare a incastrarsi, controllare
5: il
1: massimo, eccetera. E in più, però è un tavolo. Cioè, nel senso che per esempio non ti gestisce il punteggio. Sei tu che dici hai preso 3 punti, io ho preso 2, cioè è tutto affidato sul tavolo. E poi l'idea sarebbe.
0: Ah, ma mettere un contatore.
1: No, è complicato perché bisogna giocare fortemente con GCC, perché sul tavolo non puoi dire le carte, rischia il mazzo, ti fa prendere le carte,
0: non
1: puoi giocare lì, non ci stanno le condizioni. E poi l'idea sarebbe invece di farsi dove io ti vedo non solo le carte, ma nelle carte
4: prova
1: delle carte, le stesse carte che stanno in un coso, per appodarti sul server ufficiale, quindi se compri le carte vere e hai anche se le compri sul server ufficiale le hai anche video che
4: il microfono è una merda di microfono,
1: e quindi cercare di giocare giù con le free non fare un cazzo con la intenzione, sì, però poi su quello ufficiale chiaramente faremo la prima idea, sarebbe di fare i contenuti, c'è il server ufficiale, c'è il server ufficiale, vinci carte non solo, poi io se da me vinci carte io te le spedisco, l'altro no,
5: sì sì,
1: ma è buono giocarsi alla stessa. Poi è abbastanza divertente, cioè, è un po' complicato. Cioè, il target è
4: a spesso hai mandato un porco Dio che mi ha mandato a casa, genitori e ospiti compresi.
1: I fischiali di 12 anni non lo puoi fare, cioè devi fare almeno 15-16 anni. Non penso, magari sì, non c'è
5: poi, cioè, anche in una cultura.
1: Certo,
5: no, cyberpunk.
1: Però anche poi ci sono cyberpunk assolutamente. Però vabbè, il gioco sono messi in gioco.
5: Sì.
1: L'unica cosa è che appunto ho trovato un buon compromesso etico che faccio, questa ragione per cui si chiamano cracker, poi ovviamente ci sono quattro.
4: Se lo vendi alla cosa che fa Magic te lo chiama subito Vec.
1: Io lo chiamo Cyber Vec, che è veramente figo.
4: Sì, dico, ma te lo chiameranno Hacker, non credo.
1: Questo potrebbe essere.
4: Questo è ovvio.
1: Infatti, ci guardiamo se
0: riesco. No, ma figo di quelli non ne capiscono un cazzo, se lo chiamano Cracker.
1: Cioè, ma se lo vendo a me General Wizard of the Coast, ma io ho fatto i soldi, che non mi frega un cazzo. Cioè, nel senso che poi apro Acclab in giro che costruisco palazzi per farlo giocare a Jet.
4: Compri le sedie e i centri sociali.
1: Questi qua hanno fatto Magic, dopodiché hanno comprato tutte le società di giochi di ruolo. Tutte, la TSR, la D&D, hanno rilasciato tutto su perfetto.
0: Ma la D&D prima era separata.
1: Prima era TSR, prima era la società, questa l'hanno comprata loro. L'hanno rilasciato D&D System, hanno fatto.
0: Ah, loro?
1: Sono loro, Wizard of the Coast, e hanno comprato tutte le società di giochi di ruolo, tutti i giochi di ruolo in giro, a parte Mastro Steam Jack. Però poi hanno tutto rilasciato tutto FDL, tutto free content.
4: Strano
1: perché loro è fatto una mazza, loro si vedono Magic, poi fanno i soldi con Magic, con D&D fanno i soldi con i videogiochi, vendendo i diritti piuttosto che facendo i manualoni da 40 euro.
4: Bene, qua adesso ci mettiamo acqua per cucinare e per i lavoricchi.
1: E tu invece ne stai a chiedere?
0: Non so, quella cosa. Aspetta, quel settembre è passato.
4: Sai che dico che prima non andiamo noi.
0: Questo settembre oppure il settembre del.
4: E poi io rifaccio la pasta.
0: Parla sempre quel gioco di ruolo.
4: Andrea, alzati un attimo.
0: Andrea, diciamolo.
4: Ok.
0: Stiamo facendo questa. Però era tipo su OpenRPG.
4: Sì.
1: Ah, quello là, non era lo scorso, non questo, quello prima.
0: Quindi due anni fa, da Nazi mi sembra.
1: Perché stavo a Vienna, stavamo su Vienna di no. Il gioco di ruolo di no. Lui è scelto.
0: E giù là?
1: Fa una sempre di chiama.
0: Era
1: un'ambientazione di ruolo. Non è quello molto complicato e famoso. Poi noi abbiamo giocato con DMP System, che è una cosa fighissima, con l'interfaccia Python, che specie una chat con tre voluta che ti permette di mettere miniature, mappe, magari immagini, suoni.
0: Poi come finire?
1: Noi una partita ce la siamo fatta una sera. Ce la siamo fatta al volo, eravamo io e una compagnia di Roma e poi da un bomba di scienza, no? Era una pischella di fine.
0: Tu non è TD.
1: No,
0: peccato, hanno fatto una cagata questo film.
1: No.
0: Cazzo, Don Bombadi non lo potevano levare, il personaggio principale.
1: Ma perché lui siamo dei tossici, ma vaffanculo! Don Bombadi è un fattone della Madonna che si cala di tutto, abbiamo un Bocca d'Oro che già il nome è tutto un programma. Cioè, è figo quel personaggio, anche perché poi devo dire che nei film c'è stanno questa cosa, loro hanno le spade a un certo punto, non le trovano, non si sa.
0: Ma perché la principessa che vengono a un certo punto non c'è un cazzo?
1: Però quello là è il contratto del Tyler che fai l'oro di te, che ti dai non fai un cazzo, quindi sì, più volte hai conta che non ci sta in realtà.
4: Liberate la tavola.
1: Devo dire che secondo me il compromesso è stato molto bene, cioè poteva andare molto peggio, ecco. Però noi ci abbiamo giocato, è stato veramente figo perché Lindon è bravissimo, è un master della Madonna.
0: Abbiamo giocato di rete?
1: No, abbiamo giocato via rete.
0: Quindi
1: puoi mandare immagini.
0: E
1: lui streamava anche il suono. Per cui mandava tutta la colonna sonora. E ti dico, cioè, si è fatto una settimana di lavoro, tipo che iniziava che pioveva e il suono di tempesta sotto che pioveva mentre tu lui ti scriveva all'inizio della storia, piuttosto tipo che a un certo punto abbiamo combattuto contro degli aggeggi meccanici tipo orologi e tipo aveva fatto un MP3 che sentivano le urla di gente che scappava con questi orologi, cioè un'angoscia totale.
0: E poi vaffanculo.
1: Vabbè, ma loro sono campioni nazionali di D&D per 2 anni, AD&D per 3 anni e di Cthulhu per 2 anni.
4: Madonna!
1: C'era un gruppo con la serie di Pescara. Madonna, Scezzano, andava con lui e c'è del Pescara.
4: Io già qua, televisione, siamo super sport, eh? Retino di un cane bastardo! Tu vuoi fumare, sì, Frosch?
0: Proviamo. non vale, però era tipo
6: Numak, tu vuoi prima di mangiare
4: non parlare forte di queste cose qui,
6: sto dicendo sigarette.
4: Come se t'avessero tutti capito. No, no, senti, stati fermo,
6: qua sto cercando la pasta, è un casino. Vabbè, vabbè, lo vabbè, spendo tanto.
1: Ma va.
0: Vabbè, tranquillo.
1: Comunque sei ben giocato.
4: Vaffanculo, addio, bastardo di Dio.
1: Ci vuole una preparazione della Madonna per il master.
0: Tu hai giocato già?
1: Final Fantasy, sai, mi sa di no.
0: Allora, è bellissimo.
1: Non lo conosco.
0: Fantasy è abbastanza bellissimo.
1: Sì, lo conosco. Devo giocare a Final Fantasy per Star Trek Advance. È ambientato, io ho trovato bellissimo, assolutamente.
0: Ah, perché non hai visto la storia dell'uno?
1: No, io non l'ho visto, la storia dei soli. La storia dei soli, uno l'ho visto giocare, non l'ho giocato io personalmente.
0: Il 7? Il 7
1: l'11. Per cui ti vendono l'hard disk.
0: Ma io ci posso giocare per online dal con PC, ce l'ho il gioco.
1: Io ci posso giocare online, no.
0: No, l'11 ci puoi giocare solo online.
1: No, sulla Play no.
0: Sei sicuro?
1: Assolutamente.
0: C'hai?
1: Comunque.
0: Ah, ok, basta.
1: Vale.
0: Perché l'account è un bordello, io sempre online.
1: Non c'è idea, io ovviamente ci ho copiato.
0: Pure io, però c'ho un bordello di account.
1: No, però non posso. No. Non ho nessun tipo di connessione, diciamo.
5: Però internet è bellissimo, come RPG è diventato
0: in sì, però è bello senza dubbio, a me piace tantissimo il fantasy. Però non lo so, alla fine come cosa mi sono usato meglio il gioco
4: online. Culo.
0: Perché beh, magari, siccome
1: no,
0: è più
1: bello.
0: Allora, è un altro mondo, senza dubbio.
1: No, ma a parte l'ambientazione, a parte la profondità di Forgotten Rings, se la sogna l'ultima, cioè se di Forgotten Rings non stai scritto.
5: Sono stati 4 anni per fare.
1: E poi il sistema Internet è stupendo ed è il primo gioco dove c'è un master, ragazzi, senza di qualità che solo.
0: Nel
1: Internet si può fare il master. Quindi fare gli incontri casuali, muovere i muri, far parlare al posto della gente.
5: No, poi.
0: Ma quando è che l'ultimo questo faceva? Perché io e GM sono sharp e tipo alla fine i muri, le case le facevo io, la costruzione le facevo
1: sì.
0: Io. Cioè il master
1: però
0: c'era, perché c'eravamo, c'eravamo
1: no,
0: GM.
1: No, no, tempo reale, certo, cioè non ci stanno i dialoghi tra il master.
0: Vabbè, io lo prendo, io mi prendo il controllo di un NPC.
1: Sull'ultimo online,
0: sì, mi prendo il controllo di un NPC. È più bello, lo sai perché? Solo per il fatto che siccome era molto più vecchio, la gente che ci giocava era la gente che faceva pure il DR.
1: Lo sai che c'è che ultimo online è un persistente, senti che c'è un mondo persistente che sta là. Si può giocare, io devo dire che mi sono divertito molto, più ci ho giocato poco sul persistente di Internet, però mi sono divertito tantissimo a fare le avventure.
5: Allora io di Neverwinter
0: ti cambiavi l'angelo no, alla fine
5: fino a
1: no,
5: quando
1: cambiava pure ambientazione, cambiava
5: persona. Neverwinter fino a quando ci ho potuto giocare, ci ho giocato su un server che era sempre un mondo persistente. No, era il Lens of Lock.
4: Ma ovviamente queste cose tutte sotto Windows, vero?
1: Tutto sotto Windows.
5: No, con Neverwinter
0: Nights
5: gira
0: su Linux.
5: Su Linux. Neverwinter Nights su Linux. Anche Neverwinter Nights.
0: Solo era
4: Wine.
1: Proprio
5: il client. L'hanno fatto per Linux.
1: Il client Linux.
4: No, però.
1: E gira anche molto bene.
0: Ma guarda che bambino. Pilu
1: scappa. Scappa, Pilu.
0: L'ultimo line è tipo il 2D, la grafica non più pappa. Però.
5: Ma anche le GL, ci sono le GL statiche di Neverwinter.
1: Sì, sì, che sei
4: proprio. Io mi sono fermato a D&D.
1: E quello là è AD&D.
4: E GURPS Cyberpunk.
1: AD&D no,
4: e GURPS, come si chiama?
1: Cyberpunk.
4: No, no, quello.
1: Martial Arts.
4: No, quello classico.
1: GURPS Fantasy.
4: Sì, però.
5: Comunque.
4: Proprio io, i nani
1: lì. Io lì dentro ho un CD di un giga e 4 di roba di GURPS. Libri di GURPS per qualsiasi cosa, anche GURPS X, raga, che è bellissimo. Ci sono le abilità per fare i pompini, per fare di culo,
4: non dico
1: la
4: cioè fatto il centro.
1: Anal abilities.
4: Di chi sono? Allora, queste mie e quelle tue.
0: Non dico la morte, se uno si intriffa questo sono
5: le. Sì, sì. Allora, io fino a quando ci ho potuto giocare. Che è stato due anni fa.
1: Sì,
5: è stato due anni fa. in quel periodo sono stato tutto settembre buttato su quel server. Allora, l'Empio Flora era stupendo perché era un server grosso, c'era un sacco di gente, questo mondo era enorme.
1: Fallo scoppio, vai.
4: Non so come sia venuta, però...
1: Io devo dire che sembra veramente...
4: La prima volta che mangiamo in quattro in questo campo.
1: Quanto ti ho dato?
4: Quattro.
5: Ma di solito sono ben due.
4: Forse un altro pochino ci è.
5: Comunque era un mondo tutto, c'era tutto, c'erano i lavori. Ti compravi le case.
4: Tengo io, fai tu?
5: Potevi fare tutto. Io facevo... cominciavo a imparare. Comunque c'era qualsiasi tipo di lavoro. Potevi fare anche il mercante stesso. Era pazzesco.
4: Il negro?
1: Quando non eri collegato, come lo gestivano?
5: No, il tuo personaggio non esisteva.
1: Ah, proprio quando non eri collegato eri morto.
5: Ma sì, sì.
1: Ah. Non sta dentro casa, non esce mai.
5: Ma non si muove, parlo. Non fa
1: niente. Sì. Vive dentro la casa.
4: Minchia, sì.
1: Non sono niente banali, ma lo fa, certo.
4: Ah, quindi...
1: Esistono sempre.
5: Ma è una cazzata alla fine.
4: No, non è una cazzata.
5: Ti possono uccidere?
1: Ti possono uccidere, sì, però ci sono delle regole. Cioè, mi danno, ho detto uno che...
4: Non ti possono uccidere.
1: Che abbiamo trovato sistemi per cui non potevo farlo perché tipo avevo dei malus infiniti.
5: Ti mette quando se tu seccavi una cosa del genere, tipo anche quando con
4: il mi ricordo in quale dungeon, no, tipo Anatolia.
1: Comunque c'è anche il parmigiano dentro il frigo.
4: Minchia.
5: Sì, quello che supera Neverwinter Nights è Anatolia, davvero.
4: Mi ricordo, c'era una cosa simile ad Anatolia che che tu non potevi uccidere il personaggio che stava dormendo. Allora i personaggi dormivano quando tu uscivi dal...
1: Ok.
4: Però gli potevi rubare le cose. Ma dovevi essere bravo perché sennò ti si alzava e ti zaccagnava.
1: Grandi. E dove è in casa Anatolia? Cioè, non mi ricordo. Una casa, come dove
4: no,
1: ti
4: no,
1: trovo?
4: Forse era un mod chiamato Little Italy, non so se lo conosci.
1: No.
4: Sviluppato dal DMI a Milano, dall'università. Ma ti parlo di roba 10 anni fa. Era un mu, non era un mood.
5: Troppo.
4: Ma dai.
1: Buona,
4: sì. Sì. Io siccome sono medievale, appartengo al medioevo, io mangio col cucchiaio sempre.
5: Invece mangio tutto con la forchetta.
1: Gli spaghetti ci voglio vedere a mangiare con la pasta.
4: Sì, ti con le bacchette come i cinesi. Visto che sono cinesi.
1: Ma il primo disegno della pasta fatta così lunga è cinese?
4: Sì, certo. Cina è vicino.
1: Molto.
4: Milano è lontano. Minchia.
1: Boh.
5: Non l'ho detto che è.
1: Ma nessuno non l'hai sbagliato.
4: Cioè?
1: Cioè questo qua è tutto ciò che abbiamo fatto?
4: Sì, sì. È una scatoletta e un po' di salsa. No.
1: Poi ci vuole, secondo me andate per loro, lo faccio io.
5: Sono 7 giga di MP3 comunque.
4: Costa.
5: Buono.
4: C'è lo spazio, no? Come boh.
5: Intanto sto parlando fino a dove arriva io.
1: Poi c'è tutto per la stock. Tanto tu sei.
5: Ti tira giù due bestemmie.
1: Sei bravo e avrai fatto le un minuto. Parte sulla pasta, a parte. No.
4: Sì, appunto per questo il deposito delle stronzate è stato un'altra parte.
5: Come? Il deposito era nuovo per messi di scrittura.
1: Te l'ho messo sulla root.
4: La partizione è barra sterco.
5: Con DF un altro
4: le cose buttate di sopra.
1: Tu bevi, eh?
5: Ah sì, certo, sì.
1: Vero?
5: Nessuno è tomato dove?
4: A me la Coca-Cola.
5: Sì, qua.
4: questo.
3: Ce n'era un'altra da mezza bottiglia, come
4: credo di averla già giocata.
7: Siamo in industria della Coca-Cola.
3: Insomma è Pilu che ti lecca le palle per questo che si godi così.
4: Ah, pensano veramente buoni.
3: Buoni, eh.
4: Capperi.
3: Chi era che faceva questa esclamazione?
4: Madonna, che televisore gigantesco hanno là. Diciamo,
3: sì. Gigantesco. Ieri lo stavo dicendo, bisognerebbe avere un portale, ci mettiamo qua con la un paio rossi, li cambiamo i canali.
4: Ma no, io ho un telecomando che emula un sacco di televisioni.
7: Ma tu sai che Shining si è fatto l'interfaccia, si è fatto la macchina che fa il gestore del TV e lo gestisce col telecomando. Ah. Si è fatto il ricevitore quando. Allora non è voluto uscire da casa praticamente. Allora si è fatto il ricevitore con un joystick, mi sembra che sia della Atari, non mi ricordo, comunque era un joystick che riusciva a ricevere stereo cross.
3: Ah, ok.
7: Non mi ricordo se era Atari o Televisio, comunque era uno di questi che supportava stereo cross.
3: Ma perché non aveva IRDA sul computer?
7: Sì, però doveva fare il ricevitore, no no, l'ha fatto un fisso, vuol dire.
3: Ah.
7: L'ha collegato tramite seriale e ha fatto l'interfaccia del suo telecomando tramite, si chiama Linux, vabbè, un programma del cazzo, perché niente, ti mappa il mouse, lui col telecomando si muove il mouse. L'ho messo su Windows Maker con ROX, ROX, ROX file. E praticamente lui va lì, c'è tipo le cartelle dove c'è tutti i film che sono predisposti, va lì, prende, si apre le cose, guarda, bestiali, con la preview,
3: con il joystick, è bellissimo.
7: No, tra l'altro non è che col joystick, lui sta col telecomando.
3: Beh, allora devi spiegare che esiste una cosa che si chiama Meet TV, a Shining.
5: Meet TV?
3: È la fine del mondo.
7: Che fa?
3: È un super media player per PC.
5: Fatto dal Meet?
3: No, non credo. No, Meet M-I-T-H, M-Y-T-H, cioè il Meet.
7: Ah, ma.
3: E praticamente ti playa il, ovviamente i DVX, gli MP3, ti prende i cosi del tempo, puoi vederti la posta, il web.
5: L'avevo letto su Slash. Però io tipo, per un visto attivo ho sempre saltato.
3: Forse è uno di questi programmi per vedere la televisione con Linux. Forse. Forse per streamarla. Fare streaming televisivo. No, però metti due veramente, anche perché l'interfaccia è molto fighetta, cioè conta che è fatto con un touchscreen.
7: No, infatti no, bello.
3: Tastone.
7: Lì magari solo modifica di mettere questa cosa nell'interfaccia.
3: C'è pure il supporto del telecomando.
7: Ah, quindi proprio c'è tutto.
3: No, no, un mostro.
7: Ci resterà molto male.
3: Perché?
7: Perché dopo che si è spaccato il culo gli ha messo la
3: cintura. Quello sembra uguale perché non c'è il telecomando, quindi.
7: Ma ha detto che si è fatto in me per 10 anni, tipo.
3: Alla fine non perde nulla, cioè il player lo doveva comunque compilare perché non credo che tutti i punti compili il player lo include, cioè sarà un'interfaccia del player.
7: D'accordo, già sarà tutto precompilato.
3: Eh no, per il player non credo che te lo l'abbiano precompilato, cioè.
7: No,
3: no, lo diranno semplicemente un'interfaccia per interfacciare, cioè a WTP usano, che usano un programma.
7: Beh, sì, però.
3: No, no, no, prendetelo. Sono stato quello che ha rimontato alla fine della.
4: No, io amo i capperi.
3: Sotto sale.
7: Sotto mi scappero. Scappari che cazzo.
4: Allora qualcosa mi dice che noi faremo il bis.
3: Ma io per cibo sto bene.
4: Io no, sto tu male.
3: Vedi? Intanto sono.
4: No, no, sì,
7: vabbè, sì, però, mangi con gli altri.
5: Ma quindi alla fine poi non si sono fatti più vedere. Per Ishtar. Yeah.
3: Per?
5: Ishtar.
4: Ma chi?
3: Ah, ah, non lo so.
5: Abbiamo lasciato il CGI. Yeah. No, ma poi qualcuno l'ha tolto.
3: Marti. Probabilmente Marti. Chi era? No, c'era qualcuno che aveva dato la mail dicendo che di non farlo.
5: Martin diceva di fare amicizie invece di fare le trappole.
3: Ah, sì, è vero, era Martin, no, tutto. Cioè,
1: pensate?
7: Allora, mi inizio d'accordo.
1: No, ma io non è che devo fare la trappola per mandare le cappio. Un cazzo per me, voglio fare la trappola
7: per capire per parlare, cioè per beccarlo per parlare. Perché
6: no, ma anche per fargli capire che siamo più tosti di loro.
1: E poi comunque sì. Sicuramente si spaventeranno la prossima volta di provare a prendere Istart.
5: Ma alla fine tutto. Era una specie di bot che provava
1: a esplorare.
6: Il problema è che bisogna lavare le pentole per fare
1: tipo ancora. Satan, il sugo no, ma per ora devi mettere l'acqua.
6: Ci devo mettere l'acqua.
7: Parla di quella lingua.
1: Ma c'è il pane.
6: Questo sopra di te.
7: Anzi, fammi lavare bene e poi.
6: Godo molto di questi LED, devo dire.
1: Hai aumentato il supporto di questa cosa della batteria costosamente.
6: Oddio.
7: Magari muove metti
1: rispettato all'uso, nel momento in cui lui si.
7: Magari muove metti quello qua. Magari dicono metti quello qua.
1: Vabbè, qualche luce, una luce forte che aveva.
6: Potrei fare una bella matrice di LED.
1: Questo sarebbe fighissimo.
7: Poi le picchi alla fine, guarda quanti ci sentono qua.
1: Altre implicazioni.
7: Ne fa entrare.
1: Fai un bel disegnino con scritto tipo
7: 12 per 12
6: dove cambiare
7: sai 12 per 12
1: asciugate il pane dai
7: tipo in corsivo tutto tipo stile porco dio insegna.
5: Ma li avete provati i font della console no?
1: Quale?
5: Cambiare concept font
6: quali?
1: Un paio
7: di godi
5: con set font delle cute sì.
6: Io usavo il font Axel un sacco di anni fa, quello tutto strano
1: perché non leggevo un
6: abbiamo usato però. Tutti
1: no
6: beh per un po' sì il tempo di rompersi i coglioni
7: tipo un po' dai
1: no, no, niente capito ma non so no, poi lo fai vedere poi lo togli guarda che piccolo ciao.
5: Così è per un font medieval.
1: C'è un font medieval.
5: No, è proprio ancora proprio
6: lo
5: stile perfetto.
7: Giocato mai infatti online.
5: Tipo tutte le lecture sono tutte.
1: No, online no.
5: Vabbè,
7: solo che me lo stile
5: non puoi perché muori e già.
6: Non è molto leggibile. Dici. Non è immediato da
5: leggere. Perché è tutto. Siccome non per grafico, perché siccome la risoluzione è web screen. Perciò è 1280x800 ed è sono piccole lettere.
1: È molto meglio
5: qui nella
1: tipo
5: questo schermo. Però guarda.
7: C'è un carattere che si chiama Fracto. Bellissimo. Carattere. Si chiama Fracto, vedo un po'.
1: Fractura. Ma per questa cosa per esempio delle font, io devo dire che mi sono affascinato, sono tantissime persone che hanno capito troppo una font da paura.
7: Quindi
1: no. Che ci devi fare?
7: No, sai che io magari perché o sono perché comunque quando facevo grafico non facevo grafico
1: infatti esattamente appunto
7: il concetto
1: non
7: di
1: riesce stile, proprio a capire il... proprio perché sono un po' come una
7: no cazzo con un font bello ci fa la valle
1: uno
7: ci fai?
1: La a valle. Due uno
7: la valle di che? Di immagini di cose di
1: ah la valle
7: c'è cioè,
1: la pletora tante
5: sì, ecco qua
1: bello una pletora
7: come fai l'oggi
5: aspetta che ti apre un documento
6: non è male
1: sì, è ma quello default del tuo no non è
5: no
7: era più serio
1: cioè nel senso che è fondamentalmente
6: è tolkieniano
1: esatto è elfico bellissimo cioè nel senso non lo userei mai quello è bello
7: quello
1: per fare i documenti è veramente bello
7: la veloce è scivolata
6: sì ma come fare i documenti stampi
1: beh perché dici di no
6: non è proprio illeggibile minuti squarto
5: sì però
7: devi godare
1: più ho freddo la testa
8: Ma quello là è solo per spiegare un po'.
5: È
8: di...
5: bello, così per è gratis. Un po'.
6: Fa scemo.
8: Esatto, togliamo i LED per la televisione.
6: Ma tanto sto sotto carica batteria.
8: Esatto, no, infatti era proprio bellissimo.
5: Concetto.
0: Ma sboro con i LED in questo momento.
6: Sì. Beh, mi posso permettere. Cioè, cazzo, 400 mAh per lampada. Ce n'erano tre qua dentro in parallelo, quindi questo si tirava un ampere e due.
8: E adesso ci sono?
6: Adesso ci sono
8: 8 ampere.
6: 4 LED, 40 mAh.
8: Mica male.
6: 40 contro 1. 40 mA, 0,04.
8: 30 volt.
6: 300 volt.
8: 1200, 40, 30. 100. No, 30. 1200, 40, 30. 1200. 30 per 40 fa 1200.
6: Sì.
8: Sono sempre 30 volte,
6: cioè, sono 30 volte in me,
8: cioè potresti metterci 30 LED e avresti lo stesso consumo, fai la luminaria con 30 LED.
6: Non discoteca,
5: non ne usiamo proprio,
6: esatto, quindi è questo. No, quello che mi manca qui è la lampada a petrolio, io sono un appassionato di lampada a petrolio,
8: per fargli prendere fuoco.
6: No, ce l'ho a casa,
8: ma puzza.

0: i moschini.
1: Palluce ammazza i moschini. Le farfalle no.
0: Ma è bollente sto coso diventato. Cioè si sta bucando.
2: Beh, in fondo così è bello, no?
0: Così
2: c'è una luce di paura.
3: Proprio questo non lo cambiare.
2: Vabbè, uno di questi se vede luce forte di anima solo per
3: cui. Ma vedi questo qua che faccio il letto.
0: Sì, c'è pure quello in effetti.
3: Quello non è per lei.
2: Vado a chiedere chi di loro vuole mangiare.
0: Anche se capo bisogna riempire d'acqua. Questo e direi che va bene così.
2: Sì.
0: Così con una bottiglia adesso io ci lavo tutti i piatti.

0: Botta.
1: Di meglio.
2: Che cazzo dici? Come fai?
1: Con cucina migliore, con fornelli migliori. Ma tu mai visto cucinare?
2: Ma gli snodders sono fatti. Gli noodles, come si chiamano? Che tutto sommato erano buoni, sì, però.
1: Quello è una merda.
2: Infatti, cioè.

0: Qual era? Mi passi quel barilotto?
1: Questo? Questo è più fluido, immagino, fino alle tue.
0: Veramente non so.
1: Ma non ha niente importanza. In realtà.

0: primi 30 test.
1: Io non ho più la gomma sotto la mia antenna.
2: Questa?
1: Non ce l'ho più. E ci sono residui di colla.
2: Ok, allora questa è la prima.

bello.

0: batteria che funziona.
1: Già, dura tanto?
0: 4 ore.
1: Minchia.
0: Levati qua. Ti diamo una mano?
1: Mm?
0: Sarebbe il caso.
1: No, non ti preoccupare.
0: Come non ti preoccupare?
2: E allora riempita di acqua questo,
0: vai.
2: E questo.
0: Dove? Al bagno.
2: I tappi.
0: Nel bagno?
2: Sì.
0: No,
2: vai a cuccia. Vai a cuccia. Vieni qua. Vai a cuccia subito.

0: Bene, mettiamo la pentola come? Ecco come. Prima la sciacquiamo.
1: Il meglio è.
2: Quindi ancora si deve mettere l'acqua sopra, riscaldare.
0: Penso proprio di

0: però
1: mortale, smart. Non ti credo che è un furgone
0: adattato a camper
1: o no?
2: Sì,
1: c'erano, le hanno fatte dopo queste cose,
2: penso proprio di sì.
1: Questo letto è un po' mio. Cos'è questo letto?
2: È il letto. Credo proprio che sia il letto.
0: Sicuramente qualche estensione di rotte fino a qua si poteva fare.
2: Altra acqua serve.
0: E questo sarebbe il cesso? No, è tipo un armadietto.
2: No, penso. Allora, altra acqua.
3: Eh?
2: Vai. Dammi l'acqua.
3: Sedetevi.
0: Lì è l'acqua.
3: Il filo di...
2: Dammi l'acqua.
3: I fili di là, vabbè, dimmi dove vuoi.
2: Faccio un passo.
3: Attenzione.
2: Sì.
3: Vabbè, va con culo.
2: Sto mettendo la cosa.
1: Volevo fare andare via un po' di
3: schiuma. Un po' di schiuma, però non mi ce ne è fatto un cazzo. Perlomeno.
2: Credo che basti.
3: Ancora un po'. No, no, ancora un po'.
2: Ancora?
1: Sì.
2: Sì.
0: Vabbè, basta.
3: Siediti, faccio io, siediti. Tranquillo.
2: Guarda.
3: Ci penso io.
0: Vino! Ti uccido!
2: Dov'è? Scappato.
3: Minchia che fretta.
1: Questa è già votata? Ah, ok.
3: Sì. Siediti, cazzola, se no non volevo...
2: Perché no?
1: Il camperazzo.
2: Si è già fatto in camper, giusto?
1: L'ho fatto molti anni fa, infatti. Molte scelte sono antiche. Sì, tipo usare la lana di vetro al posto della spugna. Qua c'è tanto così di lana di vetro. Io ci stavo in piedi con tanto così.
0: Perché
1: qui ci sto in piedi.
2: Qua.
1: Nel pozzetto, sì.
2: E certo, 5 centimetri.
3: Infatti vorrei avere il coraggio di smontarlo.
2: Come
3: e rifarlo con la spugna. No, uno strato di spugna e uno strato di moquette, di quelle molto robuste. Qui ho messo. Dovrei coprirlo. E qua vibrava tutto, faceva don don. Ho tolto il coperchiazzo del cazzo che c'era sopra. Ho messo la spugna.
2: Certo, perché le roulotte di camperi costano tutti. Anzi, le roulotte di seconda mano tipo si trovano. Però è brutta la roulotte. Io ce l'ho.
4: Il camper è più comodo.
2: Tu?
4: A voglia.
3: Ok. Devo stare così.
2: Non si trova le roulotte, noi facciamo un camper.
3: È bello.
4: Ci sono gli amici miei che hanno.
3: Comunque è molto bello.
4: Camper.
2: Sono stato io con la roulotte in Spagna, in Francia.
4: È bella perché ti muovo.
2: Austria, Germania.
4: Cioè,
3: so che questo camperino è stato in Francia e in Grecia perché c'era
2: anche in Grecia sono stato, bravo.
3: Ok, ho deciso di buttare via questo baratto. Cipolla?
4: Per me va bene.
3: Fritta.
2: E praticamente la roulotte era uguale a quella dentro, no, un po' più larga.
4: Non è quella era molto più larga, perché tutto sommato hanno sempre il limite di sagoma a 220, 225.
2: Certo non vero più largo, perché lì sopra c'erano i a castello. Uh-huh. Qua non c'è sopra, proprio belli. E là un altro letto un po' più grande di questo.
4: Qui il letto ce n'è uno solo, vero sbesta?
3: Allora, qui è stato omologato con il letto che questo tavolo si abbassa e diventa un divano unico. E poi ce n'era uno bascolante qua, che ho tolto. Sì, perché occupava solo spazio inutilmente ed era un letto per nani.
4: Ma dov'era? Sul tetto proprio?
2: Qua?
4: Ah, no. Sì, qua è troppo piccolo. Ci sono ancora i carri.
2: Ma era anche inutile questa cosa.
3: Ci stava un bambino. Cioè, coppietta, divani e bimbo.
2: E infatti, perché coppietta, cioè, se si abbassava fino a qua...
3: E la comodità è che noi dormiamo qua e i cani sotto.
4: Certo, perché sotto il tavolo rimane lo spazio.
3: Sì, sì, sì. In realtà qualcuno potrebbe dormire con un materasso sul, lungo questi sedili, azzicandosi il cambio nel culo, magari.
2: Ma con un materasso è di qua a
3: terra. Sì, sì, anche in terra, volendo. No, no, pochi armadietti. L'unico armadio per le cose è questo qua, è tutto.
2: Ma quello cos'è, cesso?
3: Coperto. Sì, questa è doccia. Cesso chimico, però, piccolino. Quello
2: sì,
3: si
2: sì, io quello là. Allora, no, beh, per forza no, perché
4: nei camper c'è anche quello di quel bastone.
3: Ah, yeah.
4: Chimico. Sono quelli di quel ti ho detto chimico.
3: Armi chimiche.
2: Ennard. Mobile Betta, come
3: sono? No, ma questi qua, cioè io preferisco i furgoni, ne ho parlato tantissimo con Lobo, che voi forse non conoscete.
4: Sì. No.
3: Sì. Perché i furgoni sono mezzi industriali, hanno motori industriali, hanno sospensioni fatte per tenere carichi mostruosi, per cui comunque è un mezzo molto più robusto. Cioè io ci faccio salire così, ci ho portato il data general e tutto l'altro hardware che c'era dentro. Cioè l'ho riempito di hardware fino a qua.
4: Logica nella vita, alla fine avete preso, ma che cazzo è sta logica?
3: Non lo so, però è stranissimo, veramente.
4: A me ha incuriosito parecchio, perché non ho mai visto di questi cazzi.
2: La televisione così ce l'ho.
4: Per questo è Zaffallo Tron.
3: È un regalo di qualche catalogo questa qui.
2: Catalogo?
3: Sì, sì, tipo che fai un acquisto, mia mamma ha comprato non so che cosa per il mio papà.
2: Io l'ho trovata a 20 euro, tipo.
3: No, qua mi ha dato il regalo, tipo con un euro in più, ti danno questo. È bella perché ha gli ingressi audio e video.
2: Sì, infatti io lo uso come monitor di preview quando faccio le serate.
3: Minchia.
2: Perché ancora le LCD piccoline non hanno i soldi.
4: Io ce li ho un macello.
2: No, no, vabbè, anzi ora sono scalati un po'.
4: Ma io ho visto quelli 9 pollici. Può essere... Li ho visti a
2: 700.
3: Sì, secondo me fa più, sì, fa sì, più no, scena questa. Sì, cosa retro.
2: No, ci sono, però l'unico problema lo sai cos'è? I colori devi avere la preview in mare mentre poi si vai così DJing mare si colori certo vabbè però appena adesso cioè mi adatto già da 2 anni anzi prima avevo quel fosfori verdi in mare tanto che li portavo
3: wow
2: le prime serate proprio
3: fosfori verdi un vero duro
2: come?
3: La duri sostengo che le scatole dei cartellini svizzeri non serve a niente.
4: È vero.
3: Se con la lama fai tutto.
4: Perché con la lama è uno schifo. Non sono mai affilati, non sono mai.
2: Comunque ora 100 euro l'ho visto, l'ho trovato. Solo
4: 100
2: che
4: euro?
2: Col birico.
4: Quindi è senza col birico.
2: Che è un LCD 5 pollici.
3: Ah, vabbè.
2: Però.
4: Ma parlano di questi 7 pollici.
2: No, pollici. 7 pollici già per me è
3: fianco. Problemi con i capperi?
2: No.
3: Capperi colti a mano, non dal sottoscritto, ma quasi
2: per
3: come
2: altri sono stati sono non me ne fotte un gatto se è un problema, perché questo mai veniva.
3: Per
4: i capperi stanno a mano,
2: per gli altri.
3: Sì, sulla costa, le coste. Cosa dicevi? Scusami.
2: Dico per gli altri.
3: Ah.
2: Ci sarà questa pasta.
4: Nirvana.
2: Toma.
4: Pisa ha mangiato già la pesta.
3: Boh.
2: Ma ti no, vuole mangiare sì?
3: No,
4: no, non ha mangiato. No.
2: Cioè io ho detto. Mi hanno detto. Andare là. E invece per i permessi di sopra. Ci sono problemi con i gamberi, i furgoni.
3: Guarda, in alcune aree i vari comuni te lo dicono che è proibito sostare.
4: Dove non te lo dicono, non te ne fotti il posto.
3: Sì.
4: Nei parcheggi, non puoi sfruttare.
3: Cioè, dove è esplicitamente vietato, tu non ti puoi fermare con un camper. Sto spiegando una cosa allora. Mentre,
2: certo,
3: in generale, tu non ti puoi fermare a campeggiare dove vuoi.
5: Di lui la faccio salire o la lascio fuori?
4: Problemi con camper
3: a salire, vai a cuccia al stagione.
2: Di fuori è un camper, di fuori è un furgone.
3: Allora, se tu stai col finestrello aperto, è campeggio abusivo.
4: Vieni qua.
3: come siamo noi in questo caso, che c'è il portellone, non è campeggio buio, perché tu hai il portellone di un furgone, lo puoi aprire un po' e li porti. Che tu puoi parcheggiare e dormirci dentro, però non devi scaricare, non devi aprire,
5: non devi montare tendine,
3: esatto,
4: l'elettricità invece
5: non ti puoi allippare,
4: ti allippi al tram direttamente,
5: lanci un cavo
4: e prendi la fase del
5: con le mani nude, però direttamente così.
3: Già,
5: sarebbe un'esperienza. Ma scelto consiglio?
3: Cazzi in padella. No, ma non quattro. No, non quattro. Una quantità pazzesca di cazzi in padella.
4: Quindi invece l'avete letto di, a proposito di Giorgio Covatta, l'incontinente bianco?
5: No.
4: È fantastico.
5: Aspetta, il servizio lascia un po' a desiderare.
4: Beh, c'ho io un amico mio di colore.
3: Guarda, sta chicco. Ascoltami, tu ti devi sedere qua.
5: Ma va bene.
4: Burroppo. No, aspetta, sì, mi dice che mi devo lavare una mano, perché più me l'ha leccata tutta. Allora non me la lavo e mangio con l'altro.
5: Esatto.
4: Però te la devi mettere in tasca.
5: Dimmi.
3: Guarda che abbiamo le posate.
4: Sì, però, ce l'ha più.
3: Ti metti là?
4: Mm-hmm. Sì, abbiamo le posate.
3: Così qua ci si mette in testa.
4: Chi
3: manca l'aria? Ah, siamo in 6, siete in 6.
4: Che siamo in 6, no? Questo è pilota. Non mangi?
3: Io ho già mangiato con loro, però volevo cucciare un po' di pasta, ma non ci arriviamo, non c'entra.
4: Perché non c'entra?
3: Perché ci sta solo mezzo chilo qua.
4: Mezzo chilo.
3: Vabbè, tradiamo. No, a parte gli scherzi, sono a posto.
5: Mi aspetto le buste melenzane che ho visto ad occhiato oggi.
4: No, vedi,
5: non l'hai voluto dare, per cui sei stato punito. E se avessi avuto la stoviglia finora, non la dovevi lavare.
3: Si spaccano le unghie.
4: No, le unghie.
3: Un negro diavolo.
4: E quindi stai facendo un amico tuo?
5: Un cazzo duro di diavolo.
4: Un amico di colore manda
3: sempre. Tre palle cazzo duro.
5: Quello a favore però.
4: Mi alle meli, mi trovo sempre queste pancellette.
3: Bello, eh? Insomma, devo costruire un altro di questi e metterlo qua, al posto di questo cazzo in padella. Grosso, però un po' più grosso,
5: certo, cazzo,
3: così ci
5: faranno
3: delle testate. Bam, wow, porco Dio!
5: Tu poi te le vai a cercare.
4: E qua non ci vai mai.
3: Dove?
4: Qua. Come no?
3: Ah, una mensolina lì, però.
4: Ma questo non si apre questo fuori, vero? No, qua non ci vai mai. Non è che puoi sbattere la testa. Qua ci dormi.
3: Che bello, l'acqua non era accesa.
5: Ma come mai, da puro assolutamente ignorante in materia, abbiamo scelto questi voltaggi standard 12 e 5? Cioè, sono molto frequenti.
4: Sono standard.
5: Perché?
3: Beh, i camion usano 24 volt.
5: Perché proprio questi?
3: Io che cazzo ne sono?
4: 5 per le...
3: Che cazzo
4: ne sono? 5 per le...
5: È una questione di frequenza, di dimensionamento del cavo a sua volta.
4: O cazzo.
5: Oh, va bene, ma fai in culo, i cavi vostri.
4: Allora.
5: Sono più ludi qua, sono. Sicilia, il mio Linux è gente.
4: Che tu non c'eri?
5: No.
3: Ti sei preso un evento.
5: No,
3: un eventone.
5: Mi inauguravo quel giorno, hai visto?
3: Basta, non dico più niente. Fatta mia mamma, Io siccome mi rompo il cazzo, glielo metto subito il sale. Fanculo se cuoce prima, dopo, ma vaffanculo, cioè.
4: Ok. Col
3: bicchino. Le forchette, scusa.
5: Mm?
4: No, beh, zane.
3: Sto culo sono un occhio.
4: Quale zane si deve andare a
3: zane? Non sono un finocchio.
5: Lo straniero ha
3: come?
5: Poco caffè e poco cervello. L'ospite di Roma. Sono impazzito, non pensavo mai.
3: Ma ne fitti un po' qua? Sì, guarda, anch'io ci sono rimasto quando ho detto ok, quando prenotare il volo. Cioè sto prenotando il volo. Dopo 10 minuti mi fa scappo perché stampo il biglietto e vado, ciao. Sì, ma lui era già venuto, ci conosciamo da un po'. Effettivamente è costato poco. Magari avrebbe speso questi soldi minchionando a Roma due giorni, fine settimana. Ho trovato il volo, non
4: è da Roma queste melanzane.
3: Eh?
4: Le roba nessuno.
3: Già.
4: Madonna,
3: io invece ho fatto, non ce li ho qua purtroppo, però ho fatto dei. Ho fatto i pomodorini di Pachino secchi. Mm-hmm. Infatti è seccare un lavoro della Madonna, tagliarli a metà, metterli al sole con il sale.
4: Girarli,
3: poi ho toccato il tavolo, quasi sono rimasto tutti quanti. Dovevo girare tutti. E insomma li ho fatti seccare e li ho tenuti secchi per un bel po', poi li ho scottati con l'acqua aceto e li ho contati in un modo che sono venuti uno spettacolo.
4: Messi sott'olio, no?
3: Sì, sì, sott'olio di quell'olio proprio fatto da Gesù.
4: Tutto questo è fatto da Gesù, l'impressione.
3: Ma io avevo una porchetta.
6: Mi sei spinto.
5: Ma lui
6: non
5: doveva passare qui dentro.
4: Ah, era l'ha detto, allora quello è tuo.
5: Ti vuole vino?
3: No, io no.
5: Era N-1.
3: Io di solito ci metto un po' di aceto comunque.
5: Dove? Già c'è un po'.
4: Che c'è Pilu?
3: L'ultima cosa a cui mi sto dando è l'erboristeria.
4: È un bordello però. Sì, dai. È enorme, è sconfinata l'erboristeria. Io ho un'amica che è appassionata di
5: erboristeria. Nemmeno tanto conosciuta. Ho poca la
4: fine. Io ho un'amica che è appassionata di minchia, ma ti fai quelle tisane, quegli infusi allucinanti. Ti devi fidare perché non sai che cazzo c'è, anche se te lo dice non lo capisci. Che minchia chiedi?
5: Però gli dici quali effetti vuoi.
4: Bravo.
5: E hai il pisello così per 3 anni.
4: Ecco, questo è il
5: pisello duro per 3 anni.
3: Non è che dici uno sta male, tra che iti, no? Il pisello così per 3 anni.
5: Non puoi nemmeno respirare. Questo proviamo tutto portatile in suspense.
4: Minchia, questo è un pazzo.
5: L'ho rifatto la prova.
4: Io non l'avrei fatto mai. Lui era la prima volta e funziona sempre.
5: Non è detto. L'empiricità è sempre dietro l'angolo, pronta.
4: Cioè cazzo, ti tanto di messaggio. Attenzione se il vostro controllo leader non supporta. Attenzione se.
5: Ma la parola infatti ti sei goodbye to your data.
4: E tu te ne sei fottuto.
3: Che ma quando? Ora?
4: Scaldando. Ora.
3: Hai messo tutto?
5: No.
4: Ha rischiato. Se vuoi, perché mi tacchi?
5: Sospendo disco. Perché si butta tutto sullo smoke, spegne il
4: computer, scopre
5: B e si ricomincia da come si è
4: fermato. Ferma, qua.
5: Con X, XMS che playava e tutte.
3: Non dovrebbe danneggiare il sistema, ma che va, riparte, poi reboot.
4: Ha lasciato la telecamera là, ma lo registra. Minchia, valla a prendere, fatta la porta da Tomac, dai! Mentre mangiamo, il mio.
3: Ritorno.
5: Allora, io attingo ulteriormente alle informazioni che tu giustamente da buon procace esecutore di New Stallman, sai, qui sopra ho visto del pane. Posso attingere.
4: Ma che spacchio è una perifrasi di questo genere, che minchia vuol dire?
5: Se lui condivide informazioni a poco fa per quel coso, ho visto il pane.
3: Pirla che sei,
5: lo so.
4: Quanto ti guardo il tè? Che non c'è.
3: Io ho del tè qua.
4: Oh, lo porto perché ho trovato una qualità di tè nero che è buono.
3: E no, da vieni. Vengo.
4: Nero è.
3: Infilatevi tutte e due, vicendevolmente l'uno dentro l'altro.
4: Sì, sto facendo il Cristo
5: Nero.
4: Io sto facendo a proposito di Nero, Cristo Nero.
3: Ah, è buono.
4: Questo qua. No, non mi assicuro il Cristo Nero.
5: È quella della cosina di paglia che ti danno anche.
4: Quello anche.
3: Bisogna saperlo fare?
4: Quello anche. Poi ho, ne ho preso un altro nella confezione di cartone.
5: Sì, infatti, ah, io non lo so.
4: Ed è buonissimo.
5: Mia madre lo fece.
3: Sembra di mangiare stronti di topo.
5: Confortante.
4: Di questo deve andare giù, di un colpo solo, se deve passare dal piano.
5: Sto contro di me.
3: Ah.
4: Ti sei di fatto?
5: Sì.
4: Vai, questo
5: no,
4: è
5: no,
4: per, te. Per te. Non deve passare. From the dish.
3: Ma in pizza che fa? In pesta! In pestone! Vieni!
5: È rimasta qualcosa.
3: Portati una sedia!
5: Smetti di compilare!
4: No dai, un pezzo. Sto dormendo, andrò anche.
3: Portati una sedia!
4: Il peso sta dormendo.
3: Una sedia!
4: Gli mi sento mondo, senza la mano.
5: Alleluia!
4: Stai accompagnando, non sono senza mano.
3: Vabbè, ma tanto nella padella di lui ci mangia, quindi.
4: Ah, ok, allora.
5: Ma poi Pirù.
4: Io ti ho pulito.
3: Lui detta su Q. Ma qua l'ha detto?
5: Sì. Ecco di chi stai picchiando, no, però giustamente i fumi devono uscire.
3: Per fuori, via fuori, lui c'è. Portati la sedia, ti ho detto. 15 volte.
4: Manco se stanno ancora ascoltando. Beh, no, però non di te. Non di te di qua.
5: Sì. Di me lui.
4: Sì, non è fatto.
5: Sono ascoltatori.
3: No, di ne merda, casca continuamente lo stream.
5: Permesso.
3: Ciao cane mignotta.
5: Destino il server di Dio.
3: Che ciao!
5: Non è fatta presentare
4: un Dio lo stream! Dio lo stream!
3: Allora, fediti là!
5: Dino è merda, musa è merda!
3: E lui vai a cuccia perché ti squarto!
5: E poi ti mangio!
4: Vai, vieni qua!
3: Ah, quindi questa piatta di passo è il mio!
5: Io ho bisogno di.
3: Vai a cuccia!
5: Ma che cazzo ti ho fatto, porco?
3: Lecca le mani mentre sto cucinando!
5: Ebbene, niente.
3: Santo Dio, schifo, bastardo!
5: Mano,
3: tieni, qua c'è il tuo Cristo di piatto.
4: Dai,
5: grazie, amore.
4: Finisce la
5: mia. Questi non sono piatti di plastica, sono cazzi in mano.
3: Qua c'è il tuo Madonna di forchetta.
5: Grazie.
3: Vai a cuccia. Vai a cuccia.
4: Qua, vieni qua.
5: Dammi una fetta di pane. Per non morire di fame.
3: Dichiaro. Fai l'autocertificazione.
4: Vado a dimostrare che non è così.
3: Cose da pazzi.
5: Minchia, ma ovunque sento.
3: Senti,
5: okay,
3: senti.
5: La corrente che mi penetra.
3: Se lascia aperto, se
5: che cazzo ne so con i suoi minchia di cavi in mano, là. Sto sbottagliando quel cavo. Partito KDE. Guardatemela. Devo installare LibreX, non mi ricordo cosa, però.
4: La pellicola.
5: Ma tutto è successo, secondo me, dopo che Dio mi ha detto.
4: Sì, sì.
3: Tutto è successo perché la succhi fondamentalmente.
5: Anche. Ma che minchia fa ora?
4: Erano. Niente, erano.
3: Santo, santo, santo, il signore porco Dio dell'universo.
5: Non mi tingere. Se è solo olio, se è solo olio però.
4: No, olio.
5: Olio, olio. Allora.
4: Mangiamo
5: la melanzana. Oh mio. Senza. Ma
3: no. Tu hai queste scarpe qua, sono le
5: anche.
3: Dolomite?
5: No. Sono quelle della fiera, anzi sono quelle dei lavoratori, punta in ferro, antiolio, antiscivolo, antichiodo.
3: Ah, quelle che adesso cominciano a costare assai.
5: No, ora non costano, continuano a costare un cazzo.
3: Insomma.
5: 35 euro, 40 euro però.
3: Una volta costavano 10 euro.
5: E minchia, però c'erano.
3: Hanno sgamato.
5: Te posso dire una cosa? Prendi in mano una scarpa di queste.
3: Sì, lo so, ma io le ho usate. C'hanno la lastra di ferro dentro. Per evitare che ti
5: bucchi cammini
3: sui chiodi.
5: E io mi trovo più comode queste qua che
3: su queste io mi sono fatto camminare una macchina sopra.
5: Io il camion.
3: È
5: pieno
3: pazzesco.
5: Di fomento.
3: Noi l'avevamo per lavoro.
5: Minchia. Comunque ti dico una cosa.
3: Me la so che!
5: Questa minchia di scarpa è più leggera rispetto a scarpe da trekking.
6: Cioè, se tu vuoi una scarpa leggera da trekking, ti gli lascio 850 euro.
3: Io ho lì gli stivaletti della Dolomite che mi si sono spaccati all'attaccatura della...
6: Sono
7: 150 euro.
4: 150
6: sì,
4: euro.
6: Oltre 150 euro.
3: Già, oltre centro.
4: Beh, io ho capito 850.
7: Ma io, infatti, ho detto...
3: Vabbè, siete un pugno di finocchi tutti.
4: A me, quando parli, metti di Cristo.
3: Non fare così, che balla tutto il cambio.
6: E fai questa... No, fermi! Quambate, porco Dio! Comunque, io posso dare farina più lungo.
3: State godendo, eh?
6: Un po' di pane a più io posso dare?
3: Ma dai, faccio un po' di riprese?
6: Cioè, no.
3: Anche senza spegnere tranquillamente.
4: Non è buono.
7: Vabbè, anche di
3: passare. No.
4: So che comunque è godioso della melanzane questa qua.
3: Devo premere? Rec?
5: No. Ecco, comando vocale, basta dici registra.
4: Rec. No, devi dire rec.
3: Ovviamente qua non esiste stabilizzatore d'immagine, giustamente.
6: Sei tu lo stabilizzatore.
3: No, no, non lo voglio,
6: Non c'era. Comunque. Più lo vuoi un po' di panino? Posso dare un po' di pane a più?
3: Credo di averla spenta, comunque l'ho riaccesa.
6: Ok, io glielo do, me ne faccio.
3: Stavo cercando gli zoom.
6: Adesso tieni gioia.
4: Indice della mano destra.
6: È troppo indice della mano destra.
4: No, della mano quella là. Dio,
6: tu hai una manina così, a smesso c'è una mano così con un tasto. Cioè un dito le prende tutti.
4: Anche se è l'ultima falange dell'indice, ma sempre quello.
6: Infolicchio.
3: Camera 8. Tape. Attesa.
5: Delete all. Yes.
3: C'è scritto che, c'è scritto che sono su camini. In LP registri.
6: Suca chi come legge. Mai?
3: Vabbè, tanto è digitale. Quindi che spacchio te ne frega?
5: Non
3: cambia nulla, voglio dire, a livello di qualità.
5: Nulla?
4: No, qualcosa cambia.
5: A livello di qualità.
6: Tanto almeno poi sul computer te lo porta a 640
4: per 480. Voglio chiederci dello okay spazio in 60 minuti o 90 minuti. Infatti, qualcosa lo devi cambiare.
6: Quindi che cambia?
4: Cazzo.
6: Che cazzo?
4: Si mangia qualche frame, forse, non lo so.
6: Che cazzo te ne porta sul computer?
4: Boh.
5: Comprime.
4: Sì, basta, perché come cazzo ne fa 16x25? Famiglia fa. Con questo.
6: Minchia, con questo cazzo di camper alla fine.
4: Lento. C'è più.
6: Lo tiene il fresco. Cioè nel senso.
4: O risparmia.
6: Volendo non è ultra freddo.
5: No, non fa freddo, fa fatto.
6: Non può stare.
7: Manco un po' cazzo.
5: È pure aperto.
3: Ho fatto le rimesse che tu sei prima piano suo, manco poco cazzo.
5: Domani l'imperativo è trovare il luogo aperto.
4: Domani l'imperativo è trombare, andare. Sì, sì. Domenica proprio.
5: Ma tu quando vuoi tornare?
6: Cioè, sono questa cosa per spero domani subito, in bar. Cioè, ci sono ricchi stanotte.
4: Un patatibus.
5: Domani dopo pranzo?
6: Buono.
4: Dopo pranzo verso le 3. A 3 e mezzo.
6: Bonus, bonus.
4: Considerare il fatto che siamo partiti alle 1 e mezzo e siamo arrivati alle.
6: Suca.
5: Vabbè, perché abbiamo sbagliato X.
4: Io sono partito strada alle 5, sono arrivato alle. Cosa? Alle 6.
5: Sì, infatti.
6: Non è tantissimo la strada.
4: 5 meno un quarto.
6: Infatti, io sono riuscito a farla con un furgone scassato pieno a tappa in 3 quarti d'ora.
4: Oh,
6: sotto un campo qua dietro.
4: Ma non sei stato.
6: Però tu devi sapere una cosa. Io Palazzolo l'ho conosciuto diversi anni fa.
4: Oddio, oddio.
6: Facendo un campo a qualche chilometro da qua. No.
4: Ma dove? Mangisi?
6: Da. No, la fattoria del principe là.
3: Ah, là sotto.
6: Sì, sotto.
3: Dove zona Predator la chiamavamo. Quando facevamo soft air.
4: A Mangisi sono stato, è bellissimo. Dove c'è il fiume.
6: Finita là c'è la minchiata, dietro la trota, no, ragazzi, poi andavano a rubare le trote alla trota.
4: Bastardo, non si ruba.
3: Newman che non c'è.
6: Noi glielo dicevamo.
4: Cioè,
6: eravamo un cervello poco sopra, se le trote
3: non no, si può muovere. Entra.
4: I furti autorizzati non sono
6: furti. Vabbè. Alla fine.
7: Un name meno S su BSD che ti dà?
4: La versione del... No. La minchia.
6: Buono. Il
4: meno S ti dà sempre il tipo di sistema.
7: E ti dice...
5: L'architettura.
4: Il tipo di sistema su cui stai girando.
7: Mm-hmm.
4: Va bene. A Naoni 386, cazzo e mazzo.
7: Va bene.
3: Quindi, sembrate tutti dei pescatori sul primo piano. Lui col cappellino così.
4: In realtà siamo in un pescherezzo.
3: Lui con, la, con, questi, con questa barba magnifica. Tu col cappuccio e lui con questo cappello nero.
4: Vabbè,
3: e tu pure.
7: Un pesce cane, un pesce cane.
4: Non sono un pescatore.
3: Tu devi fare.
4: Cappuccino, pescatore.
7: Che lui fa il pesce cane, Cristo!
3: Mica che luce blu che viene con i LED. Io faccio il figlio di Gesù.
6: Porco. Posso crocifiggerti?
4: Vai, vai. Gerodi è meglio delle manzane questo.
6: E poi lo taglio.
3: Ok.
7: Si è divertito.
6: Bastardi, il lavaretto, io mi posso fare la scappetta, ma oggi ci viene la zaina, e finisco, mi stavo chiedendo la scappetta, tutte le pari, maledetti, maledetti, io propongo, voi mi trovate le scuse per dire no, e poi agite.
3: Non è il nostro caso, ovviamente. Vabbè, suca adesso, non si sa.
4: No, no tutto! Bastardo!
6: Non sto facendo tutto, ma mi sa il colesterolo a 3.000 se me l'ho venduto muoio.
3: Le colesterol o 3.000? Avec le colesterol. Calem le pesce di ver. Avec sì la mer. Che gran riso. Calem le pesce di ver. Avec ici la merde.
6: Minchia, ma sempre io c'ho gli snifferi qua con questi buttani. Chiudi, chiudi.
4: Snifferi.
6: Snifferi, spifferi,
3: snifferi.
6: Buttani.
3: C'hai uno sniffer.
6: Chiudi, porco mia. No.
4: Ma vuoi X?
6: È vivo, esiste.
3: Okay. Ma esiste un limite.
4: Esiste è A.
3: Dolore, dolore.
6: Ma esiste un limite, eh? Tre, di... No, qual è il tre di resistenza del limite?
3: Crepa.
6: Morte.
3: Crepa addirittura. Pilù, catapultati alla cuccia della morte istantanea.
6: Ma guarda, ci sono i piedi di tutti, no? Dove minchia si deve mettere?
3: Crepasse.
6: Falla mettere dall'altro lato.
3: Ne bastardo.
6: La troia.
4: Ora certo. Cerchiamo con la TV bianco e nero un film poi.
6: Io spero che lui friga con non col gasolio.
4: Ma neanche un film nessuno ha portato.
6: Io c'ho 3 metri sopra il cielo.
4: Minchia, allora me lo voglio vedere subito.
6: Wow, ma bellino, a me è piaciuto.
4: No, non esiste, non voglio sapere neanche.
6: 3 metri sopra il cielo. È una storia d'amore, no? Storia d'amore.
4: No, minchia,
6: va. Però vabbè, è ambientato in un contesto tanto strano.
4: Io cose d'amore solo film poi.
6: E allucinogeni.
8: Quello per me è amore.
4: Quello, l'unico amore. Io vacanze di Natale mi sono fatto vacanze di Natale mi sono fatto la trilogia.
3: E merda.
6: Va bene, il risultato la difende, ma lo insulta sempre anche quando voglio. Mandagli una mail. Ma
4: è bello.
6: Sì, lo so, però siccome mi sono acchiappati di
8: più. Ho lasciato una cosa su Telebus.
6: Lui guarda che c'è qua dentro, guarda, vai.
4: Cazzone, poi si incazza e mi morde. La morde lì. Mi morde la mano, una palla.
8: Spegni il computer che
6: sta. Anche il tuo computer.
3: Perché? Oh.
8: Perché adesso lo dici più che non vedete. 8 ampere, ti dico.
4: Tipo la macchina americana, uguale.
8: Come la macchina americana, esatto. Così, non c'è gasolio, ma è solo un po'.
4: Chi te l'ha detto che non c'è gasolio? Secondo me c'è gasolio.
8: Ma io non so contare.
6: Ma sono contare, dici?
8: No, no, è questo qua.
6: No.
8: È bello, perché?
6: Bello, eh?
8: Hai detto che è bello? Dove si è girato?
3: Ma perché è caduto in Zoomy Labs di merda?
8: Perché non me?
4: No, no, è che è merda. L'ho riavviato io perché eravamo a buca del server e c'erano sono scemo tutti quanti. Sono sclerato e potevo stare tutti zitti, nessuno poteva fare più niente.
3: Ma merda.
4: Come nelle mie mail, lei giusto così. Come nelle mie liste, tutti zitti. Quindi lo devo riavviare.
3: È merda.
4: Quindi lo devo riavviare perché nessuno può parlare.
8: Io invece devo dire.
4: Però invito tutti a
6: fare. Non c'è niente.
4: Non c'è niente.
9: Quindi stai attento, no, quello che si fa così, mettiamo 10 solo a chi manda e una agli altri.
10: Ma scusa, abbiamo un filo
9: scudo? Così, certo. Oh, chi manda si autospamma.
10: Certo.
9: Perché non funziona? No.
10: Attenzione, attenzione, arriverà la morte. Che fai, tu zicchi?
9: No.
10: Hai stipulato una... Allora, c'è un zicchi.
9: Mettiamo anche questo. Anche questo succhiamo, anche quello centrale mi sta caricando.
10: Spegnete tutti i monitor,
9: è l'unico, è il mio, è l'unico
10: che può, no, il monitor che fa la stufa, è staccato,
9: sì, sì.
5: Ok, sì.
10: E c'è altro che sta la corrente di solito,
9: di qua c'è una luce, poi dai,
10: lampadine,
9: luci c'è una
10: lampadina,
9: quella stacca, sì,
10: le casse spegnile,
9: sì,
10: no, no, che spegni le casse,
9: no,
10: le 2 watt.
9: Mamma mia,
10: facciamolo vedere, però, raga.
9: Addio, che
10: è stato bene. Vabbè, a questo punto io illumino il pannellato.
9: Aspetta,
10: vado.
9: Aspetta,
10: aspetta. Non per la foto, ma
9: anche il panno grosso.
10: Io disalimento tape e fantasy. Vado.
9: Sì.
10: C'è?
9: Io non c'è niente. Perché questa cosa si sta tutta vedendo in camera, l'ho visto.
10: Ah.
9: Chiudi, in
10: camera. Aspetta,
9: sei scioccato. È freddo, è freddo. Ma io non c'è alcun rumore. Ho paura del flash io.
10: È meglio.
9: Secondo me è questo qua, aspetta. Questa qua è solo questo, power.
10: Che cazzo c'è?
9: Cos'è quello?
10: Questo qua è un
9: c'è un lock on.
10: C'è
9: un bot, è collegato soprattutto.
10: Oh, sì.
9: No, prima c'era.
10: Ora si sente.
1: Ah, non l'avevo collegato bene.
10: Occhio, consiglio di...
9: E ora? Aspetta, ma le foto, la nostra macchina dov'è?
10: Vabbè, tanto prima c'è.
9: Silenzio.
1: No, se siamo morti del PDP-11.
9: Secondo te?
1: Bene, non ci vede un cazzo.
9: Dovrebbe scrivere self-test con bello,
1: così. Tu dici?
9: Così dice.
1: Power
9: on. Sta per i cinghia.
10: No, intanto questa abbiamo.
9: Power up testing completed.
10: No, farlo completare,
9: no? Sì, ma dovrebbe iniziare.
1: Un minuto, regà.
9: Dategli un minuto.
1: Secondo me ci serve un secolo.
10: Ma così è una cosa da interminare, no?
9: No, chiediamogli tempo.
1: Fai i diagnostici dentro, devo aprire.
9: Vediamo, PBR live.
1: È che ha spento la luce.
9: Se il power light è accesa, luce
1: l'illuminazione. Sì, è dietro.
9: Console. Console reset. Prova a mandare un reset sulla console.
1: Già fatto. No, non va bene il cavo.
9: Ma non c'ha le luci.
10: Aspetta, aspetta, qualcosa è successo?
1: Sì, ho scritto io.
9: Sì, scrivo.
1: C'è il decolocato.
9: Ah, scrive.
1: Sì.
9: Io dico che
1: è buono. Non serve
10: per questo.
9: Non puoi sapere,
10: non
9: se
10: non
9: c'è da
10: scrivere.
9: Vogliamo
10: mettere.
9: Regà, c'è
10: cioè,
9: senza
10: un cavo di prima.
9: Devo buttare, questo ci metterà 10 minuti.
1: No, perché parte da.
10: Da
1: hardware.
9: Ah, parte come da ROM?
10: Dove cazzo è il suo cavo che era qui in giro?
9: Quello dritto?
1: Quello
9: lì a terra. Cavo dritto l'avevo visto lì a terra.
1: No, non era un cavo dritto, era il cavo suo del terminale.
9: Guarda,
1: non saremo.
9: Imparati a guardare il mondo.
10: Lo peggio.
9: Aspettando qualche cosa.
1: Oddio, bastardo. 90 secondi installare la
10: partita.
1: Ciao, ma il boot intelligente
9: boot. No, no, scrivere power up testing completo in 90 secondi. Che già sono passati.
1: Sì, sì. Allora, stacca lì, stacchiamo qua. Mettiamo questo.
10: Ma è anche data al liquido.
1: Aspetta, forse c'è scritto che bisogna pucciare il cazzo qua dentro.
10: C'è un buco. Ora Quello cos'è, maschio o femmina?
3: Maschio. Dove cazzo sono i gender suca?
10: Ma questo maschio.
11: Quello lì è il testo, per il caso arrivano i segnali.
10: Questo ci sta. Ma Cristo parapacchio di sua sorella, c'era il femmina in giro. Dove Cristo è finito?
11: Là ci stavano tre di combattitori.
10: Questo che è attaccato qua? Dove cazzo è il femmina? Era qui. Dai la macchina fotografica.
3: Ma sto stronzo.
11: Non la vuole.
3: Allora vaffanculo.
11: Zoccola.
10: E dove cazzo è finito?
11: Che si sono? Maschi.
10: Allora vengono.
11: Sì, lo fa spesso.
3: Potrebbe svitarlo da qua se fosse possibile. Porca madonna. La pinza, dal tavolino. Dal cazzo di coso lì.
11: Dal cazzo di cane.
3: C'è?
11: Possiamo fare. Maschio femmina maschio. Cavo femmina. Cavo femmina.
3: No, questo è inutile, non serve un
11: femmina,
3: cazzo.
11: Cavo femmina. Cavo. Non di saldarti. Sono riuscito a farti un femmina maschio. Sommando tutti i maschi che abbiamo non ci facciamo un cazzo.
10: Finché non proviamo di nuovo film, poi appena proviamo di nuovo non lo
11: sono bravo.
10: Siccome sto parlando di sono stai.
11: Ma vado in merda.
3: Certo, il femmina è attaccato dietro sto coso.
11: Ah. Il cavo è maschio per forza.
10: Una carabina.
11: Come niente, adesso ci prendiamo un femmina.
3: Non avendolo, sì.
11: Non so. Questo qua è una cosa che può essere avendolo, capisci? Cioè, questo e questo sono femmina.
3: Allora?
11: Allora se la necessità si dissalda tutto e si dissalda.
3: Che palle!
11: Sì, molto. Comprendo. Può essere sparso di là? Ho la speranza. La speranza è un appiglio.
10: Sta pippando a casa mia.
3: A meno che non avviciniamo il mio genere all'opticale.
10: Si può terminare, no? Mettiamo il terminale qui sopra.
12: Ah, il tutto era per metterlo qua?
10: No.
12: Vaffanculo, scusa.
10: Io sono quello con la scuola, comunque sono già casa mia, quindi chi fa la.
3: No.
12: Andiamo?
11: Ma questo qua non è il suo, vero? Non è il suo.
10: Perché lui ha fatto
11: le nicchie
10: che è
3: Ma è strappato da una parte. Che cosa ne facciamo?
10: No,
11: che si strappa da una parte e non c'è. Ah, tu fai così e tu cazzo vuoi.
3: Ecco. La violenza si ottiene sempre tutto. Che faccilla! Vedi sopra.
10: Ah sì.
1: cazzo è, porco Dio?
9: Ma che mi hai fatto il gioco?
1: Quadratino di cazzo, così detto in gergo tecnico. Si chiama quadratino di cazzo. Il coglione che ha progettato sta tastiera, figlio di Sugarlinger, non poteva essere più figli di Sugarlinger.
11: Oh,
1: io
11: sei tu?
1: No, sono io.
11: I puntini hanno fatto uso.
1: Sì, sì.
9: Cioè, le hanno dato
1: così. Comunque qua aspetteremo inutilmente.
11: È per contro H.
9: Non sono passati,
11: no, più o meno no.
9: No?
11: È un minuto e mezzo. Ma comunque diceva entro 90 secondi.
1: Qua la gente sulla... Cosa dicono ieri?
11: Qua c'è una uni nuova, eh. Run prima non si era acceso.
9: Run non si era acceso. Che dice quando
11: si era acceso?
1: Non si era acceso.
11: Lock è messo in off, no?
1: Tutto il sistema.
11: Lock deve essere in off.
1: Boot deve andare. Boot a sinistra. System. E a destra e
9: resta.
1: Sembra
9: essere. No, butto per partire dall'hard disk.
1: Ah,
9: è
1: giusto.
9: Ma non è che ha bisogno di... Cioè, anche senza disco, poi dovrebbe aprire qualcosa.
11: Sì, dovrebbe scrivere il testo automatico, sì, dovrebbe completare il testo.
9: E potresti anche entrare in una specie di monitor di linguaggio macchina, una cosa così.
1: Via terminale,
9: via terminale, sì,
11: non è morto,
1: sì, lo resettato.
11: Il manuale dice qualcosa che si accendeva l'anno.
1: Cosa deve dire il manuale?
9: Il manuale dice che deve
1: essere terminale questo, ma ora si deve. Ma run.
9: Sì, ma quella cosa di sotto è della disk, sì, della sì. Web.
1: Sì.
9: Perché dovrebbe passare al monitor di controllo quindi questa cosa, ma il terminale dice io leggi proprio questo, non deve essere ripeto grave
11: bastardo.
9: Non è che
11: magari è una cosa proprio
9: resa
11: del terminale,
9: dice così? No, no, resa del macchina,
1: ma è bloccato e sono da un lato.
11: No, perché
9: scontro il
11: disco,
9: quindi
11: che
9: scontro il
11: disco
9: in tutto il mondo. Blocchi non disabilita la console,
1: quindi non è neanche questo il suo cavolo. Dobbiamo trovare il manuale della security e capire il porco dio di pietinatura di quella porta.
3: Dopodiché costruire il porco mio del cavo.
11: Ma chi della CPU?
3: E questa è la CPU.
11: Non avete la, la console, dice, attacco seriale.
12: Oh, se vedi che quel cavo dice che il 2 va al 3, XD va al RXD, quel cavo sei sicuro che...
3: No, questo cavo è dritto.
12: È dritto, il femmina è dritto pure.
3: Ma scusa, con il schema
12: 2, 3,
3: non è incrociato.
12: Non è incrociato, non va bene.
3: Proviamo quello con tutto colorato così, diretto. Qua, forse.
12: Questo è incrociato?
3: Sì. Sì. Questo dovrebbe andare secondo me.
12: Secondo, sì.
3: Allora questo glielo ficchi dietro.
12: Sì, dammelo, dammelo, dai,
3: Quello la come. Aspetta, ma dopo, per bene. Aspetta.
12: Ma spegni la
3: tua. Cazzo spegni.
12: Perché so che non la spegni?
3: Allora, questo alla CPU. No, alla CPU.
12: Ok, penso io ricordo la CPU. No, non so, penso ci due.
3: Allora.
12: No,
3: però mi sa che non mi
11: sta cambiando cazzo lo
3: stesso.
12: Ci potrei mandare.
11: Siamo sicuri del colore, non è giornale. Magari il 9600 baud era troppo per te.
3: No, no.
11: Magari il 1200.
12: Vado?
11: Siamo? Paolo, ci rimani dentro?
12: No.
11: E ora non ho fatto nemmeno quel cazzo.
12: Questo non vuol dire niente.

0: 你放在路前。换成去了年年，去了年年才要放手。
1: Ok, ora siamo 90. Infatti 90 l'anno.
0: 90 l'anno.
1: Io ho fatto 90 a 4 l'anno.
0: Allora è una possibilità.
1: Allora è possibilità. Però questo cavo che abbiamo qua non è appannatura mobile, vero? È saldato. Questo qua colorato.
0: Saldato. Cristo è un porco.

0: 그렇죠.
1: 왜 맞게 안 되겠죠?
2: 장담 안 했죠.
1: 장담 한 게 되겠냐?
2: 야?
3: Circuiti e si brucia da solo.
2: Abbiamo tutti i manuali?
4: Prova a trovarlo là.
2: Oh! Guardiamo a tappeto sti cazzo di manuali?
1: Io guardo, li ho guardati.
2: Tutti?
3: Vogliamo controllare bene questo cavo che è fatto in questo modo?
5: È circa fatto in quel modo, ma non è così.
3: Ci sono delle ponticellature di meno, mi sembra, no? Perché mancano tutte queste ponticellature, ma ce n'è una sola, l'ho vista io.
5: Comunque ce ne sono 14.000 di cavi qua sotto.
3: Model 1.
4: Ok, YouTube, no.
3: RS422, no?
5: 1338 modem, no? No.
3: Beh, siamo 232. No, no, 32.
5: No, quello è per il 422. Che è un'altra cosa.
3: Non mi sembra che ce ne siano migliori, dai.
5: Eh?
3: In fondo non mi sembra che ce ne siano migliori, l'unico decente è che sia questo.
5: Non c'è un manuale della CPU con...
1: C'è solo un manuale del programmatore.
5: Ci deve essere un manuale della CPU.
0: Beh, quel pacco di roba
5: ci
0: sarà.
5: Ci deve essere.
0: Ma non è che è quello che hai in mano, visto che è quello del diagnostica della CPU? Core diagnostic, questo è.
3: 20 megabyte di disco, il cazzo ci
5: manca. Ah, 20?
3: Hai letto? Cioè, hai in mano 20-32, c'è scritto minimum, eh? Minimum disk capacity.
5: Il GX 38. Minchia, no? Che cazzo di disco c'ha?
3: Magari c'è 100 mega di disco. Minchia, il 78, se prendete il 78, 100 mega di disco era proprio una cosa.
5: Oh, diciamo, costava 75 milioni di lire nel 78. Ho capito. Ci compravi una casa, eh? Con 75
0: sì,
5: milioni.
0: È bella grossa, eh? Cioè, nel senso che è bella, bella. Cioè, tipo casa mia, che ora.
5: Ah, eccolo qua.
0: Casa di mamma, forse no.

0: Io vabbè, power system.
1: Mi sa che no, oggi per fumo non puoi dire.
0: Io hardware. Disk, tape. Communication and network, printer, sensor, graphics display, configuring an Eclipse MV7008, slot, data channel, operating system switch, physical configuration, madonna.

0: Cade. I ponticelli. System console cable.
1: Cosa c'è scritto?
0: Esempi di configurazione di sistema.
1: Comunque i costi di una volta erano molto più documentari. Cioè guarda qua.
2: Oggi nel manuale del PC che cosa c'è scritto? Come installare i driver per Windows.
0: Finito. Descrizione tecnica di un'impresa. System bus a 32 bit.
2: Io ho visto 32 bit probabilmente di bus.
0: Però
1: facciamo prendi se il bus non è 32 bit lo fai iniziare il G 32 bit, giusto?
2: Se il bus non è 32 bit
1: lo fai
2: in
1: due, lo stesso con la
2: pagina. Sì, no. In due letture, come nel 68000, sì. Okay.
0: Diamo a seguire il remoto processo, system console, power up.

0: C'è un manuale dell'hardware per costruire interfacce. Con le porte logiche, guarda. Pazzesco.
1: Ma una volta erano più serie.
2: Certo, costavano un po' di più.
0: Dimensioni meccaniche delle schede, i segnali.
1: C'è qua. Cioè, perché è una cultura, praticamente. Con questo cosa. Potresti bastare un manuale.
2: Ma c'è come programmare in linguaggio macchina, come programmare in C. Tutte le pagine di mando, di mandi.
0: Allora no, allora qua non c'è scritto un cazzo praticamente.
1: Ma quella parte diceva con il Toki cosa diceva?
0: Niente,
1: non diceva
0: descriveva,
1: niente.
0: Dice che esiste il cavo console.
2: Sì, console. Ma
0: c'è il cavo console.
2: Ma quello che hai visto tu poco fa era descritto, non l'abbiamo visto. Perché
0: no,
2: non ci andava bene?
0: Questo è il cavo, è un cavo generico che serve per collegare il terminale a cose.
2: E perché pensi che quello console può essere diverso? Che senso avrebbe? Sembra un terminale la console.
0: Non lo so. So che comincia a avere un sonno della Madonna.
1: Ma quel cavetto poco fa quando l'abbiamo provato con il PC era così come con il computer, cioè
2: solo quello colorato e poi il femmina femmina che funzionava?
0: Sì.
2: Ok.
1: Tanto

0: Altri manuali dobbiamo vedere.
1: No, ho visto tutti gli altri, sono sempre del programmatore. Guida del programmatore.
0: Dov'è la cam in locale?
2: Per 10-13.
0: No, ma le foto che hanno messo.
2: Ah, no, non lo so.
0: Oh, vabbè, me ne fotto. Ammesso che abbiano messo delle foto.

0: Qui è veramente strano questo campo.
1: Ti porto il tavolo per verificare come
0: inizierà. No, è completamente diverso questo campo. Cioè, è simile a questo, ma i segnali sono...
1: Cioè, in due sono di due e tre.
0: Dovremmo farlo questo campo. Eclipse MV 7008.
1: MV 7008 XP.
2: 7800 XP, mi raccomando.

No, non sono in grado di saldare ora.

0: Ma da fuori tambo punto no, in posizione devasto.
1: Prime foto di devastazione.
2: Ah, è devasto, tutto orribile.
0: Non li fa. La devasta.
1: Vieni, batteria scarica.

Pietà e Paolo, continuiamo, Daniele. Via. No, guarda lì pure.

0: di Lucchia Bastardina. Maledetta cagnaccia.
1: Quale cavolo scivolo?
0: È morta fulminata
2: la cagna.
1: Perché lui mi dà la vede? Boh.

0: pray with God.
1: Dove va l'uomo di scienza? Dove vai?
0: Devo parlare, ma
1: hai sonno? È vero, è quello che sto pensando anch'io.
2: Meglio succare.
3: Il mio cervello in loop dice dormi, dormi, dormi.
1: Leggendo la query, dam.
2: Chiudo la finestra.
1: Chiudo
2: la porta. La porta. Chiudo la porta.
1: Oh, se volete venite da me e faccio il caffè. Io ho deciso che vado.
4: Prendetevi questo coso e andate a dormire di là.
2: Ma qua c'è solo di scelta.
4: No, così se lo vogliamo, credo.
3: No, credo che sia qui. Mi voglio stare due letti e dormire traiati.
2: Vabbè, questo si allunga un attimo.
4: Se questo di qui dormite, sono ancora le due.
3: L'altro sta alla
1: Vabbè, vi ci porto io, dai. Vi ci porto io col furgone.
2: Voglio la macchina, andiamo, va.
3: No, non è chiuso, ma era.
4: Il parco dello sport è chiuso.
5: E allora?
3: Quello in piazza.
2: Ci vuole il dice da
4: fare. Ma sopra in piazza dove siamo stati noi?
3: Questo video. Ma prendilo. Risvegliamo.
4: Un palmo prendiamo.
2: Però ci vuole il dice.
1: Sono 6 km
2: è un bordello arrivare da sopra. Da qua a piedi.
4: Mi ci posso portare col furgone perché io nel sando sono lì mentre prendo a piedi.
2: Nella morte.
4: Ma dovevano spiegare tutti al fondo.
1: Se qualcuno vuole venire a dormire.
2: Morte, dormire morte.
1: Può venire, non si dorme. Tranquillamente,
2: vuol dire non esiste, Pilu suca.
1: Pilu sta impaziente per andare a casa.
4: Domani.
1: Pilu va a casa
4: domani.
1: Però non sta
4: l'infana, altre tavole, sposta in proprio.
1: Io preferisco. preferisco dormire stasera e soffrire domani.
6: Ilu, basta! Basta che sta ammazzo, eh! Difficile,
7: la prima stata in zona. Ma quando?
8: Ieri,
7: ma chi è non mai?
9: È lontano, veramente?
6: Sì. Vi posso portare tranquillamente in furgone, poi vi riporto qua.
8: E poi
6: grazie.
8: Come se andare con la tua scelta che abbiamo
9: fatto? A piedi.
6: Signori, buonanotte.
9: Buonanotte.
6: Queste immagino che non ti sono più.
9: Non ho tutto.
6: No, no, no, no. Chi va?
9: Il maglione, io ho un maglione, ho lasciato con il maglione, no? No, ma non è una risposta.
6: I medicamenti che servono.
9: Ma nel prossimo giro di finisco le faccio io spero.
6: Niente.
9: Lui vuole spegnere del giorno. Mi sta dando premuto?
6: Credo che andiamo alla testa con il furgone, così libero almeno mezzo poi.
9: Buonanotte. La mia che la macchina è aperta.
6: È vero?
9: Sì.
6: Ho venduto.
9: Ma sono io con le spalle. Sì. È uguale. Che adesso
6: ma che
9: stai portando? Voglio andare indietro, non raccoglie i soldi perché
6: il mio
9: conto
6: è a zero. Sì, allora, aspetta, però,
9: ma invece, una domanda, quando tu c'hai i soldi arrestati domani ti faccio un versamento.
6: Sì, sì,
9: grazie. Ah, io mi devo vedere, faccio più.
6: E dopo esplode
9: così pure lui perché è giusto ma esplode non
6: perché se leggi quello c'è scritto Made in America esatto quello lo usa tipo foto io
9: esatto
6: ma c'è il domenico con furgone
9: cioè
6: sì.
9: Dal cuore di acqua vedo il furgone lo capisci
6: ma tu non hai capito non
9: c'è quanta media questa sua
6: chi sa dove come io?
7: Tu sai dove abito io? Sai dove abbiamo fatto colazione stamattina?
6: Allora lui si sposta da quel bar a casa mia col furgone. A 100 metri.
9: Ma quello perché non lo vuoi lasciare andare al bar?
6: No, quello perché mi va a chiamare.
10: scende, ci vediamo al bar.
11: Nemmeno il telefonino, cioè. Scusate, ma c'è la
7: problema.
3: Sì, la accendiamo, sì. Se la accendi la di là.
7: Dov'è? Aspetta che dice accendi.
12: Certo, la presa ha detto.
7: Ma fa un culo che l'ha messa voi. Ah, forse nel bagno. L'ha messa nel bagno sulla doccia, sicuro.
10: Ma che cosa?
7: Ma che culo? Può essere pericolosissimo. È dentro la doccia. Se non è dentro la doccia è nel bagno.
11: Ma sai, era aperto, fratello.
7: È dentro la doccia?
11: Dentro la doccia.
10: Io credo ormai che conosco benissimo
3: questo. Ma il marito e lui e la moglie.
11: Però una presa
10: non la sentire la droga, la ricordo perché.
7: Allora, cioè, detto un cazzo.
11: Armando! Armando, qua dentro una presa c'è, sì.
7: Ma lo dico dove
11: sono però, cazzi tuoi!
10: Allora,
13: Lavora le vostre.
10: Sì, eh?
13: La sorella,
3: lavora le vostre, perché mia sorella dove c'è la vostra.
11: Ma presa è qua.
7: Ah, ok.
11: Prima dai Asbe, mettici un po' di musica.
14: E che gli ha messo?
11: Aspetta. Cosa fa? Lui chiaramente lancia XMMS, sarà multimedia, audio, XMMS.
3: XMMS lo vedete? No, aspetta. Non c'è XMMS, aspetta. Ma anche se non c'è rimoto, lo senti? No, ma stiamo andando con la tua, perché vediamo che non ti va a segnare.
7: Oh, quando mi devo dare i soldi?
3: E fa, ma ci facciamo dopo, 8 ore.
7: Vabbè, poi
3: ma dobbiamo prendere appalti, tipo.
10: Facci.
3: L'unica bottiglia?
7: Porco Dio, sì.
3: No, c'era un'altra, vabbè, aperta, non so.
7: Comunque, la palma è potabile.
3: Ma infatti la metto dentro.
7: Sì, l'acqua. L'acqua. Riempire di caffè quella.
3: Venite, ma dove è
7: qua dentro il caffè? Sei un dio. Oh, bene.
13: Ma poi metti su, no, perché cazzo si dà?
7: Vabbè, poi rispondergli così anziché di nome, cognome, codice fiscale. Vediamo chi c'è.
13: Ma Sclerre
7: è a Napoli, o meglio parte domani mattina alle 5.
13: Questo
7: hanno un incontro nazionale scout. Peccato che non ci può andare anche io.
13: Perché
7: lo so un po'. Vorrei milioni di persone. Siamo da milioni di anni. Oddio.
13: Malus
7: bonus, domani è una festa. Devo stare un po' di musica. Ma mia domenica. Oggi era

Io ho già detto che ci sono, guarda.

0: fine finì puttana, oggi sono uscito a pingare all'esterno, gli HCP pulito pulito, due minuti in bar e non staccano le spine, mi botto se ne cavo tutto, ma che sei lì?
1: Avrei
0: visto l'ufficio dove viene il computer. Sì, può essere, non lo so. Sì, perché poi inizia da zero il computer, cioè IP non esistevano più.
2: Ma io sono attaccato al pin,
0: ma esci? Ma non penso che esci, perché ho visto il cavo, secondo me.
2: Sì,
0: sì, vabbè.
2: Non un cazzo, che faccio più.
0: Veramente?
2: Mi risolve il Google.
0: Beh, risolve, è un discorso.
2: Per risolverlo deve comunque sentire di IP del
0: mini. Può essere il PP, però tutto non fa un certo cazzo.
2: Se può essere, tanto. Vediamo.
0: Fatelo tornare. Lo torna? O risolve il bus?
2: Risolve il
0: bus. Questo è che c'hai il. No, per caso. Quella finta, ma l'IP pare anche HCP?
2: Sì, perché qua fai l'automatico.
0: Come fai l'automatico?
2: Non è. C'è una live. Sono live, perché ho fatto ovviamente questo aggancio, però non è
0: non c'è visto
2: Moffitz
0: e com'è?
2: Ancora da portare non è mio,
0: ma non c'è mai sotto su cosa là?
2: Sì, vabbè, ma
0: di allata di allata, ma è vero, non è vero, ma chi sei tu, dov'è?
2: Ma dove?
0: Ma dove?
2: Proviamo,
0: mi sono venuto a prendere anch'io con chi è
1: finito. Ah, di là, Claudio.
0: Non so,
1: Claudio,
0: okay,
1: di là.
0: Non lo so.
2: Sì, ma non c'è nessuno, ce l'ho solo io in questa rete.
0: Appunto.
2: Sto pingando il broadcast, a meno che non ho disabilitato le risposte.
0: Il compito, una di zero.
1: Il cellulare di BTS è un disegno di internet.
2: Sì, certo.
1: Sì, però ma lo...
0: Sì, che quello che puoi fare con la spoglia non sto messo qua. Prendi sì, prima quello, ma che pazzesco. Ci
1: mette
0: tra di noi. È comodo quando non è un cavo, un cavo grossato. Questo qua è una VPN. Ancora non ci sei. Però ce l'ho un 1-1. Ma no, un 1-1 sì, perché io c'ho il...
2: Come cazzo è SID? Maiuscolo è
0: il config T grande IN
2: il config TH1S del PIN mod manager
0: forse ci sono io spike is at al
2: tiro ah no vero sono un idiota allora sono a PIN che il primo è andato
0: cioè dove deve essere 68 1 qualche cosa
2: no perché è per CTP
0: si è detto copy 1 a 0 c'è il modo di essere 1 a 1 a 3 e non ho detto io.
2: Io sono 1,56.
0: Mi faccio
2: che sono sempre solo, non ci sei. Mi hai abbandonato. Ammettilo.

0: stato tu?
1: No, io non so dove sono. Però non mi fa parte di DHCP.
0: Ok, ma ho fatto un po' di 0-1.

0: Allora il broadcast mi lascia 10, 255, 255, 255.
1: 10, no, se sei con 10 sei a cane nucleare, zitta.
0: Infatti.
1: E 192.681.
0: Infatti.
1: Sì, ma io l'ho perso, non mi ci allaccia più. Perché? Mi perde il segnale.
0: Più comodo, zero. Ok. Ok, 192 sul sotto 1,57, 192 sul sotto 1,55.
1: Ma non la perdi qui?
0: Può essere. Ma non esce comunque, come non finisce un cazzo.
2: Ma manuale?
1: Mi fa che non può.
0: Ah, di sotto, vero?
1: Sì, ma non ho visto che non me la chiamo qua più.
0: Non so che sono io. Minchia, avvii coso? C'è un hotspot, è un hotspot, avvii e lui ti dice acquista, entra. Per i crediti di servizio di promozione gratuita. Avvia il browser. Tu avvialo. Qualsiasi cosa.
1: Se riuscissi a.
0: Ah.
1: A lasciarmi.
0: Cioè di questa catena, non ho sposto di questa catena, non ho aspettato mai. Vai. Che tavolo.

0: perché lui mi sa quel DNS, come dire, quello del nipote.
1: No, sono passato a terra nucleare.
0: Searching, okay.

0: Stato, la stessa richiesta di un atto, l'ho capito, di un atto sulla porta 80-80, però io mi avviso che è molto.
1: Tu sei 57?
0: No, aspetta, no. Devo sapere. Sì, 57. Bidinghi.

0: ah, non trova, ma forse tu non rispondi ai pinti, non chissà quale motivo.
1: Può essere. Non ho scommesso.

0: solo la 53 aperta. No, ma guarda che non sei tu.
1: No, perché prima ho avuto io che faccio vedere il tuo nome. Allora, vedo che cazzo di macchina.
0: Benvenuto in Tinito Spot. Sento pochi secondi non visualizzo la pagina.
1: Tu sarai cancellato definitivamente. Nanna, se no.
0: Hotspot di Virgilio Bundetti.
1: No. Ma tu hai uno?
0: No.
1: Io sì, era un'altra senato.
0: Ma pure quelli sono senato, non sono io, perché tra l'altro ho il backup del squiffato che non sono senato.

0: 6 ou 8 feet, which are normally 8 feet.
1: Why is that all worth it? What is it?
0: The unlocked door. The door that you got. Being good.
2: Yes, what is it?
0: I'm not there, you got it.
1: I know, I'm not there.
0: You did it like a lot.
1: Ah no, oggi sono detto a caso. Però risolve.
0: Sì, risolve, risolve.
2: Però devi mettere come DNS 1-1.
0: DNS 102.1.1.
2: Sì, spegni il fermo e andiamo a vedi che alla 53 è aperto.
0: Sì, ok, ma risolve anche perché ti chiede un altro.
2: No, un altro.
0: Però praticamente fa guarda le porte 80, sulla porta 80-80 del tuo
2: tempo.
0: Per cui, e quindi penso non solo 80, però anche con altre porte, prende più di tutto, l'unica porta è l'80 che è fatta.
2: Vediamo se...
0: Passo alla 50.

0: solo su un fondo di
1: mercato. Ah, l'80.
0: L'80 che proxy, anche così un po', capito? Perché lui dice andare su proxy, non ti devo andare su molto. Perché l'ho visto una volta? Porco Dio.

0: Vado. Prego.
1: Essere corrotti.
2: Essere corrotti.
3: Desidera.
2: Soldi.
3: Vabbè.
1: Corruzione.

0: 学。
1: 我听不到你寻思分享的时候，我遇到过类似的危险。
2: 没事，
3: 发动帮你接住了。
2: 你看你眼
3: 睛，现在放在
4: 放在
3: 吗？
2: 对。
3: 并且지금공화를유지할수
5: 있
3: 어너너봐너
5: 그사람들은뭐
3: 야야니비키라떼는뭐야뭐야
5: 왜다
3: 마지막이죠
5: 어니딴거
2: 요잘모르고
3: 그사람은
5: 이따
3: 도
5: 너무
3: 많
5: 이
3: 라
5: 그말뜻은이따도너
3: 무
5: 근데그게최근에또나왔어근데뭐야왜이렇게
2: 那这个设计应该比较专业一
3: 些。哦，图案应该专业。哎哎，你哥？
5: 你能过来？
2: 兄弟，你刚才都
1: 说了。哎，你哥在什
3: 么地？我们在这
2: 儿。我俩能不能理解呢？我那个时间嘛，我努力。
1: 哎，我那个。
2: 天呢 ？Evidentemente è figlia di una stuprata, da un americano。
5: Sicuro.
2: Il giapponese è uno stupratore americano.
3: Fatti per i
2: libri. Fatti per i libri.
5: Cioè si è bombardato.
3: Gioco sconsulto.
5: Che gli vuoi dire tu?
2: Ma lì da già male.
5: La mano di merda. Che cazzo mi chiedi?
3: Intercetto. Al lavoro ho una macchinetta del caffè che ha contato nel circuito elettrico per contare
5: quanti
3: caffè fai.
2: Sì, normale.
3: Quando si finisce arriva il tizio con le cialde e devo aprire questa spacchina, devo uscire a portare questa spacchina macchinetta del caffè.
5: Dimmi tu.
3: Una scheda magnetica. È una scheda magnetica, perché il tizio cosa fa? Siccome porta le cialde, li compra anche sul mercato. Lui c'è dato il comodo tutto sulla macchinetta, però dice che questi qua si possono comprare cosa sul mercato, li devo dare io. E c'è sta macchinetta che dopo 50 caffè che lui l'ha dato, finisce di fare le cialde. Quindi ha bisogno di lui che arriva e sblocca praticamente.
6: Prendi una bella tassa, gli attacchi tipo la calamita al lato.
5: È impegnerizzato il mondo.
6: E la lasci.
3: Ma acqua non deve essere così, è l'unico modo.
2: Però glielo dici, guarda che noi non ce la prendiamo di caffè.
6: Una cosa.
5: Una
6: Coca-Cola.
5: Saluto ragazzi, io non so.
6: Una Coca-Cola.
5: Minchia, la sigaretta dopo ci vuole cagata.
2: Nel senso, soltanto per la sigaretta.
5: Io ho 13 anni, manca ancora la scuola ed è stata la cosa più facile del mondo. Tutti noi dobbiamo vedere che si fa, noi ora lavoriamo. Ma io ho finito un giorno e l'ho aperta. Così, era aperta. Questa l'abbiamo generato, però. E tutta la vita per i soldi. No, ma alla fine no. Ma
6: che scarpe?
5: No, adesso sono da lì.
6: Mi segue queste scarpe di fisto.
5: Io di fisto con queste invece scarpe. Quelle poi mordono dentro.
6: Oh.
5: Ai, ai.
6: Te
5: la parola. Pure. Intanto proviamo anche un altro di dire. Another one.
3: Se è venuto più forte, se è venuto più forte di Humark, non puoi dire che tu, cioè è allucinante. Se Humark, questa è la terza volta,
6: la seconda volta.
2: Però se vengo in hotel, mi ho fatto 5 giorni fa.
5: No. Allora,
0: KD è pachide,
5: quelle gira
4: io uso pachide
5: aspetta
3: io do K asterisco a poco K asterisco
5: 55 meno bravo
3: no questo suca è sbagliato no. 250 cose che ti camminano per i piedi
0: ma perché
3: per n numero di
0: ah, mica sì, lo usa Morpheus questa cosa qua, gli camminano questi cosi
7: nel culo gli camminano.
3: Ma solamente al massimo.
0: Morpheus che fino
3: a te che punto 255 era al massimo.
5: Un numero.
0: Però non è di massimo con lui. Ma è una cosa, la sociale, ad ogni pinguino gli chiede la
7: macchina. Lo chiamate a casa.
0: È in base di è in base
7: di
4: un po' in base di
3: Utili!
0: Si chiama.
3: Come no? Metti sopra con la
0: destra!
3: Ah, sì.
0: E quello viene la configurazione.
3: Guardali che muoiono ogni volta.
0: E ogni cosa della rete è il ping degli IP.
7: Ma cos'è che questa cosa devo usare?
0: Cos'è?
7: L'ho vista.
0: Cos'è?
7: Serve che ti fa la rete.
3: Bello.
0: Ah, si chiama
7: Zona.
0: Ma ne conosce uno simile?
7: Ce n'è uno per l'eteria. Sono praticamente
1: le
7: reazioni. Quando schiacci
4: è bello per questa. Per schiacciare.
0: Ma non ti dovrebbe giocare a stare cosa del genere?
7: No.
0: Ma a chi la cosa?
3: Ma
0: la vuoi portare la CPU a 100%?
3: Con più la KDE?
0: No, la caccia Emax.
7: No, 82 gradi perché? Perché
3: Enna, non so perché aggiornano Amiga di Enna.
7: Sì, stanno in 82 gradi.
3: Sì, però tu.
0: Il resto stai russo.
3: Lo scelto è.
0: Allora dov'è? Ma
3: non c'entro la scelta.
0: Ma non basta, ma perché flash non per favorire di sia?
3: Ma dove? Per filarlo molto qua ci deve dire.
0: Sì, com'è? Normale.
7: Perché gli spiriti mi mettono.
0: L'hai fatta girare.
7: Buttare la scena.
0: No, ma non tanto per non ho paura, poi perché proprio non li posso fare.
3: Anche io!
7: È giusto
3: questo. Ma
0: io
7: adesso
1: anche se
7: tu non se la faccio culturale un po' di
3: no
7: un po' di non è una scuola ora colpite allora si siamo illegali
0: perché?
7: Siamo illegali sopra un po' comunque un po' di spiegarsi
3: per qua questa cosa si
0: oh io sono in
3: questa qua è casa
0: sua questa qua è casa sua
7: è in casa sua, infatti questo è quello che è per privato
5: non è il nome del
7: privato non è il nome del privato
0: e noi al momento siamo tipo di tipi che stanno fumando questa casa
7: no, vabbè,
3: vabbè, ma da solo lo squat è illegale
0: che domanda alla fine come funziona? Alla fine secondo da lui secondo lui dice c'è gente a casa tua
7: no, no, no,
0: ma sono tanti poi dice vabbè
3: meglio ci dice presto
7: cioè io sono convinto che se fanno da Paolo e chiede di ah c'è gente a casa tua quello gli la prima cosa che gli dice ah si stanno divertendo
0: ma
7: Paolo
0: si

0: 都想出
1: 那个其实
0: 那个电脑是包括那个电脑
1: 还是是我自己去定义
0: 转
1: 入给他
0: 啊外在定义
1: 那个是那个定义所以给他算一个是吧
0: e quindi passano tutto quello lo rilinca
2: lo rimanda lui fuori
3: è stato del faccio a casa io
0: e non lo possiamo mai passare
1: non c'è un modo
2: dovremmo provarci a
3: altra cosa che mi interessa a me capire come fanno fa del fatto cioè tu paghi no?
2: Sì.
3: Cosa ho di un account
2: sì, ti aprono,
3: e poi
2: ti aprono l'accesso per i minuti che fanno
3: quindi tu vai là e dici sto pagando o diamo
2: no, tu non vai là no, io a Starbucks pagavo con carta di credito
3: e quindi poi io voglio capire il meccanismo magari il sistema informativo come funziona
2: perché il valore tu prendi quando fai una passeggiata da giovane
3: quindi
2: io faccio la faccia
3: sì.
2: Se non sei doppiato
3: sì.
2: E dice dammi
3: e lo dice
2: o dammi i cosi che ti fa tu glielo passi
3: eh?
2: A quel punto lui ha quel
3: e quindi se qualcuno collegato in là poi mi fa il pitcher però sta di
2: voi
3: quindi se andava poi
2: perché lui andrà dal tipo e dice a me non funziona più che staccano il tipo a me non andrà tutto il tipo ma se stava là quindi intanto c'è una cosa del genere se anche tu lo fai devo controllare
1: un po'
2: quando non stai due come Starbucks
0: ma quindi come cazzo loro appunto com'è che fanno
3: niente che poi ci
0: sono no come fanno loro a cioè tu paghi che ti fanno degli IP abilitati
2: abilitano il
3: mercato no ci sono
0: fanno esci
3: ci sarà un GGI che poi apri il file
2: non sul file sul transfer in cross
0: e se ci mettiamo il mercato di 1-1
2: non è ma 1-1 non esiste
0: no se fai meno te lo dà il mercato
2: no
3: no, il trappo è spawn
2: il mercato se la faccio spawn se la faccio spawn
0: no,
3: se la
0: faccio
2: spawn
3: è un bridge
0: la
2: mia cosa è che secondo me qualcuno che ha l'accesso con questo rosso
0: ma non dovremmo beccare già collegato
2: non dovremmo beccare collegato
0: quindi con il dando broadcast del spawn di
2: no, non è un IP
0: Ma
2: una bella banda però poi
0: non c'è ancora la flat
2: 10 euro
3: ma
0: la tua produzione o la produzione o la produzione Kasparov che si è ritirato.
2: Kasparov che si è ritirato, perché?
0: Ha vinto l'ultimo torneo, fortissimo, non c'è del PC.
2: Non c'ha 45 anni, 50 anni.
0: No, 40 anni.
2: Ragazzi.
0: Probabilmente dico se non è commerciale, quando fanno un super mondiale così per invitato loro non puoi toccare i soldi.
2: La scala chiesta sarà più
0: perché
2: ballo il mondo ci sta però
4: come si è davvero cosa di fresco morto
2: ma invece la storia di cosa è detta di Fischer
0: l'hanno messo in cella di isolamento non so perché cazzata avesse fatto
2: no perché non avevi niente
0: sì no la sono beccato in Giappone sì ma ora so che era arrestato e poi
2: diciamo che l'hanno messo in inserimento.
0: Sì, ora mi ha offerto l'asilo l'asilo politico
2: chi?
0: Islanda.
2: Islanda?
0: Sì.
2: Perché?
0: Che cazzo ne per portarsela a casa?
3: Perché sono pochi.
2: Sono tornato a Rio Fischer quando andava a combattere contro Paschi
0: in Jugoslavia. Durando l'embargo.
2: Esatto, durando l'embargo perché ho detto non potevo andare. Lui ha vinto la gara, dove era andato a una cosa, ha preso il suo passaporto americano, l'ha sputato solo e l'ha strappato la confidenza.
0: Vabbè, quelli sono tutti consultati, eh? Quelli col computer sono bruttissimi. Cioè.
2: Ma anche tu dici che non è possibile che.
0: Fanno anni. Ma no, se vedi le partite, Kasparov a un certo punto da chi ha partita sua vita fa una cazzata immonda che non farebbe nessuno. E
2: perdi. Giuro che mi dito perché senso che sei
5: qualcosa.
0: Li fanno ovviamente in modo tale da poter organizzare la rivincita e certo. Quindi avere la
2: perché poi IBM paga perché
0: i bisogno cazzo lo verso la IBM quindi tra l'altro sono azionista
3: ci conviene vendere
0: comunque quando lanciano poi il programma o il processore nuovo
2: devono fare
0: di posizione il secondo
1: quando funziona la vendita
2: allora una cosa ad esempio se mi capita andate a vedere proprio su un sesso ci sta il sport ci stanno le partite salvate così no?
0: Ma se guardi c'è una base da 3 milioni di partite
2: quindi tanto non mi quindi la settima mossa che quando qua è stata questo è un pedone e tipo la descrizione è a un certo punto la sala si bloccò gelata da questa mossa
0: no.
2: Capito pure che muove un cavallo, si fa mangiare il cavallo, ecco, ora per il
0: proprio di.
2: Si fa mangiare un cavallo.
0: Sono l'anno.
2: Dopo 30 mossi quello, la
5: vinto. Quando vai in una
2: partita? Dipende contro chi. È chiaro che contro molto ovviamente può.
1: Può
2: giocare solo quel
1: con lui sai come quella gioca.
2: Io odio gli scatti.
5: Come?
1: Io purtroppo ho avuto mio padre quando io ho 8 anni neanche. Un giorno ero in campagna, trovo sta cosa, ci trovo insegna. Va bene. Tre mosse, scacco matto, io l'ho buttato insegna. Non
2: giocavo
1: più da. Ma scusa, cos'è la torre? E lui mi diceva scacco matto, ma al fanculo, ed era contento che vinceva.
2: Esatto, certo che tu vai non stronzo.
1: Sempre sotto
0: cioè
1: tuo padre è competitivo cioè che dice che sei già con Giovanni Giacomo lo padre è
0: conto uguale ci sono degli scatti i veri
2: hacker
0: che sono quelli che bucano il regolamento degli scatti voi possono sapere ma il regolamento degli scatti era molto più fumoso prima poi è stato diciamo tra virgolette facciato perché una volta per esempio la cosa più banale della terra è il concetto di scacco, no? Cioè, ovviamente, uno, mettendo caso che è un alieno, non ha mai visto una scacchetta,
2: mettiamo caso,
0: si legge il regolamento e dovrebbe, leggendo il regolamento, capire cosa è lo scacco. Il regolamento diceva che il re sotto scacco se si trova minacciato da uno o due pezzi, diceva. Un tipo in partita...
2: Tre pezzi e non è
0: scacco. Un tipo cosa ha fatto? Aveva subito uno scacco doppio, cioè da due pezzi temporaneamente. Ha mosso un pedone mettendosi sotto terzo scacco e dando matto all'altro e ha detto questo non è scacco perché il regolamento dice 1-2 infatti poi hanno cambiato i regolamenti in uno o più pezzi
2: fantastico
0: oppure per esempio un'altra cosa assurda era che diceva che lo scarico matto, dice lo scarico matto termina la partita, e qualunque cosa succede dopo non può essere più, non si può più tornare indietro. Allora un tipo cosa ha fatto? A un certo punto ha mosso la donna, tipo una serpe, non lo so, cioè ha preso la donna da un posto e ha dato lo scarico matto.
4: E a
0: fine, basta. E poi cazzo di regolare, invece, però la partita è finita, cioè non puoi dire. Hanno cambiato il regolamento. Non ho capito questo, non so
4: cioè,
0: non
4: prendi il giocatore, non lo funziona, ma faccio
0: lo sapete
4: perché
2: il regolamento diceva che nel momento in cui l'avevi scaccomatto
0: la partita è finita
2: e tu non puoi dire nel colpire per cazzo
0: perché la partita è già finita, cioè puoi mattare a coppa dopo, ma la partita è finita. Infatti poi hanno cambiato il regolamento in la partita, lo scaccomatto termina la partita, salvo che
2: la mossa sia regolare.
4: E poi cioè, teoricamente
0: vabbè, ma era sottintesa, ma sì, però allora dovrebbe essere sottintesa,
2: esatto, effettivamente cazzo è quello, io
0: ma non hai vinto però.
2: Come no?
0: No, hai fatto una mossa irregolare,
4: ma
0: non lo puoi più contestare perché la
2: partita è finita. Ho vinto, sono cazzo tuoi, scrivi bene che ho vinto.
4: Quindi praticamente non c'è un giudicare,
0: sai, hai fatto una mossa e
4: quindi dovresti giudicare della
0: regolamento
2: dice che una volta nella partita non si può più discutere.
0: Ma proprio non si può più parlare.
4: E fattare muto, bar!
0: Perché la Rocco Bislungo. Praticamente chi conosce le mosse degli scacchi conosce la Rocco. Ovvero è una mossa contemporanea di re e torre. E il regolamento dice,
4: so,
0: che,
4: la so.
0: Dice che il re si trova nella sua casa iniziale non deve essere mai stato mosso. La torre si trova nella sua casa iniziale non deve essere mai stata mossa, allora il re si sposta di due passi a destra e a sinistra e la torre va accanto. Questo dice il regolamento una volta. Allora un tipo cosa ha fatto? Il re nella sua casa iniziale, il pedone della stessa colonna del re in settima, promuove a torre,
2: cioè,
0: quello fa una mossa e fa un arrocco in verticale. E chi dice? Da te non è mai stato mosso, la torre nemmeno nella sua casa iniziale, perché è lì che è diventata torre. Infatti poi hanno specificato, infatti nel regolamento poi hanno specificato che dovevano essere anche sulla stessa traversa, perché traversa è quello orizzontale, colonna è quello in verticale.
2: Che io non potrei mai stare nella traversa lui, non potrei mai fare.
0: Certo. Quindi
2: questa cosa è fighissima.
0: Negli scacchi c'è
2: perché riesce a fare una cosa del genere,
0: ma quelli erano proprio cose fatte organizzate apposta per
2: far
0: vedere il buco del regolamento. Per esempio, il regolamento dice che tu non puoi toccare un pezzo e muoverlo in
2: alto.
0: Se tocchi il pezzo lo devi muovere. A meno che tu non dici, diceva testamento il regolamento, a concio, jadub che vuol dire, o jadub,
2: ho dubbio, nel senso che...
0: jadub è in francese, comunque sistema, là, che cazzo ne so, o cose simili, cioè tipo, lo sto sistemando, lo posso mettere meglio, cioè, fare capire. Solo che la dicitura era che a concio, jadub e cose simili erano messe tra virgolette. Allora un italiano, che era un tipo che faceva un sacco di casino, l'altro
4: un napoletano,
0: non mi ricordo, comunque ha chiamato l'arbitro, cioè stava per cioè, diciamo che se avesse mosso un altro pezzo avrebbe preso lo scacco matto. Chiama l'arbitro, fa dice venga che ora faccio succedere un casino. Si parte e fa cose simili e tocca un pezzo. Io esatto l'avversario fa, ah minchia, ti l'ho toccato e lo deve muovere perché. Prende, se da muovere l'altro pezzo non lo scacco matto. Però fa, dice nel pezzo devi muovere, dice no, perché il regolamento dice che io posso dire a concio o cose simili. E poi nel regolamento hanno messo hanno messo cose simili fuori dalle virgolette.
4: Questa cosa
0: spettacolare.
2: No,
0: vabbè, però poi alla fine quando l'arbitro ha detto che era andata buona, ha mosso il pezzo che c'era da sé.
4: Così sì,
0: perché era toccato però pure dicendo a Conte, cioè era come se dicesse a Conte. Quindi c'è sta gente che siete lì e va a studiare il cammino, ma quella dei tre scacchi non deve neanche
2: assurda.
0: E almeno gli ha dato matto, cioè non è che tipo...
2: Come era l'unica soluzione, perché sì. Comunque sennò dovevi venire mangiato.
0: Sì, certo.
2: Se hai messo il tuo scacco poi ti mangiava solo.
0: Vabbè, non si può mangiare...
2: No, però in quel caso sì, nel senso certo. Che se lui facendo quella mossa
0: si
2: messo sotto tre scacchi, non era matto, però non si
0: era diventato mossa irregolare in quel caso. secondo me indietro.
6: Però è irregolare, perché il regolamento dice non la posso
0: sì,
6: fare.
0: Sì, no, vabbè, col regolamento vecchio sì lo potevi fare,
6: però
0: no.
6: Ma che facevo? Non potevo entrare a stallo.
0: Non lo so che cazzo era. Stato, era...
6: Cioè, non potevo mangiare, perché
0: Trasciava la macchina.
6: Il regolamento dice che non puoi mangiare. No?
0: Sì, ricordando.
6: Dall'altro dice che tu devi stare esatto. Solo con uno o due pezzi, e quindi vuol dire che era stallo. Perché non io non potevo più muovere.
0: No, ma lo stallo dice...
6: Non so cosa.
0: Ma che su internet si trova un regolamento commentato con tutti gli esempi più eclatanti di questi bug del regolamento, con cose a.
1: Ma questo sta scrivendo ancora?
6: Dice.
0: Ma il SMMS?
6: Il mio è vivo.
7: No, il SMMS è un'altra cosa. Ah, non l'hai vista?
4: No, qua.
8: Ma c'è il SMMS. Ma che questo è il monitor di.
4: No, questo qua è l'altro.
8: Multimedia, audio.
3: Vabbè, ho perso
0: quindi ora posso mettere i miei
4: link. Non male, no?
8: Che cazzo? Non ho capito che XMMS è... Perché gli parte sta cosa in automatico? Non ho fatto qualche scherzo?
4: Sì, l'ho cambiato io. Ma Luther non c'ha Luther qua sopra?
8: Penso di sì.
4: No. Invece no.
8: Sta non ci sia.
0: Giustamente
8: riavviamo.
6: Non so, ma in realtà potremmo provare a vedere se lo stream funziona.
3: E poi vai.
4: Poco. È questo? Ma è staccato. Ma senti io che parlo più forte?
6: È arrivato l'ora, è arrivato, non senti un cazzo!
4: Ah, ok, quindi si è sentito.
1: Ci saranno calcolo da minchia. Hai detto prima non sento un cazzo. L'ha detto.
6: Un minuto si
1: risultato.
0: Vabbè, questo non c'è il discorso.
6: Porco Dio!
3: Grazie di parlare, perché se non ti viene in faccia mia madre.
2: quando lo prima le 4 di notte domani.
5: No, perché sono in tanto quello che lo prima nella fila del terzo, io ho detto che hai
0: mia madre mi sta scappando, c'è un puntato di casa, lei è prendere un brodato appena di morte.
5: Mia madre è rimasta
9: a scuola. 37 secondi, no, 37, gli devo levare 7, siamo a 30.
0: No, è una ventina.
9: Stacchiamo la camera e vediamo cosa succede?
0: No, no.
9: Vabbè, ma è certo, non si può sincronizzare
2: con la mia. Una volta che tu l'ha preso, non è un problema di fatto, se no.
9: Vabbè,
2: c'è anche la fatta.
9: No, no, no, no. Tu non è che non puoi eliminare una parte di una storia. Però
8: Non ho mai giocato con te dalla camera. O giochiamo online.
9: Io devo comprare.
2: Riesci
9: a fare un
2: online.
9: Senza online,
2: ma non
9: lo
2: fa.
0: Sì.
8: O usiamo.
0: Lo mettiamo
8: in questo
2: caso, sono direttamente su.
8: Oh, ma se volevo mettiamo il mio là che mi stavo sparendo lì perché.
2: Che è fatto bene. Allora.
9: Il discorso del bughetto, diciamo,
2: mi interessa. Il bughetto si mette così, lo scritto deve essere che parte con una faccia.
0: Che domanda è solo quel lato di antennino piccolo,
2: quello che stai facendo.
8: Ma questo mi ma questo tra l'altro non è manco mio, sto portato. Io l'avevo identico a questo ma l'ho venduto.
7: Ti puoi dormire, questa stanza è semi calda.
2: Faccio due, una locale e una per me.
5: Quella
2: locale,
8: no, vendo me. Perché?
7: Chi?
5: Cinzia. Vedo quei piatti che
7: ha scienziato. Cinzia.
5: Ah, Cinzia.
7: Che strano
5: è
7: lì.
5: Non
7: ho il saccaffè, non so.
8: Gigi è Robert James, dove cazzo di
7: Robert Newmark, perché Nick Newmark e Bobby Newmark.
8: Ah, io pensavo fosse tipo di.
7: No, Nick è Bobby Newmark e Townsend, no? E Gibson.
8: Ah.
7: Soltanto che Jay è per cosa? Jay è per J.R. Tolkien.
8: Ah, vero, vabbè, hai ragione, ottimo, l'hai anche spiegato.
7: E Robert perché Bobby era brutto, perché Bobby Newman fischia tutto. Fischia tutto, porco Dio. Porco Dio.
8: Matrix.
7: Dov'è il microfono di questa merda?
8: Una presa dove può.
7: Smettila di fischiare, Dio maiale. Ma che mi fischia perché lui che viene? Minchia, non ci assomigliava già che quando dico porco Dio, non è bene.
0: Perché
8: non è
0: totale.
8: Ma qualcosa di.
7: Ma scusate, qualcun altro
9: può dare che come l'hai fatto tu
2: di ora con le cazzo di stringo,
9: tanto che lì ce l'hai
5: più.
9: Vabbè, quella con le fighe è
2: giusto quello. Guardate a collegare Marco con la stringa e quindi si fischia. Perché lui fischia, no? Lui fischia ovunque ed è quel cazzo di computer.
7: Pallo! Pallo! Connettiti un attimo allo stream, non mi senti più
9: stretto.
3: E tu metti, tu metti i vuoti di
9: interesse. No, ti schiavo io.
3: E poi le sei parte c'è una lastinetta sì
1: che ti importa del resto. Ah, se facciamo il secondo, ci prendo l'SS in tutto così.
3: Secondo su Twitter diciamo anche l'SS, poi sto facendo sai la seduta, la ricordo, ma vuoi mettere in
9: ma scusami un attimo, fallo Ron, ma questa cosa ti funziona con questo RSS?
3: In teoria sì.
9: Fissiamo un attimo.
3: No, questo è
9: buono. Ma come si fa?
4: Ma perché fischiava a me?
1: Così me ne
3: ho qua praticamente vengo in fascia.
9: Certo.
3: Ma che sono fatto
9: fischiava,
3: perché ho
9: sì, una volta che lo fai per delizio è stato sempre un domande. Tra l'altro a quel punto tu metti su un sito.
1: Quando finisce.
9: A quel punto metti su un sito della tua pagina, metti di cose di Google, se ti resta. E non è un cifra. Che fisica, se vai ci sono fatto su meglio. Chi alzi?
4: Un attimo.
9: E questo voglio sviluppare questa cosa la faccio.
8: Vai io in giardinetto.
3: No, a me non mi fa la... Mi sembra giusto.
9: Te fischia? Non
1: comprare la telecamera allora.
5: Ah, già va.
1: Da montare...
4: Da solo è su.
7: Non la tenere anche un discorso.
8: Perché?
7: Non ti fa bene.
9: Perché tu così dai la tenere come live.
7: Sei magnetico.
8: Lo so, guarda, ma lì che cazzo c'è?
7: Che cazzo c'è? Non so che cazzo c'è, però comunque c'è un componente elettronico, no?
9: Io ho un paio di guerre.
5: Adesso ma se ti do un libro con scritto Flash, sei molto rigidato.
10: Come si muovi i promo
9: Xbox? Se muovi, devo riuscire quello. Una cosa tipo, come ho fatto anche con l'access point. Sì. Dovevo fare col dedico, però creerebbe contento probabilmente. Quindi dovrò montare il pianamento lì.
8: Ma sì.
5: Basta.
8: Perché che roba?
10: Fallo.
9: Mi devo montare un mento dentro, ma almeno
10: che... Con l'unico problema è che la tazza è gelata.
8: E poi andiamo a comprare sì.
10: Ok.
9: Io ho il problema che la campagna mia è morta, nel senso che può aprire più. Copro un cavallo.
10: Se vuoi fa pure i filmati, però non c'è l'audio.
9: Tante cose. E comunque quando non c'è nessuno là non fa bene. Comunque alla fine puoi fare il video citato per fare
10: quello che quanto le fate queste?
9: No, costano, però 75 euro ti fai il conto. Soprattutto gli compri mezzo la testa.
10: Tutti con flash?
9: Vabbè, c'è una spesa di spedizione e tutte le varie 75
8: euro.
9: O 70 o 85 euro, non ricordo. Ti direi una minchiata.
10: Potrei vedere la lista con
9: il però tu consideri che te ne compri 20, paghi solo una volta le spese.
8: Comunque
9: sono molto. Cioè pesa un cazzo.
10: Ah, non un po'.
9: Quando l'ho preso ho detto che aveva fatto la bufa, era scritto che ci sono ma non c'è. Poi l'ha aperto e quindi, porco Dio.
10: Ah, ma secondo me c'è pure un po' di luce.
9: Poi se vuoi devo fare anche il motorino domani.
8: Peccato per l'auto.
10: Sì. Ah. La 750 ce l'ha, quella dopo.
9: Adesso ci ricavi della rete che non ti devo usare.
10: Infatti è una rosicata perché ho un limite grosso di filmati.
8: No.
10: Di nulla.
9: Quantomeno potrebbe fare una cosa anche molto più bella.
8: Infatti lasciamo che un po' di musica qualsiasi.
9: I costi non sono fatti per questo. Per telefonini.
10: Musica qua.
8: Qua su Gemini?
10: Sì.
8: Ma ho la parte
10: no, perché io Asbesto non lo sa, ma io so qual è. Si chiama XMMS vero.
8: Ma XMMS cos'è? M-Player?
10: M-Player è un porno, sì.
9: Ma perché non devi tenere la stanzetta di qua?
10: Sì, è calda, l'abbiamo scaldata.
8: A suon di scoreggio.
9: L'avete incendiata forse.
0: Perché gli danno l'abbiamo scaldata?
8: Ora è una Purnax.
0: La scaldata è ramma, il muro è pistato in maniera particolare.
9: Con le fiaccole incandescenti.
0: Ma quanto sei maledetta? Abbacca!
10: Ah, non
8: c'è qualcuno? Sì, c'è.
10: Sì.

0: Ma che cazzo è? Robbie Williams.
1: Mamma, ascolta di questa che è bellissima.
2: La donzelletta viene dalla campagna, in sul calargo il sole, col suo fascio da lento.
0: Ero bene che legge lo pagio.
2: Avete in mano.
3: Non c'è Dio Rainbow, è un po' mondo.
0: Anzi no, togli l'XMMS, che ce n'ho una che
1: è decente.
0: Cazzo.
1: Io
0: come farò? Come posso fare?
3: Che devi fare?
0: Allora, cd n player slash home.
1: No, io l'ho sminchiata, che poi bestemmi tutta la notte domani.
3: Si è playata tutta la directory?
0: No, è una directory che però non è leggibile, la directory, infatti. Porco Dio.
3: Problemi di permessi?
0: Ah, no, no, aspetta, mp3 asterisco slash asterisco. File not found. Che vuol dire file not found? Se lo trovi... No, devo diventare sudo bimbash. Col cazzo su meno move home root.
3: Ah, così è la
0: mp3 questo in dov'è la lobster
3: perché ho provato il torrente cazzo la torrente
0: il
3: BitTorrent
0: se c'è banda è una ficata
3: perché io ho 1,2 a casa
0: 1,2 c'hai perché sei Win?
3: No, sono Telecom, ma ho gradato tutti a 1,2, da 56.
0: Non male. Sono
3: a 160 fisso. Però pianta tutto, c'è cato anche da IRC. Perché proprio si suca tutta la banda.
0: Ecco Dio. Sterco lobster. Sterco. No qua. Slash sterco lobster.
1: Cioè,
0: distaccavi
1: l'antenna con telecomando cambiato, cioè non è che era un LCD così. Io non
0: vedo come
1: una cosa di
0: brutto genere. No, io. È finito?
1: Ce l'ha
0: dello Stato
1: quel cellulare.
0: Che cazzo? CH mod, porco Dio. Alt punto. Alt punto non funziona qua.
1: Ma merda, guarda, sono andate dagli quelli che li usano.
0: Sterco lobster. Do you know square pusher?
1: Sono brutti! C'è Malus che ha un HP.
0: Oh, Yammy, ma come può essere?
1: Sta morendo. Perché si è insieme, gli parte manco su casa. Però lo fa partire. No, no, no, kernel panic, proprio così drastico. Ti chiama una macchina. Si è comprato la Senao prima della comprassi io, no?
0: No.
1: Ancora ce l'hai imballato, ma ha potuto fare una volta. Il mio volica ha fatto il tuo. Non puoi dare scelta di un po' di. Potrei mi scelta di scambiare.
0: Mossa di merda che ho fatto!

0: ho fatto la mossa di merda.
1: Ci vuole il drone.
2: Vuoi parlare?
3: Allora, questa cosa io la facciamo con il merito circa essere 8.6. Allora, Radio Smile, Radio DJ, Radio Smile, tutte le radio del cazzo per fare due voci sintetizzate. E non spendere soldi per fare con questo posto. E la voce cosa non si va, comunque, va lì. Allora, apri il tuo...
0: Questo, la descrizione che c'era sul sito della Warp, era un grande bassista jazz rovinato dalla jungle, che lui è un bassista, fatto il primo disco
4: scoperto,
0: perché praticamente tutto quanto jungle, colui che suona sopra il basso è fantastico, mi sembra un altro pezzo. Ora comincia a essere un po' troppo arioso, troppo complicato.
1: Ma è solo strumentale, no?
0: Tutto è troppo. Però cioè, questo disco sta per i pezzi è troppo frammentato, cioè, mi hanno fastidio la sacchina. Però è bellissimo, è veramente bellissimo.
1: Guarda,
0: a me mostra un po' con Luther, però Sterco, Luther, la passo di Luther, non lo so, in più Sterco c'è storia, se no c'è un mio amico con Luther, dentro
1: Luther. E questa è un live, quella è stata scritta sull'NTFS.
0: Beh, sono 2 serie,
1: sì.
0: Perché devo lo spazio, ah, ma l'aglio giusto.
1: Perché non è il mio portatile.
0: Però come schifo sì, sicuramente si può schifo. Sono arrivato 2 serie.

Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Navi. Nav

Thank you.

0: io ce l'ho, però non l'ho assicurato. Se io ho programma su quello, se poi non c'è,
1: no,
0: non esiste,
1: no, non c'è. Ma conta che realmente no, se stanno solo su Windows sono tre.
0: Non riconoscimento locale, allora non dicono parli e scrive text to speech.
1: Cosa?
0: Associ la cosa automatico.
1: Beh, comunque riconoscimento locale.
0: Come dai telefonini però. Del tipo di con dei telefonini.
2: Sì, è comunque
1: riconosciuto. Ah, 10 più
0: registri.
1: Magari c'è, magari c'è. Non, c'è, c'è.
0: Non mi ricordo cos'era.
1: Io l'ho usato su Windows, l'ho usato. Però su Linux devo dire non l'ho mai sentito.
0: Formateci le punti, Kill the child. Destroy. E io play. Dove è? Quando sono queste cose qua? Esce il CD. Give me a family declaration. Come on my face now. Suca, troia.
3: Permesso.
0: Thank you.

Смерть сейчас. Смерть.

0: Ha un pochino chiaro.
1: Sì, perché ho pensato che non
0: era
1: quello,
0: quello che c'è da prendere il cavallo.
1: Esatto. No, io non ho pensato a questo. Mi sono proprio infinocchiato poi.
0: È tutta una calata.
2: Faccio bene.

0: 发现什么感觉吗？
1: 我
0: 跟
1: girando, e poi

0: Io intanto guardo la serie e vedo questa alfiere di fanculo, c'è ancora questa alfiere e poi mi lancio la parola. Così, ogni tanto esce fuori questa cosa.
1: Io sposterei il cavallo.
2: Bianco, diciamo.
1: Uscendo. Uscendo ti devo cavallo.
3: E scelta?
2: Armando! Mi daresti il tabacco? Ok, niente fatto.
0: Grazie.
1: Giorno del flash? Schienzato.
0: È l'errore.
1: È bello se crash.
0: Che l'ha lanciato
1: l'altro. Sedimentation fault, core dump.
0: Bellissimo.
1: Siccome usa il fortuna, no? Ora faccio, ora lo faccio. Minchia, lo faccio. Ci sono l'utenza qui.
0: Hai il fortune che è cordampa?
1: Sì, faccio a fortuna, che faccio qualche cosa. Ma faccio un programma in C che se falta e lo chiamo fortuna. E lo metto su spin fortuna. Quindi il messaggio che entra lo spin sarà. Sì, però non ho rutto.
0: Sì, sì. Ah no, di questa qua non hai manco l'accesso perché non c'è l'utero.
1: No, c'ho la
0: c'ho la camera. Però non c'è
1: l'utero. Vabbè che.
0: Bugala.
1: Sì, però.
0: Col P-Trace, ma che dica quel cazzo? C'è una P-Trace bugata, sicuro.
1: No, P-Trace no, però MR Map sì, perché va 2-4-20. Ah no, forse è 2-6. Però sempre MR Map c'è.
0: E tu c'hai un display buono per MR Map?
1: Ma tutti ce l'hanno, comunque.
0: Io no.
1: Vado. Vuoi?
0: Sì, metto da qualche parte.
3: Ma qua c'era, per esempio, che abbiamo cercato.
0: C'è addirittura dentro Knoppix ti danno.
3: C'è tutti gli exploit, per esempio di seguiti di fuoco, va.
0: Ma veramente?
3: Seguiti di fuoco.
0: In realtà sono dei grossi questi. Porco dio!
3: Ma poi fai punto fai slash, exploit. Perché sennò vendi impazzisci. Certo. Com'è che si chiama?
0: MR map.
3: MR map,
0: pensate.
3: Ah no, aspetta, intanto il testo sì.
0: Map, cerca map.
3: Minchia, trovi
0: MR map bug
3: POC, questo qua
0: o quello, quello sopra.
3: Vabbè,
0: questi due.
3: Ah,
0: ecco, 956 sarà fidato. 956 con un po'
1: il portiere che voglio usare per Knoppix,
0: che è bellissimo. Ma è Knoppix che è curioso.
3: No, questo non è Knoppix, è Wopix.
0: Ah, è Wopix.
3: E c'è qua il scuola. Però la cosa è ancora più bella, secondo me, che è proprio, a parte c'è una cosa troppo figa, c'hai tutti, a parte vabbè qua la scorciatoia, hai guarda c'è per esempio il wireless, cosa c'è?
0: Ah,
3: c'è Kismet, MacChanger, iSnort, WebLab, WebPA Attacker, AirCraft, tutto. Poi c'hai anche Wine, perché c'è gli exploit, cazzone di Windows, e li lanci con
0: e certo PC Tools
3: e poi il cazzo di Snipper
0: SNC Forza Idea Rider Brute Force.
3: Ma un'altra cosa carina è che tipo fai open location, ma già forse l'avevo fatto vedere.
0: Raga, mettete in maniera decente quella mia, quella telecamera, che così veramente non becca nessuno, però. Cioè almeno che guardi Armando e cosa. Proprio verso destra, sì, la tua sinistra.
1: La sua
0: sinistra. Anche così se ti va di stare così che ti guarda a te, vabbè. Hai demos questo qua, me l'hai fatto
3: vedere. Sì, no,
0: SWF.
3: Forse questo è proprio.
0: Dopo vai via.
3: Questo non so che cazzo.
0: Bella questa cosa qua. Sto finendo. Dai, così va bene.

0: Una demo di Exploa lanciata ieri.
1: Non si può far così.
0: La vostra lasciarla sempre.

0: e poi fai edizionare Windows sulla tua macchina e te la buchi tramite Explorer.
1: Grande.
0: Ti sta facendo la pagina web esploitante e poi fai quello che Windows alla sua macchina e se la esploita così.
1: C'è un command.exe, faccio http. Get.
2: E si suona NC5.
1: NC5, così come la fai entrare. Ah, e poi si può fare, giustamente.
2: Sto vedendo come fa il squad. Il lancio squad.
1: Sì, però come fa a lanciare a fare
2: la linea
1: extra Windows di
2: Access? Ora vediamo una cosa. Vabbè, qua lancia.
1: E così lancia Bash. Quale strumento?

0: l'email di Giulia. Poi manda le mail a questi con il bug per collegarsi a se stesso dentro il PIP in attachment, capito? Non so, evita, se prendevo le cose, mando la mail a tutti quanti quelli con l'attachment per farsi collegare a se stesso.
1: Una merata brutta proprio.
0: Beh, mi dai, è figo cercare con il punto delle mail. Ci ho mai pensato. Sempre usato SMTP, SMTP, l'AVE, però cercare SMTP e verify se c'è qualcuno, se c'è il verify. Così è da paura. Vabbè, si mangia male, si fa il cazzo nel disegno. Ma quello, e poi manderà la mail a tutti quelli. Esatto.
2: No, mi sparavo, è forzato. Nervo, sei impallo, no? Tipo di sfido ad aprire questo link. Follo. Trippo, tacco, cos'è?
0: Trippo.
2: Ah,
1: lo fai riprendere?
0: Non sei ripreso?
1: No, l'ho detto.
0: Voglio essere tentato, sai. Tentato. Vabbè. Strano, perché dovrei staccarlo adesso, sei quando...
1: Ma dovevo staccarlo?
0: No, se dovrebbe stare, c'è cioè uno script mio che dovrebbe stare attaccato solo. Dai, ma dovrà stare attaccato.
1: E poi devi configurare
0: il PC. Poi devo configurare il PC.
2: Mi ha detto clicca...
0: Che la mia password è 1239. E poi root fai control S, sudo e senza password.
2: Stai dando un send mail con questo app che
0: non che manderà l'email a tutti quanti.
2: Ah, certo, poi l'email. Che bordello, però
0: questo qua è una cazzata, perché se semplicemente a mandare una mail a tutti
2: sì quanti. Sì, no, anche lo dico, questo qua si è ingegnato sta cosa.
0: La cosa figa è
2: il Google per cercare le
0: mail, soprattutto farsi il tuo web server e farti collegare da loro.
2: Certo, che giustamente come cazzo fai, eh?
0: Certo, bislink, cioè dovevi giocare, però se vabbè. Ci mettiamo un pip allora più figo. Ma sarebbe collegato poi dove mi faccio questo, non è?
3: Sì, ancora c'è un po' calco, calco, calco, un po' di ore e
0: fare così non ci sarebbe più effetti più lì. Aspetta. Ma cosa fai? il tipo, ma su quel DP
2: però l'hanno fatto carino, la scossa di te portalo tutto in flash.
0: Sì? Che ti serve?
2: Mi serve la mano. Vai, aspetta, ci passi il cuore. Mi perché poi non solo c'hai se vuoi un po' così io anche per il storm
0: minchia
2: e poi il cazzo altro c'era, c'è sempre il fine squad che è carino comodo figato. Se vuoi di forest non so che cazzo sia,
0: se vuoi di focus
2: come? Forest.
0: No, se vuoi fuori che stava uno schizzo, quindi niente ti farà tutto quanto l'angelo, però lancialo, uno schizzo. È linkata però, adesso mi vediamo. No, è un link. Certo, scusa. Ah, se non è un grande squat da...
2: Sì, che forse è ancora più comodo.
0: Non c'è questo, quello che non c'è. Marcia poi squat di punto BL. No.
2: Ah, è che non è che sono...
0: Punto BL.
2: È che sono... Questo è carino. Scusa, ma vediamo come cazzo è fatto. No, ma sai
0: cazzo. Tanti punti. Punti. Questo è un altro. Questo è un altro. Magari in 5 siamo in R5. One X. One X, yes, se vuoi vedere One, ok, anche. Non si può fare niente. penso 60% se la gioco ancora. È iniziato a vedere, sì, il CVS con il 35 ci ho per fuori. Faccio il calcolo. Bellissimo, un system, capito, niente l'uso. Poteva usare CVS vero. Ci stiamo usando CVS, vabbè. Figo, questo è un figato.
2: Ma anche semplicemente che ti copi tutta la diretta con i pentesting su una hard disk, cioè
0: però lui ti fa ti aggiorna pure, no?
2: Sì,
0: cioè nel senso che ne aggiorni quanto meno col suo sito,
2: certo,
0: ma vediamo.
2: E poi c'è, cioè, la cosa comoda è che è tutto compilato a Linux, non so che pezzo ci sia, cioè tutti i programmi
0: ci sono, tutti anche scuola di Linux con SSL Raptor addirittura.
2: Newmark 1, 2, 3, molla.
0: 1, 2, 3, molla. No, Elisa, molla.
2: Heights.
0: Questo è Heights. Sound c'è poco. No, non c'è. Se qualcosa non riesce neanche a usare, però forse Valius. Shell code. Ah, fammi vedere, ci sta il shell code. Un codice al forge, ma vabbè, se riesce a forge a fatto, non so, ci stava. Sì, la fattura, insomma.
2: Ah! No, ci sono cose in più, cioè, tipo, dov'era? Che l'avevo visto.
0: Che poi, vabbè, non pubblici il codice, sono divertenti, quindi dice, ok, fai exec bin set. Scrivi in assemblea di una macchina, exec bin set. Quindi questo mi fa.
2: Dov'era? C'erano, non mi ricordo, c'era un po' di YouTube, era sull'SQL injection, cosa del genere.
0: Oh, su injections, injections, ti danno tantissimo. Questo me lo scarico.
4: Sei riuscito, Crash? Sei riuscito? Se vuoi una shell, control Q. Se vuoi lasciare di root, control S.
2: Infatti forse su quell'injection va il pepe.
0: La seconda injection walkthrough.
2: Quindi immagino ci sarà XPDF.
4: Eh? Sì.
2: Poi c'è tutto cambiato col flash, ciao, cioè proprio. È carino, no?
0: Ah, guarda, io Knoplix non usavo.
4: Perciò?
2: Tanto tu c'è l'antenna di merda con fili di tavo.
0: No, fai proprio sudo. Sudo in basso.
4: Io non so sudo.
0: Perché? Cosa c'è su?
2: Ho fatto control S e stai disegnando la scena che non faccio un cazzo. Perché vedo segnato prima che era sudo. Infatti ho aperto un'altra console. Però strano.
0: Sì, perché dicevo da X.
2: Ok. Ma è qua di fare
4: tutto. Da punto, basta che tu sei tutto lì.

0: 10, 10, 10, 5.
1: Siamo un FTP?
0: No, questa è sacca di danno, se ci provo. No, vabbè, sono due, tre sono in cibo. Un gigabyte.
2: Ma cos'è l'albero della storia di Unix?
1: Abbiamo questo qua del linguaggio di programmazione. Tutto sviluppo dal 54 al 2000 del linguaggio di programmazione. Però aspetta perché... Niente come l'UTA?
0: Già ci sono, non le vanno
1: più. Però aspetta che ti devo montare...
2: Montati MNT Mini. E mi tutto su MNT Mini.
0: Sono entità, facendo questo progetto di me.
1: Ok.
0: C'è
1: mrmap.c, mrmap.c.
0: Sì, c'è anche il c che non so che cazzo è, però ce l'avevo nella mia home, dentro del tiro.
1: Questo è un SQL, eh?
0: Quello è Pluto?
1: Un po' c'è, questo è un SQL.
0: No, non so dove. A me non credo. No. Ah, ti è passato anche Panic?
2: No, Panic, ma... diventa Shell.
0: Che cos'è Panic?
1: Cosa?
0: Ti è passato Panic?
1: Che è Panic?
0: Non lo so, no. È un po' mio, eh. Come ho fatto asterisco C?
1: Arg, arg 1, arg 2, arg 3. Che si parla? Arg, arg.
0: Ma per cos'è? Arg. Ah no, che è il migliore.
1: Cos'è qui? Non lo so, è scuola.
0: Ma... di cosa?
1: Non lo so. Mi sembra qualcosa con la memoria, forse è l'MMAP. Non è l'MMAP.
0: Io
1: questo
0: che questo. Xorg non lo so, devi vedere. Magari è un intelligente di Xorg proprio. Era nella non molto.

0: 6, 11, 2. Che cazzo è? Questo qua è quel qua. 10, 17, 17, 17.
1: Io sono qua. Ma
0: che cazzo l'ha messo?
1: Ma che da dati?
0: E 4-0-9. 18 novembre, ah vabbè, non si prova. Continuare perché sospendi, non mi sospendo.

0: Ma qual è il problema che ti dava questo qui?
1: In che senso?
0: Dici che il giorno di poi non l'avresti ripreso perché c'era qualcosa
1: la scheda grafica.
0: Ah, la scheda grafica?
1: Ah,
0: per questo.
1: Per giocare in modo. Questo qua, ma è... non faccio più lo stato stop, la distinzione, sì. Vabbè, ma fai così.
0: Ah, beh, questa cosa qui.
1: La distinzione io la stacco.
0: Ma che problema ti dà che...
1: No, che quando è in stand-by... non sospendere, mm-hmm. Sospendere.
0: Si
1: una volta si pianta quando no, si dipinge, ora vi sentirei che questa prima volta l'ha fatto la Violet. Oppure la USB, tipo il USB sicuro, mi spiego.
0: Comunque è bello questo. Che peccato che era ancora più bello quello che era il fake.
1: Facci su.
0: Guarda la vecchia.
1: Su. Era proprio figo.
0: Ma esisteva il portale? Cioè.
1: Sì, sì, come non esiste. Cioè dice che Lucia arriva, non lo so.
0: Ah no, dico, secondo me no, però dico.
1: Il portale esiste, no?
0: A trovarlo.
1: No, ma ci stanno pure, che costano 1700 euro, non 700 come avevo visto.
0: Ma 1700 euro magari se fossero reali, cioè se fosse una cosa fidata si potrebbe anche.
1: No, ma tanto.
0: Non tanto.
1: È proprio da 1700 euro un buono di soldi.
0: Anche con 2000 euro ti prendi un palo di 15 pollici, da paura. La tastiera retro illuminata.
1: Per esempio il PowerBook cioè alla fine costa meno, quindi.
0: Sì, però sono stati prezzi tantissimi. Io infatti ora domani che viene tropica.
1: Sì, ho scoperto cioè, la ragazza del T-Rex.
0: Sì.
1: Anch'io.
0: Che ha l'iBook con la mela, no? Cioè l'iBook Debian sull'iBook. Io voglio vedere se compilano alcuni programmi database di scatti per cui magari non c'è il porting, cioè il disk di sorgente si compila su SHIB, che è un database, un gestore di database.
1: Un gestore di database?
0: Sì.
1: Cioè praticamente. Un database, ma TDB, diciamo.
0: No, non lo so, sono database proprietari che però poi convertono in formato pubblico, sia BGM, in realtà sono file di testo praticamente. Sono tipo milioni di partite in un file di testo. Ovviamente lui deve gestire eventuali ricerche.
1: E lui non lo accetta tipo formato Xboard.
0: Sì, sì, PGN è quello standard. Però no, Xboard non fa, cioè non può fare tutte le ricerche che ha. Cioè con Windows, un programma per Windows fa ricerche paurose, tipo cerchi, puoi cercare giocatori, puoi cercare strutture di pedoni, puoi cercare tipi di attacco, puoi cercare.
1: Di pedoni, di
0: sì.
1: Ma note o proprio dici qua e qua,
0: sì, sì, sì. Su 3 milioni di partite.
1: Minchia, vuol dire che tipo se metti questa situazione, magari una partita.
0: Teoricamente potrebbe essere possibile.
1: Minchia, riuscita.
0: Tra l'altro qua ce l'ho per Windows questo programma, è una cosa. E c'è l'equivalente per Linux anche se è decisamente molto meno potente. Che si chiama SHIB, che però comunque la sua porca figura la fa. Per vedere se. Poi che cazzata le book senza
1: CCNCA. Sì, è un limite veramente troppo grosso, io non ho capito bene.
0: Ma infatti anche perché.
1: Ma trovi,
0: sì. No. Anche perché trovi CCNCA anche sugli 8 pollici. Sui vecchi non prendono 8 pollici con Crash che è la CCNCA la vera. Questo quant'è?
1: Un pollice? Questo sono 10 pollici e 3 16 pollici.
0: Certo, ma è bellissimo. Ma sì.
1: No, guarda, è comodo. Per codare quel comodo perché vi hai, cioè, come un po' caro split che prima così non avete marcio in verticale.
0: Sì.
1: Poi lo fai orizzontale, cioè io fanno un canto all'altro, tipo per i disk, è da paura.
0: Certo.
1: Veramente da paura.
0: Bello.
1: Guarda, non è accessibilmente, l'ho comprato
0: ma alla fine il
1: pezzo sì,
0: però
1: no, sì,
0: ma comunque ti ha riconosciuto tutto
1: schierando piano piano, sì. No, questa non mi riconosce, ma questa perché non ci sta nemmeno mi drive, non mi lascio il drive nella piscina, bastardi infami.
0: Certo, sono anche le storie di memory card che stava era comodo,
1: anche perché lui fa il butto nella memory card. Quindi potrei anche assaporire il memory card, una cosa del genere, io ho preso un memory card e tipo con tutti gli esploratori ho una memory card, ciao, non si è scattito.
0: Certo.
1: Non ho il CD però quello là sarebbe perfetto, però non si può fare. Non ancora, speriamo di rilasciare un giorno. Perché...
0: come i famosi driver per la Xbox e l'iBook.
1: Esatto, con lui in moda, queste stronzate qua.
0: Bastardi, perché non li hanno rilasciati?
1: E poi cioè, io l'hardware non lo sono comprato, perché se voglio dare, perché non ho l'hardware.
0: Cioè, che cazzo mi faccio?
1: Soldi che li ho dati, dammi qualcosa di driver, no? Cioè, lascia, non devo fallire, lo faccio io, ma dammi la specifica. Io non rilascio proprio la specifica.
0: Infatti il problema del web lo fa, dici non li facciamo perché c'è poco
1: da fare. Certo, no, ma non li fai tu, li faccio io. PowerBook pure? Ma veramente quel PowerBook?
0: 12 pollici sì.
1: Ah, allora è inutile. Allora va bene, lo sarei comprato. Devo dire che ci ho pensato a fare il PowerBook, però se non c'è la licenza non c'è senso. Cioè alla fine è...
0: devi prendere il 15 pollici per
1: forza. No, no, ho deciso che non compro mai più un portatile su 15 pollici. 12 proprio perché deve essere un bello 12. Se no basta. Deve essere piccolo.
0: Ma sono che cazzo di portate di sonno? Eh? Sono che portate di sonno? C'è già sto coso.
1: Questo è un trasportabile. Cioè nel senso che io sono partito da Roma con questo coso e uno zainetto così. Ma questo qua mi devo portare lo zaino. Mi pesa 4 minuti di spalle, questo con chi lo c'è. Cioè.
0: Ma infatti uno bellissimo è questo.
1: PCG. Sono i VCG, sono i Vaio VCG.
0: Sono i Vaio X505, è poco potente.
1: Grazie, 3.700 euro.
0: No, mi piaceva, costata molto molto meno.
1: Oh, a novembre 3.700 l'ho visto.
0: No. E il prezzo più alto che l'ho visto è stato 2005. Ce l'hanno anche qua al canale, lo sono andato a vedere, lo sono rimasto così.
1: Io
0: 3.700
1: euro. 120 grammi. Per esempio il DM c'ha PCNCA, c'ha la FireWire, c'ha la YSB2, c'ha tutto. Vedete, wireless, scheda grafica GeForce con 32 giga. No, no, un cazzo di macchina. No, 32
0: ma perché questo JVC l'avevi visto? Che bello che è. Questo sito vende praticamente prodotti giapponesi in Europa, però io non la sono mai sentita. Mai. Vabbè, questo è il famoso. Aspetta che ci vede best pricing.
1: 2007
0: con
1: buono 2009 perché non ho visto una stagione di PD,
0: ma è esterno,
1: sì, sì, sì.
0: Se invece prendi questo, vediamo le foto, ci hanno fatto una cosa spettacolare. Certo, le specifiche sono di merda rispetto a un prezzo che prenderesti,
1: sì, adesso un mostro,
0: però guarda che
1: bravo, no,
0: io magari un giorno quando costerà, non so, metà.
1: Conta che questo qua due anni fa costava io, adesso lo vedo 800.
0: Ma il problema è trovarlo, io onestamente.
1: Con il suo quello che ho comprato io, l'unico che voglio. Io conosco tre persone, c'è uno solo, tre persone hanno comprato una Coris su
0: Coris
1: for you, Coris underscore for you, 4.000.
0: Questo è spettacolare.
1: Due libri.
0: Se ti vedi tipo le
1: specifiche?
0: Ma non c'è le foto che merita.
1: Ma c'è certo però.
0: Sì, c'è un po' spesso. Spesso. Però sono delle specifiche.
1: White, wifi.
0: Licenziai.
1: Licenziai, ecco, non devo vedere un USB. Vabbè, c'è esattamente uguale 5.000. Magari no, è un P4 della Madonna. Che cos'è?
0: Non lo ricordo
1: non c'è più. No, vabbè, è uguale identico a quello.
0: 60 giga di hard disk contro gli eventi.
1: Però quello lo cambi. Tipo su qua 64 mega di video RAM, no, scende,
0: è perché secondo te è
1: super Mario 5 mega onboard,
0: no non è,
1: stavo aspettando quello che ho visto io, sì, per il problema di GeForce
0: anche come
1: stessa
0: un'altra cosa. Ah, sono
1: 64 mega shared. No, io ho visto sicuro che era 32 mega on board.
0: No, perché io l'ho visto anche sul sito Sony.
1: C'è soltanto così, allora l'ho letto male. E allora pure questo non lo farei.
0: Ma perché? 64 shared è poco,
1: lo scopo della memoria della scheda grafica non c'è niente per giocare.
0: Ma che cazzo giochi?
1: Windows.
0: Ah, perché tu ci metti proprio...
1: Se ci gioco su giocare ci metto anche Windows.
0: Ah.
1: E scherzi. Cioè, per me la differenza tra i portatili possono essere, sono i 21-2 e poi sono i portatili per giocare.
0: Certo.
1: Se non bisogna portare a giocare non basta il 21-2. Che tanto che tutto quello che devo fare...
0: Io praticamente non gioco, però avrei la necessità di fare girare i motori di scatti.
1: Di CPU, però di CPU
0: anche di RAM, quindi cercare su 3 milioni di partite. Ah, questo sì, però siccome io volevo riuscire a emulare questo chess base con Wine,
1: è vero, comunque cioè una cosa del genere sta bene, che te lo dice,
0: perché non volevo riavviare con Windows, era questa la portata.
1: Wine, questo è l'Office.
0: Che cazzo è questo l'Office? Perché guarda, io ho trovato
1: questo, te lo do perché è craccato.
0: Vabbè, ma dove cazzo lo metto qua?
1: No, te lo do e poi te lo porto a casa.
0: Cioè, che cazzo fa?
1: Questo qua è un Wine proprietario modificato apposta per far girare Office. Però fa girare una quantità di applicazioni mostruose e benissimo.
0: Minchia, se ci girasse Chess Base,
1: Photoshop ci gira Flash MX. Ci serve Flash MX su Linux? Ce l'hai. Ci gira.
0: Perché io cosa dovevo fare? Installare VMware e installare Chess Base. Però avevo dei cali di prestazioni. A parte che per VMware ci voleva la scheda video. Vabbè, per carità, però almeno.
1: No, però ti ci gira sicuro. Senza dove stavo.
0: Perché io avevo trovato, per esempio, Fritz.
1: Vedi?
0: Come cazzo si chiamava? Per esempio se deve partire da. Ma se deve partire da CD, che cazzo gli fa?
1: Tu c'hai l'installazione, da CD e Windows.
0: Si va a sugare il setup.
1: Si va a sugare il setup, se lo installa nella sua directory, lo configura bene, si configura bene Microsoft.
0: E crea la directory.
2: Le dimensioni della strada sono stabilite dal protocollo elaborato da Ninja Supreme del computer, la vera forza della società per il protocollo globale multimediale sulle macchine redatte. La strada sembra una grande chiave che segna la circonferenza massima della scuola di lancio, appena superiore a 10.000 km, in tutto fra 65.536 km, molto più lunga della circonferenza massima della Terra. Come le porte? Le porte
1: ah, è certo, sì, vabbè, perché sono 18 bit, 24 bit, è
2: proprio lo stesso. Il numero 65-106 per di più è un numero qualsiasi. Nacri invece è ancora riconoscere come ancora della propria mente, del caso che corrispondono a referenze di quale successo.
0: Perché un croce qua si chiama Calamar, dopo sto trovando la pagina, è riuscito a fare partire con Winex. Sì.
1: Su questa macchina?
0: Ce l'ho ma non c'ho il CD di installazione.
1: Non c'è il paraiso?
0: No.
3: Sto scrivendo una lettera in vuoto, quindi non sto usando.
0: Perché così
1: con lei. Installavo e provavo.
3: No.
0: Minchia, vero. Stavo pensando dove ce la potevamo sucare, perché io ce l'ho. Ce la dovremmo sucare tramite SSH, ma quanto cazzo ci sta 600 mega. No, non ce l'ho aperto.
1: Proviamo, per SSH di aver più di più.
0: Ma non so, forse l'ho anche installato.
1: Ma non c'hai già dentro al computer in serie CD?
0: No, c'ho la ISO fatta.
1: C'è la ISO? Andiamo,
0: cazzo. Ma cazzo la prendiamo? Perché dobbiamo passare dal router, che è una macchina per BSD, dove tra l'altro non posso copiare perché c'ha.
1: Dal router ci apriamo una volta. Ci prendiamo una volta sulla tua macchina, FTP, per FTP del router sulla tua macchina.
0: Lo possiamo fare.
1: Così lo proviamo con questo qua. Ma questa cosa è una bestia, cioè, guarda la roba che ti installa, capito? Visio. Non so se l'hai visto meglio di Visio.
0: No, gli FTP. Gli FTP 600 MB. No, sono 800 MB.
1: Ma che c'è? Ho detto un
3: duo. No,
1: vabbè,
3: no. La web.
1: C'è conto che installi le font, che installo sempre il grosso linguaggio. Le font.
0: Ma lo sai il problema di Chess Base Pole, che ha delle DLL che lui si crea.
1: C'ha le sue. Cioè si installa, guarda, si installa Flash MX, immagino che installi tutto. Che è una cosa più stronza di Flash MX, penso che ce ne siano poche.
0: Allora, qua siamo sul no, sul gateway, che è...
3: No,
1: Crash!
0: Ma cazzo si chiama il programma?
1: Licenze, c'ha il pedrino.
0: No, c'ha PF. No, PF è cambiato con...
1: Non c'ho.
0: Perché tra l'altro non potremmo neanche copiarla. No, ragazzo,
1: finita media su Vario. 2 giga su user.
0: E c'ho... spazio un giga, se no anche 940 anche su VAR,
1: ma meglio user, perché VAR si ci scrive user, cioè mentre VAR può cambiare,
0: certo, no. Minchia, però no,
1: non ci piace.
0: E poi come ce lo chiamiamo? Perché FTP come cazzo ce l'aveva qua, perché era
1: non ce l'aveva delle volte,
0: no, non ce l'aveva,
1: no, ma quando partì a mano
0: no, volevo vedere dov'era. Ah, minchia, porca puttana. Non mi ha spallato un cazzo, ho fatto solo il pack.
3: Perfettissimo.
0: FTP di Flux? No.
3: Open Office. No, perché...
1: No, c'è ancora così il Flux.
0: Eh?
1: C'è ancora?
3: Perché
1: se tu non Open Office, c'ho le robe in vari. Guarda su un FTP. Guarda su un FTP.
3: Allora, Flux.
1: Ma cosa?
0: Ma è chiuso.
1: Ma dillo.
0: TCP...
1: Quello sopra.
0: Questo qua.
1: Sì. TCP 6 non c'è un cazzo.
0: Ah, porca puttana, non è devo essere questo. Aspetta. Ora poi qua c'è la grande vaccata. Bisogna vedere il meno M, non ti completa le cose, no?
1: Cioè? Perché non ti completa?
0: Cioè, che ti posso dire, se faccio la tabulazione, sì, perché non c'è la bascia, c'è la che cazzo, la corda, cioè.
1: Ah, ok.
0: Allora, apriamo questo qua.
1: Sì, faccio una cosa.
0: Ora devo rilanciare gli FD. No, anzi.
1: Devi rilanciare più meno 8, meno 1.
0: Vediamo che. No, non è meno 1, perché sì, c'hai i PID.
1: No, no, più meno 1, più meno 8 sicuro.
0: Ah.
1: Più meno 1 e più meno 8.
0: Sì, sì, in FD.
1: No, ma no, più PID se vuoi.
0: Ah, 3372. Sì, ora quindi faccio un endmap localhost. Non lo vorrei cliccare, no?
1: Sì.
0: Ma che cazzo si muove?
1: Ma poi il carnet fa in più, no? Il carnet è una nostra vita.
0: Sì, ci sono qua. Però lui lancia, se non sbaglio, le foto ci ha corruttato. Quindi non ce lo possiamo andare a sfruttare se ci ha corruttato da user.
1: Perché ci ha corruttato?
0: Perché io ho ben BSD di su, è abbastanza paranoico, lascio la pizza.
1: E vedi dove ti collega?
0: Cazzo è?
1: Sei control backspace. Control questo. Fantasy 4. Control Fantasy 4 è questo.
0: Control Fantasy 4.
1: esatto,
0: dobbiamo però vedere se c'è la cosa anonima, se c'è
1: il nome root potrà entrare, sicuramente no,
0: non credo.
1: E allora fai una riaccolta dentro user e te la linki, gli dai i permessi al tuo utente e la linki dentro la tua home. Tanto come senti la tua home non c'è accetta cosa è un sicuro.
0: Allora
1: vai dentro user e crea tempo
0: oppure scatti, se mi ricordo okay.
1: O la linka home
0: scatti,
1: no, prima tu dentro.
0: No,
1: non c'è. Ok. Poi l'NMS.
0: Quindi home.
1: Yay. Scacchi. Vabbè, non lo so, perché non so se promette relativa. Adesso mi ha il nome di lei.
4: È in italiano e in tedesco?
1: No, non lo so. Non lo so. Cazzo. È un nome perché devi fare il dettaglio assoluto. Gli usa scatti. RM, gli usa scacchi, scacchi. Al contrario, ecco perché abbiamo sbagliato.
0: Perché dobbiamo fare
1: esattamente. Usi scacchi, ecco.
0: Ma che cazzo?
1: Allora,
0: non
1: credo.
0: Ma proprio anche se
1: io
0: non
3: faccio. E due!
1: No!
0: Oh, miei! Scacchi. No. Ok, perfetto, è andato.
3: Io non sono né in italiano né in
0: inglese,
3: io sono un punto.
0: Io
3: anche
0: non
3: sono
0: un punto.
3: C'è
0: questa è andata. Esatto. Allora, ora dobbiamo copiare praticamente la con.
1: Che problema ho?
3: 2-3 ce l'ho, non anche perché le sono ripassati
5: c'era un contadino quando muto in campagna, poi periodo di emigrazione in Germania, no? Tutti quanti, quindi avevamo fatto la quale con l'altro. Poi comunque è tornato per le vacanze
1: estive.
5: Gli aveva chiesto, ma tu come hai fatto per parlare?
0: Sono 213 mega.
1: No, per paura.
0: C'è su base9.it. Allora, dobbiamo copiare.
1: Ma che tipi? Cazzo, non è vero.
0: Allora io però ora sono nell'altro, mi devo copiare su 192 168, vabbè facciamo NC perché sì, forse un po' più 011.
1: Sono sicuri che è aperto?
5: No,
1: ti si chiede rapper, no, ti si chiede rapper, poi vai a entrare in culo, ma è evidente che non c'è. E vai sul video?
5: Non può,
1: fammi vedere chi si chiede rapper.
0: Allora,
1: CD, CAT, TC, OFF,
0: allora,
1: TC,
0: ma forse non c'è in
1: TC, OFF, tanto, sono solo i quinto, parli di quinto com'è?
5: Per cui
1: come
0: stavo?
1: Non è un po' non c'è il assicurato. Ma fai adesso, fai adesso, non c'è adesso.
5: Ma perché
1: non vuoi
5: le persone che fanno?
1: Ma io sono un ragazzetto. Che cazzo vuoi? Guardi un attimo.
5: No, è vero.
1: Scusa, ma ne ho più di 21.
5: Non ti puoi neanche esprimere.
1: Prova invece di NCTP entrare. Aspetta, fammi vedere da fuori centro. Che qui c'ha?
0: Lepidazzo.dns.org.
1: FTP, ah. Lepidazzo?
0: Lepidazzo.
1: Lepidazzo. Punto.
0: DNS.org. No, non c'è lui.
1: Voglio connetti.
0: Ma questo è PF che avrà chiuso la 21.
1: Chi è PF?
0: Il file.
1: Ah, c'è un file.
0: Però da dentro, dalla LAN, io posso. Sì, perché il file lo chiude da fuori.
1: Ma SCP è un testimonio. Partiamoci.
0: Vabbè, niente, non lo possiamo provare.
1: Ricommentalo e andiamo a te più. Ah, SCP.
0: Niente, ci siamo un'eternità.
1: Vabbè, non so che siamo 3 giorni qua.
0: Vabbè, questo sì, però cioè dico.
1: Italia.
0: Vabbè.
1: Cazzo sta l'eternità.
0: Allora, intanto beh. Vediamo.
1: Tu non puoi. Non c'hai un forward sulle SNS assiante per l'automaticamento,
0: no? Lo devo fare però quando inizio a lavorare mi sono un po' più anche scolato.
1: Tu esce però.
0: Sì.
1: Quindi tu sul mio puoi anche.
0: Sì, sul tuo posso entrare.
1: Sono molto più attento.
0: Dovremmo aprire una pagina web.
1: No, dovremmo metterlo sulla macchina loro pubblica.
0: Un FTP. E così io da dentro lo uppo a loro.
1: Esatto. Vediamo commercialista.
0: Com'è
1: l'indirizzo commercialista?
0: Che cazzo ne so. Commercialista un linux punto molto. Ram, l'indirizzo di commercialista? No, da.
1: Sì, sì, va bene, va bene.
0: Allora io comunque intanto.
1: Oski verification.
0: Io intanto scaccio il governo, intanto c'è un po' di cazzo, giusto?
1: No, no, togli anche a questo punto in TD.
6: Non ha altri punti di parola.
0: Vabbè che tanto comunque non è che posso entrare. L'unica cosa che ho fatto era questa qua perché da nattato non potevo collegarmi in FTP. Ho fatto il proxy per.
5: Ma sì,
0: no,
5: non lo può capire, come fai? Un cieco!
0: C'è gente che sta codando,
5: vaffanculo!
0: Perché
5: non
0: ti
5: puoi aiutare?
0: Senti!
6: Sì, sì, sono tutte cazzate. Non vuoi, non vuoi.

0: Non credo.
1: Come l'avrò a scelto qua?

0: c'è alla fine ti fa due, però anche
1: non ci penso,
0: vedi di nuovo, esatto,
1: sì, ma questo
0: tu forse il senso ma insomma se lo prende
1: ma come no
0: non so un pezzo
2: minchia sono un coglione ce l'ho qua però nella partizione di Windows
3: vabbè l'ho fatto qua
2: ce lo passiamo via red
0: Oh, my God.

0: Ma te va a via 2. Andiamo in.
1: Ma dove cazzo vai?
2: Ma è una staffanata.
1: Ma sta solo, non c'è nulla a nessuno. No, no, gli studi sul fatto che le donne, perché le madri, allora tu non c'ha i riferimenti.
3: Ma qualcuno, ma qualcuno, ma cazzo vuoi
0: che le cose?
1: Che cazzo vuoi?
0: Minchia, qua è. Sono un
3: classico.
0: Però è zippato. Vabbè, non zippiamo.
1: No, non lo zippo io.
0: Così
1: possiamo. Meglio possiamo pure piccolo. Effetti qui da me.
0: No, vabbè, non è che. Non...
3: Ma che è stato a fare?
0: Stiamo facendo una prova. Ah, non è proprio una diretta, che sono il palo, c'è il cab, lui, c'è il punto che si dire cab.
1: Perfetto, passami questa diretta.
0: Allora, però devo passare tutta la diretta.
1: Tutta la diretta.
0: Allora, quindi li metto fuori.
1: Devi entrare come Newman.

0: Allora, perché praticamente quella regola lì che tu hai visto che blocca gli utenti, che cosa fa? Che non ho mai sistemato mai, ma peccato che non sistemato. Blocca l'uscita in FTP, cioè se tu ti loghi sul commercialista non puoi uscire fuori. Se tu ti loghi in FTP, ti loghi, ma non ti dà l'auto. Quindi ti devo abilitare a uscire per poter avere anche un FTP l'auto.
1: No,
0: che poi si può fare, basta che
1: in realtà devo dire che è fighissimo perché ora che io lo so bene tutto. Il fatto che non so che in realtà riesco a entrare è anche meglio, perché se uno che non lo sa, meglio non funziona. Io lo so.
0: Ah vabbè, poi alla fine basterebbe abilitare in uscita le volte del FTP. Il discorso è che le volte in FTP in uscita
2: 10-10-10-5 diventa come in
0: volte. Il problema è che la porta di FTP in uscita non è la 22.
1: Cosa?
0: È la 4-5, che
2: però c'era la 21 aperta lì,
0: entrata,
2: quindi sei entrata, quindi sei entrata, quindi sei entrata, quindi sei entrata, quindi sei entrata, quindi sei entrata, quindi sei entrata, quindi sei entrata, quindi sei entrata, quindi sei entrata, quindi sei entrata, quindi sei entrata, quindi sei entrata, quindi sei entrata, quindi sei entrata, quindi sei entrata, quindi sei entrata, quindi sei entrata, quindi sei entrata, quindi sei entrata, quindi sei entrata, quindi sei entrata, quindi sei entrata, quindi sei entrata, quindi sei entrata, quindi sei entrata, quindi sei entrata, quindi sei entrata, quindi sei entrata, quindi sei entrata, quindi sei entrata, quindi sei entrata, quindi sei entrata, quindi sei entrata, quindi sei entrata, quindi sei entrata, quindi sei entrata, quindi sei entrata, quindi sei entrata, quindi sei entrata, quindi sei entrata, qu

0: inne znosi skargi. No, forse Chess, scusa. Ok, è vuoto.
1: Ok, io vado a fare. Ma dove cazzo è?
0: Prompt M punto asterisco.
1: M punto.
0: No, prompt, invio. Ok, vai su, vediamo un attimo questa. Shift peggiato.
1: No, mi ero riportato nella mia... Nella...
0: E la fai...
1: Ero in home... Allora...
0: Ero in CD con questi vai, vedi se sei ricostato.
1: Ero in... in home... Nopix... in home... Nopix... Scacchi e poi... No, dove cazzo è?
0: No, poi non possiamo, con questo qua non possiamo mandare il file, perché...
1: Aspetta, no, perché è quello per qua, no?
0: Non possiamo mandare FTP, perché...
1: Ah, no?
0: Non FTP mai, no, se non c'hai LFTP o NCFTP, no?
1: Ah, NCFTP non c'è.
0: LFTP? Sì. Ok, usa quello.
1: Allora, LFTP...
0: No, però prima entra nel file, così... Sì. La
1: Madonna Troia.
0: Tutto fino a Chessbase senza nome, no? Perché se ne spazio così tanto. Ok, vai. Poi fai LCD, no? La prima LCD. Che è local CD. No? Alla fine è asterisco. Oppure tab, che si può comprare? Sì. Tab.
2: Ah,
0: ok, si può scorreggiare. No, CES, CH, CH. No, attaccato. No, maiuscola. CH. No, vabbè, continua.
1: Vabbè, vado qua.
0: Sì. LCD, un disco, cazzo vuoi? Aspetta.
1: Perché c'è...
0: Backslash. La di backslash. No,
1: ah.
0: Backslash.
1: Però non dovrebbe fare lui... allora anche qui?
0: Sì.
1: E anche qui?
0: Sì. Vai. Dovresti
3: fare la richiesta, se lo vuoi chiedo.
0: Okay.
1: Perfetto.
0: No, ora devi fare LCD ancora e... CES, esatto, così mettici in backslash. Che coglione. Ok. Beh, ora fai M prompt. No, già l'hai fatto. M punto asterisco. No.
1: Non sta
0: succedendo.
2: Quindi state uccidendo?
1: Stiamo vedendo se con una specie di
0: con questo open office riusciamo a far girare cose.
1: Chessbase.
2: E se ci riesce?
1: Non lo so, stiamo provando.
0: Questo open office è potente, quindi può, cioè fa girare Flash Mix. Quindi immagina Flash Mix,
2: ma come te li fa girare?
0: Bene
2: che ci puoi lavorare?
0: Quindi. Cioè Office gira meglio che su Windows.
2: Vabbè, Office vabbè.
1: Ah,
0: gira meglio che su Windows. Cioè Word mi sembra molto meno.
2: Quindi minchia una svolta.
0: Cioè, non hai capito.
2: Cos'hai i programmi di grafica?
0: Explorer.
2: Cos'hai i programmi di grafica?
0: No, io c'è Photoshop 6, Photoshop 7 da installare.
1: E vanno bene.
0: Ma non ho paura.
2: Minchia che spettacolo.
3: Io sto con un gioco 3 quindi.
2: Cioè, perché l'unico
0: crossover Office.
1: No, perché io lo sai, cosa c'è, può fare WebAway.
2: Distaccare da Windows sono questi cazzo di programmi grafici che alla fine puoi avere.
1: È come nel mio caso,
2: Flash, Photoshop, oppure
1: nel mio caso questo c'è Space.
2: Vabbè, ma guarda, ci sono così. Io so che per chi usa la grafica dice no, c'è Photoshop, c'è un po' di
1: ma un amico, infatti, fa WebAway e Flash emulato, però andava lentissimo.
4: Non è bruttissimo.
1: Wave, e dentro ci installava Flash.
0: No, così è morto.
1: Però...
2: Lì è la morte. Cioè, veramente.
1: Poi dal disc ravanava,
2: certo.
1: Praticamente.
4: Comunque, io è stato MotoGP con cosa?
0: Che gira MotoGP con Wine?
4: Parte. Però, vabbè,
0: no, la grafica non è...
1: No, ah?
0: Non la emuli la scheda grafica, la scheda grafica non la emuli. Cioè no. C'è una GeForce, non la vedi. La vedi una scheda.
4: No,
0: la
4: tiri radio. Scusa,
1: la tiri radio.
4: La Rage 128. No, allora, parte, il gioco parte, io riconosco la moto e poi vedo tipo le traiettorie delle linee che dovrebbe disegnare.
0: Perché
4: con quello.
0: Non hai semplicemente le estensioni 3D, cioè nel senso che non puoi accedere alle estensioni 3D dalla scheda.
4: Però parte.
0: Sì, ma tu
4: Sente, capito? La moto si vede che
0: no, è fa. È come se tu andassi con una scheda VESA da 30
4: e parte così, eh?
0: Parte. Perché gli manca le estensioni 3D che non puoi accedere direttamente. Perché l'accesso c'è la DLL, no? C'è la DLL di Windows che tu usi, cerca di accedere alla scheda grafica hardware, ma in realtà si trova il kernel di mezzo e non riesce a fare le stesse chiamate, e quindi fare chiamate non 3D.
4: Io faccio emergere, l'ho fatto con il supporto con gli OpenGL, teoricamente questa cosa dovrebbe fare.
0: Chi? X? Non Y. Cioè com'è Y?
4: No, io ho messo il supporto di OpenGL su
0: Wine.
1: Ma non c'è Wine X.
4: Wine X,
0: cioè,
4: sì.
0: Wine X fa giocare per i giochini, è vero.
1: Sì, alcuni giochi sono
4: emulati. Tutto e due, però... E infatti questa cosa la riuscivo a vedere, porco Dio. Però è molto pesante come gioco. Qualcosa un po' più leggero.
0: Vabbè, io...
4: Però c'è gente che ci gioca tranquillamente con roba strana, 3D. Non roba pesante pesante, no? Però. Però va
0: con lento,
1: vabbè,
0: cioè ma proprio un po' lento.
4: Però invece una cosa, il controllo delle porte seriali e parallele le riesci a fare?
0: Sì.
4: Wine, sì? Bene?
0: Seriale.
4: Seriale mi sta bene.
0: Ah no, in verità non c'ho idea. No, stavo pensando a WarioWare, no, non lo so. Non l'ho mai provato.
4: No, VMware avete installato.
0: Potrebbe essere, però, perché
4: perché a me serve per una cosa.
0: Di me che è vero.
4: I stronzi della centralina telefonica hanno un programma solo di Visual Basic. Ma là, vedi i codici, li riportiamo tutti in software libero. Minchia, dice, ci hanno pensato. Dice, chiamami fra un paio di giorni, non ci sapere.
0: E fammi chiamare.
4: Hanno chiamato, no, guarda, il software è proprietario. Scusa, perché l'hai fatto in Visual Basic?
0: Perché abbiamo solo dei programmatori che non capiscono un cazzo e quindi facciamo fare in Visual Basic.
4: No, è bello che, scusate, se io devo, io azienda, posso usare un software libero, quindi non devo acquistare anche la licenza, e voi propagandate questa cosa, non è già più bello per voi presentarmi così? Dici, tu sì, compri a me, sì, il software ce l'hai là.
0: Il capo di sicura.
4: No, loro, cioè come azienda dice, sì è vero, però purtroppo abbiamo iniziato in Visual Basic e lo stiamo continuando come progetto perché non stiamo più scrivendo alcune parti, cioè aggiorno, cioè Microsoft.
0: Visual Basic.
4: Purtroppo.
1: Ma che si chiama il tipo? Cori?
0: Coris for you.
1: Coris, così?
0: Coris con K.
1: Ora, numero...
0: Underscore 4U. 4U.
5: Quindi
0: devo andare a portare il
1: direttore
0: di corteggio.
1: Faccio immagini
0: di nuovo, non so se lo faccio più.
1: Ah, sì.
0: Ecco,
1: U50,
0: vedi? Porco Dio.
1: Quale è questo?
0: Porco Dio! Mannaggia la Madonna.
1: 1100, ma cos'è?
0: Ecco, 5 così. Sì.
1: Che cazzo è?
0: È un Pentium 1 giga così.
1: Ma c'ha tutto?
0: Mi mancano un po' di cose, il tablet, quindi un po' di cose che mancano. Guarda, wifi, touchscreen, 20 giga di disk,
1: 5 pollici,
0: scheda di sensore,
1: wifi
0: da 54 megahertz. E guarda che cosa è!
1: Ma come cazzo ci scrivi?
0: C'è la tastiera esterna. Quelle per fare un pezzo a mare.
1: Non la facciamo?
0: C'è un mouse, qua.
1: No, ma se non ce l'ha.
0: E fa parte.
1: No. Così. Sembra.
0: Guarda, andiamo qua a spiegare. Qua giù, cosa specifico? USB. 1394. Guardate.
1: Card slot,
0: no, questo qui era, vabbè, veloce, tutto il resto, USB, firewire, pochino,
1: Stiga. C'è 5 pollici.
0: È un super pallone in realtà, come portato nel
2: cellulare. Pronti? Minchia, immediatamente la risposta.
1: Beh.
2: E mi si tanto di subito, buonanotte.
1: Sì, lo so, confronto sono io, giusto dato, però. Buonanotte per 2 ore, quando torni, scusa.
2: Non lo so.
1: Cioè qua arriverà gente, non avremo un'ora di casa.
0: Hai capito? Spegni il telefonino.
2: Ah, lui, voi siete di casa.
0: Non solo spegni il telefonino, lascia un messaggio a tua madre che non ti svegli anche se ti dicono che è morto qualcuno.
2: Sei un bastardo.
0: Chiamare anche il tuo ragazzo. Devi chiamarti anche in allarme, insomma.
2: Sei un bastardo, eh? Buonanotte?
0: Sì, ciao, eh.
2: Ciao, eh.
0: Buonanotte, no, ciao.
2: Ma io sono andato a fare un giro, non è che...
1: Suta, eh?
2: Torno adesso, aspettate, eh. Io mo torno. Buonanotte. Scarico, eh? Scarico.
0: Numero di caso.
2: Non ce l'hai il numero di caso io.
0: Tu non ce l'hai il numero di caso qua. Io ti ho chiamato.
2: Cosa mia?
0: No,
2: perché cazzo?
0: No,
2: ma hai chiamato?
0: Perché secondo te quando non è... siamo rimasti a piedi che ho chiamato prima di chiamare qua.
5: Mi piace il bagno e il piatto.
2: C'è il numero di casa mia? No, c'è il numero dello studio. Fammi vedere. Fammi vedere il numero. C'è il numero dello studio. Ah, questo non te l'avrebbe dato.
1: Perché guarda questo?
0: Siamo di casa tua prima perché ti stavamo a piedi, che cazzo faccio?
2: Posso dire che è fuori? Comunque, faccio
1: sette pollici. Sette pollici, questo sharp.
2: Tutto metti nome e cognome. Basta che metti un cognome su
0: cognome sopra. Non giga,
2: ecco, non sapevo il tuo cognome, grazie.
1: Nuovo scatola sigillata.
2: Bello,
0: 880 grammi.
2: Scusate, ti chiami Armando.
1: European Buyers Referendum French or German Best.
0: Mamma mia che denaro.
1: Che cazzo è French or Best or German
0: Best? DXP.
1: Ah, cazzo, bravi, quindi c'è la scheda video dedicata.
0: Ma sì, come la mia. Questo qua c'ha la radio molto nera.
1: Veramente.
0: E c'ha la webcam.
1: Ci sono le specifiche.
0: Sì, sì, sotto ci sta.
1: Quello dimmi che c'è la visa insieme.
0: Sì, c'è. Sì, ma spero che non è tutto in giapponese qualcosa
1: di mio. C'è l'adattore di servizi, del cartino del cazzo.
0: Anche come il mio, ma non funziona su Linux.
2: Amico! Sì, compravo subito.
0: Andiamo da qui da 384.
1: Ma questo non c'ha il...
0: Che? No, c'ha la cosa più figa, c'ha...
1: Questa specie di...
0: Questa qua è la più grossa.
2: Che cos'è?
0: L'U3, il Sony U3. 7 pollici.
1: No, questo è 7?
0: 7.
2: Ma cos'è quella staffa là?
0: È la batteria, quella staffa là.
2: Questa?
0: No, quello là è il supporto.
2: Ma io metto attaccato al monitor.
0: Car charger. Car charger.
1: Per la macchina.
0: Sì.
2: Vediamo tutto il portale.
1: Trasmetta da 933. Ma quello
0: è questo, identico a questo.
1: 6 e 4, ancora più piccolo.
0: 6 e 4. In muro. Ah, è questo a livello di quello che c'è dentro.
1: C'è la VCMCA?
0: Sì. C'è la FireWire.
1: Ormai l'incubo delle... Ah, è utile. Si può sticcare di tutto.
0: La memory stick.
2: La memory stick.
0: 820 grammi. Il mio pisello pesa di più.
1: Worldwide 2-3 giorni,
2: ma quando ne vuoi?
0: Coris è preciso, proprio che è preciso a livelli mostruosi.
2: Quanto ne vogliono?
1: 900 euro.
0: 900 euro.
2: Quanto
0: come questo?
2: Potrei comprarlo adesso.
0: Come questo?
2: Ma è spettacolare, cioè, questo qua per andare in giro, cazzo. Anche per lavorare sui server.
0: Ma io perché non ho anche per codarci.
2: Anche per codarci.
0: Cioè, io stavo con Molly, quindi sono andato a lavorare.
2: No, ma anche tipo io stesso con questo server che basta, io faccio grande.
0: Ma adesso poi con questo è
2: meglio. Al limite, a stento mi servirà un browser, ma con questo ci vuoi navigare, cioè.
0: L'unica cosa che è questo,
2: infatti.
1: Sì, ma questo
2: è quando quello, a te adesso la larghezza, non la...
0: Sì, esatto. Beh. Quando leggi è scomodo perché c'è il poco testo.
1: Ma però, guarda questo qua.
0: New
1: Market con 70 euro in più hai la memoria 512 mega e la disca da 40.
0: Ok. Guarda, è bastardo, però non ce l'ha più io così. Vedi se un attimo di bettone 5 se esiste ancora.
1: AP dire intanto lì.
0: Sì, eh?
1: No, non lo so, dico sto. No, no, no.
0: Io pubblico 2 megabit al secondo. No.
1: Il libretto è le 5?
0: Sì.
1: È la versione nuova di questo?
0: No, lui. Qua è le 5. Le 6 l'hanno annunciato, ma non lo
4: fatto. Però poi un coso di questo non lo fa.
1: Dove cazzo
0: fatto il secondo?
1: Ah,
0: se c'hai quello là, fatto il secondo. Cioè quello che è un altro buon compilato di pollici che portati, fatto il secondo. Ci sta qua, stava, abbiamo visto
4: molto. Questo è il secondo
0: di FT da 5.
4: Questo è il secondo.
0: Questo è 10 pollici e 4.
4: Sparti.
0: Però 16 pollici.
4: Certo. Questo qua a me non è bellissimo.
0: Però 5 pollici.
4: No dai, ma quale cazzo fa? Lo attacchi al monitor.
0: Così.
4: Lo attacchi al monitor.
6: Allora ti compri con i telefoni e la cosa che comunque
0: sì, però è
4: tutto.
0: Non
4: c'è paragone. Attacchi GPS, poi attacca
0: attacca un
4: computer, ma scusa,
0: la tastiera è un computer.
6: Ma quello è uguale, può attaccare in una cosa così, wireless, Bluetooth, telefonino
4: integrato. Perché la BCMCI con GPS?
6: Minchia, detto niente.
4: Scusa, la BCMCI con GPS gli può attaccare.
0: Solo, ma non attacca un video quello. Questo qua l'attacca un video, una tastiera.
4: Cioè,
6: ma ti l'ho detto questo?
4: Io a casa faccio così.
6: C'è l'attacco per tutte cose su questo.
0: Sul telefonino?
6: Sì.
4: E che te ne fai?
0: Che cazzo faccio? Windows CE su un video a 15 pollici? Cioè, questo
6: è
0: un Windows. Stiamo parlando di Windows.
6: Tu puoi caricare Linux, tranquillamente.
0: Sì, ma...
4: Io a casa mi sono fatto
6: però io ero come ora se mi dovessi comprare un telefonino e avere bisogno pure di un portatile mi comprai quella cosa.
0: No, io non
4: quella
0: no,
4: gente. No, non io ancora non ci credo.
0: Tu capisci intanto una cosa, io questo qua me lo porto quando mi serve, quello me lo devo portare sempre. Il telefonino per me deve essere, cioè il mio telefonino è in grande, questo è un telefonino grande, questo è un telefonino. Se mi devo portare una cosa così, se fa presto in tasca, devo avere lo zainetto per il telefonino. Perché no, in tasca non mi c'entra perché
6: no,
0: sta
6: io sto tanto.
4: Io a parte che io sinceramente
6: tanto,
4: a questa integrazione
6: tanto porco Dio,
1: anche 7 pollici.
0: Costa
4: come quello?
6: Tanto.
1: No, 7 pollici, questo qua è ancora più bello, cioè come grafico, come estetico.
0: Che è questo?
1: Lo Sharp
0: quello. Ah, quello là, lo Sharp.
1: Che c'aveva 16 mega.
4: Ma sti cosi con Linux?
0: 16 mega di video RAM.
1: Dici, ha capito?
4: Sti cosi con Linux, non lo so. Trasmeta. Ah, il trasmeta con il porco.
0: Vediamo di qua. Trasmeta con PDS.
4: È quello di Torvalds, l'ho lavorato
0: Torvalds. Con PDS 86.
1: Ma allora a questo punto questo è ancora meglio, eh? 512 mega di RAM e 40 giga di hard disk. Non sai che ci sto seriamente pensando.
6: Comunque c'è un sonivario di uno che è apparente in Giappone.
1: E questi già
0: PCG?
6: Ah?
0: PCG?
6: Questo ha detto è un sonivario che ancora non è uscito. Non è uscito
1: PCG.
6: Qua in Italia.
1: Sì, PCG
4: Ultra. È un po' spesso però.
1: No, no, è la batteria. Station,
0: la batteria, no, no, quella è la batteria.
4: Ma questo è più vecchio di questo? Come
0: questo?
4: Come
0: no, credo siano proprio più o meno simili i tempi.
1: Però
0: sono vecchi, sono 2 anni, sono 2 anni.
4: Che cazzo me ne fotte? Vanno benissimo.
1: Guarda cosa gli dà anche. Sonivario, wifi card.
4: Vabbè, questa è la cosa che... Vabbè, come da me
0: pure che non lo dai, cioè.
4: A me c'è il mini DVI. Ma
1: che cazzo c'è sta roba? Ah, di CD RV di DVD Combo Drive. Ah no, 2,40 in più.
0: Che però infili sotto, capito?
1: Certo.
0: Incastri sotto e poi lo cacci fuori.
4: A me che secondo me un computer di quello non te ne serve un cazzo per
1: trovare. Trasmetta 256.
4: Questo qua come fai il boot quando è stato questo operativo? Via rete?
0: Cioè lui butta da uno.
4: Boot P?
0: Cioè lui butta da memory card. Da questo.
4: Via rete, poi.
0: Via rete, via PCMCIA, via USB.
4: Certo, fare un cazzo vuoi.
0: Solo che via PCMCIA, via USB devi comprare le cose proprietarie sue.
4: No.
0: Dallo Shiba. Se no fai via rete, io so fare.
4: Via rete con boot P e
0: TSP.
4: Come fai con la sana, che sta lì.
0: Esatto. Sì, poi ho fatto un macello perché.
1: Ma con. Come ti sei trovato con Coris? Cioè tu gli hai detto.
0: Io.
1: Hai comprato, gli hai fatto il trasferimento.
0: Compra subito, ho fatto il trasferimento bancario.
1: Uh-huh.
0: E il giorno stesso che lì gli è arrivato l'ha spedito.
1: E dopo quanto ti è arrivato?
0: 5 giorni, una settimana.
1: Hai pagato dogana?
0: Ho pagato dogana. Però io gli ho chiesto di farmi la fattura. Io sono partito io, quindi mi sono scaricato tutto.
1: Ah,
0: cioè, mi passano con la fattura perché altrimenti la dogana. se mi dice male la pago uguale, certo. Però se non ho la fattura non posso scaricarla,
1: certo. Invece sto e quanto l'hai preso?
0: L'ho preso a 800 euro più IVA, cioè più dogana, quindi 1050 più o meno ho pagato. Poi con 60 giga da disk, due batterie,
6: minchia,
0: e poi altro andato, ho dato la carta cazzata.
6: Comunque devo dire una cosa, secondo me è meglio questo formato qua, più di 7 pollici.
0: Io ti dico, non lo so.
6: No?
0: Non lo so.
1: Ma che scheda video ha questo?
6: A prima vista
0: per io lì le mani non ce le metto, non entro.
6: Dove? In questo?
0: 7 pollici. 7 pollici è così.
6: No, ma dai, questo è per la misura di tastiera.
0: Questa è una tastiera normale.
6: È la misura di tastiera.
0: Se guardi più o meno è come questa la tastiera. Sì.
6: Come quella mia, diciamo, come quella mia, forse.
0: Sì, come quella tua, come quella tua. Paro, paro.
6: Cioè, questa è
0: di questa è la tastiera normale. Questa. Infatti se guardi è tutta tastiera.
6: Però non ha il touchscreen, c'ha la pallina. Cioè, vabbè, ma la comandi, sì, va bene,
0: cazzo. Non ti cazzo, però non uso il mouse, nel senso di Dio, quindi cioè, mi fa essere un uomo felice. C'ho Windmaker apposta per non usare il mouse.
6: Vabbè sì, o Fluxbox. Secondo me, secondo me è proprio per questo. A parte che ha due cose buone. La tastiera che è grande e il modo che è molto largo. Sono le due cose.
1: Però questo te lo metti in tasca.
6: Sì, ma vaffanculo, questo perché non lo metti là dentro.
7: Cammini con Kismet attivato e quello.
6: Ma chiuso o riscalda assai?
0: Sta? Chiuso riscalda, sai, guarda, la gestione PM è fantastica.
6: Perché ad esempio il mio non può stare chiuso. Cioè ho trovato un hack per togliere il stand by quando lo chiudi. Però si spegne un po' perché già fa.
0: Le scalone?
6: Si scalda. No, iBook, invece PowerBook no.
0: Conta che questo qui è bassissimo consumo, cioè trasmetta è fatta apposta per il bassissimo consumo.
1: Quanto dura la batteria?
0: 3 ore e mezzo,
1: anzi. Cioè pensavo di più però.
0: È un buco, no?
1: Eh?
0: È un buco. Cioè, un po' più di 3 anni fa. Già dura tanto. Poi tre ore se faccio tante poche cose. In realtà due ore e mezza se lavoro parecchio, due ore e mezza. Sì, alla fine. Anche perché comunque è bene. Poi devo dire che la batteria, questa qua è quella che c'è.
1: Ma questa era nuova o usato?
0: Usato, non esiste. Cioè, brand new, mi hanno dato la scatola incartata.
1: E qua dice used and good.
0: Esatto. È lui, è lo stesso modo. Cioè l'ho usato, ma dato la scatola con tutti i manuali, con tutto
6: quanto. Ma che palla che è?
0: Cioè mi ha dato. C'ho avuto solo un momento di panico che mi si è bloccata la mentola. Però mi è andato qualcosa dentro. Poi era bruttissimo perché. Cioè era bruttissimo, era intelligentissimo. La CPU come partiva saliva a 70 gradi, 75 gradi, che è il suo limite. E poi abbassava mostruosamente la lente, madonna, cioè, ma roba che facevo LS e c'era 2 minuti a farmi vedere, PS ci metteva 15 minuti a farmi vedere, cioè, proprio, tac.
6: Vabbè, con poi che hai fatto?
0: Avevo un presso.
6: Ah.
0: Perché c'era il girare per il giorno.
6: Ho trovato proprio una roba incastrata, infatti proprio la vendono
0: mi sono spaventato perché poi ho chiamato la Toshiba in Italia.
6: Fuca.
0: Ho detto fuori il libretto. Ma che cazzo, mandalo a Corea. Nessuno in Europa ti fa la mia assistenza. E io secondo te mando in Corea queste cose, sono lì quando mi torna e come mi torna.
6: Non l'ho mandato io a Milano,
1: è proprio Apple la mangi, non altro, non
0: la posso. 3 giorni?
6: Un amico ha comprato un PowerBook 12 pollici nuovo.
1: Quello che c'era
6: nuovo. Lo accende, lavora tipo un paio di giorni perché c'è nel panico, pum. Gli ha mandato al telefono del centro assistenza, gli hanno detto che era la scheda della madre. E io il giorno dopo, cioè, sì, vabbè.
0: Tutti quanti quelli che lo sento che chiamano Apple gli cambiano la scheda madre.
6: Allora, sai che è successo? È arrivato la TNT il giorno dopo,
0: sinistra, sale? Sì. Perché? Cioè sai usare Lord, che c'hai il drive. C'è il drive. Lord.
1: Cioè questa cosa sta.
0: Ma è quello è meglio. La destra ha bisogno di mani e poi non è più alto, che è una cosa che non sono piccolo, che è una cosa che si può.
1: Certo, se no non so dove
0: cazzo perché ovviamente la larghezza, perché tu la larghezza, cioè i siti sono scolgati verticali, no?
1: Certo.
0: Quindi tu li vedi, larghi giusti, non che riesco a anche orizzontare e verticali.
6: Quello che sono verticali, non 16 noni su quel
0: di cose se devo puoi guardare.
6: No, su quello no. Certo, perché vedi una striscia così, vedi, porco Dio.
0: Ma però come ti deformare? Come ti deformare?
6: No, perché vedi un 16 noni su 16 noni.
1: Ma non ti piace lui lo taglia lo stesso. Dio, se lo vedi non ce ne manco.
0: No, vabbè,
1: vabbè, certo, devi passare.
0: Comunque, io preferisco così e
6: meno. Comunque io penso, cioè no, ti cazzo che un modo del genere, quanto cazzo è andato a vedere i film.
0: Anche la punizione del codice.
6: Alla fine.
0: E non so.
6: XMMS non ci entra tutto, sei notato. Sarà composto in tre parti. Ma
0: vabbè, in verticale non c'entra.
6: Certo, lo tenere in orizzontale.
1: Vabbè, certo. Certo, però su eBay se sto Coris è affidabile chissà, cioè nel senso
6: un 14 pollici che vibra pure, sto diventando pazzo. Ti sto cercando, voglio comprarmi un monitor con
0: e cioè è arrivato il corriere il giorno dopo.
1: Ah,
0: sono arrivato con uno scatolo della Apple, questo aperto lo scatolo e c'erano le istruzioni su come imballare il portatile, cioè prendi il portatile, lo metti in una busta, la busta in questo modo, lo metti in questo modo. Ma io come dici lo metti. Sì, voi invece. Sì. C'era una istruzione su come posizionare dentro lo scatolo giusto per non farlo muovere, Leng l'ha chiuso proprio tipo lo scotch che c'è dentro lo scatolo, l'imballaggio, questo è partito, è andato in Irlanda e tornato dopo tre giorni. Nuovo. Cioè, hanno cambiato la scheda madre, però perché
6: se. Ma gli hanno cambiato la disca praticamente.
0: No, poi, però è tornato, siccome è stato il momento in cui la Apple ha cambiato i pezzi, gli hanno dato il processore più forte, il master di DVD e la gamma a un giga.
6: Dai.
0: Gli
6: hanno cambiato la disca.
0: Non hai capito, il processore, un giga di gamma aveva anziché 512.
6: Perché gli hanno cambiato la disca, gli hanno mutato sulla macchina.
0: No, la macchina è quella perché chiese l'avviso, era un piccolo perfetto di fronte con sbaglio, era rimasto. E chiese era quello. E non aveva di pezzi di dentro. Capito? No, perciò ci convenivo, capisci? Gli hanno messo i pezzi più forti. Bastardo.
6: Certo, Enzo è come la compagnia nuova.
0: Si dice non buttare le nuove, è ancora più meglio di prima.
6: Beh, così non mi
0: piace. Perciò che ti stavo dicendo, che poi gli hanno ritornato più forte, con i processori più potente, la RAM più potente e il bastone DVD. Sì, certo. Perché erano il frattempo,
8: DVD pure?
0: Nel frattempo era finito il.
8: Addirittura quel bastone
0: no,
8: DVD.
0: DVD. No, gli hanno dato solamente c'è più il RAM maggiorato.
8: Pure Xan,
1: dove cazzo è Coris? Ma dove te lo manda?
8: Corea.
1: Ah, coreano?
8: Coreano, si chiama John. Vice.
1: Intanto fiscio,
0: vai.
8: No, non ce l'ho. Fisci.
1: Dove cazzo è?
8: No, vaglio. Cioè, no, vi devo far vedere questa cosa.
1: Vabbè, bene, sto video. Allora, non uscirò.
8: Aspetta, CD, allora, locate C64.
0: Ah, guarda, questo cos'è? Sì,
8: ciao. C64 pipe grep Newark, questa è la mia onda Chrome qualcosa Chrome forse secondo me Gibson niente pipe less non faccio una cosa vice no ce l'ho per Windows invece riporto scusate sono dei video. Ah, forse stanno CDMT media video Griffin freestyle porco dio stanno qua
1: Griffin?
8: Sì. Carino.
1: niente sotto la indivizio. Ma questa cosa qua cos'è? La webcam.
2: No, non ci credo.
0: Eh sì, è così.
2: Certo, capisco tutto questo. I giapponesi sono malati.
1: Però c'è.
2: Ma i giapponesi sono malati. C'è.
0: Niente, mi sa che potevo andare a pisciare perché porco Dio mi sa che me li sono persi. Cioè avevo le pubblicità del 64, regà. Alcune incredibili, ce ne stava una che faceva. C'era la mela dell'IBM. Questo è quello che noi facciamo con le nostre amici, se ricordiamo, se mandiamo mozzi di mela tutta quanta, oppure tipo. Questo è l'Amstrad 64, un elefante enorme. Questo è l'Amstrad, un elefantino enorme. Questo è come 64, quattro elefantini di tutti quanti, perché l'Amstrad è 16 bit del mondo. Questa, tutte queste cose, con tutte le pubblicità di come si vendevano rapportandoli con gli altri, erano stupende. Dove cazzo le ho messe, però? C64, forse non era C64?
2: Questa è la fila di Ed, no?
0: Sì. Ah, vuoi scommettere che mi sono messo anche dal DB, porco Dio. Porco Dio,
2: Update DB.
0: Video Office Pro. Video Office Pro.
2: Sky Capital in the World.
0: Sì, mi sto pensando. Fils. Alexander, vedi la roba che c'ho. Guarda il giga occupato. Due film di merda.
2: Non l'ho visto, non lo vedo.
0: Game Boy
2: CM
0: 4 sempre scimmia proprio di PD, no, non è qua, non mi sa che non ho messo su qualcosa. C'è ma giusto non c'è, non c'è. Salvati da qualche parte, porco Dio. Look like go. You look like go.
1: Certo, sto Coris si fa i soldi.
2: Yeah, Ferrari Red Unique Toshiba Mini Rivetta 70. Ferrari.
0: Ah, il C70.
2: Ferrari.
0: Sì, ma il 70 dove faccio? L'L5 non c'è, eh?
1: No, l'avevo cercato prima.
0: Minchia.
2: Non ce n'è più. Se li sono tolti.
1: Dai, però ci godi questa cosa, dai.
0: Sono proprio contento. Non sai nemmeno quanto sono contento. Anche perché più ce l'ho e più mi rendo conto che è esattamente ciò che mi serve.
2: Ricordandomi quello di prima, voglio dire.
1: Anche Molly cos'era?
0: Molly era un Pentium 133.
2: Ma ricordo qua il compilare.
0: 8 pollici.
2: Compilare qua come un pazzo. Non so. Che tempo a compilare se questa è.
1: La schiena era quella più piccola.
2: La
0: schiena era smicchiata. No, la schiena era buona invece. Lo schermo.
2: Lo schermo.
0: Cioè, mi avevo spaccato gli attacchi, quindi stava così.
1: Ma finito questa merda di... Ma ancora non ha finito.
0: No.
1: Stiamo provando a vedere se qua parte un programma di scacchi per Windows emulato.
2: Sì.
0: Quindi, cioè, se io non ti scarico fino... Vabbè, sta a metà.
1: Cosa sono? 423 metri?
0: Sì.
1: Comunque, sto Colis, praticamente tu l'hai comprato, gli hai mandato l'email.
8: Fatto il bonifico.
1: Senza dirgli un cazzo.
8: In che senso?
1: Cioè, hai comprato.
8: No, non l'ho chiamato, cioè gli ho mandato l'email chiedendogli come vado a pagare, perché non accetta da internazionali, non accetta PayPal.
1: Ah.
8: Quindi c'è dovuto trovare il bonifico bancario internazionale. Ah. Che costa una fracca di soldi.
1: Minchia, io ho fatto
8: bonificare 30 euro.
7: No, paghi, dipende, come mettete d'accordo e paghi metà lui e metà tu.
8: Oppure no, paghi tutto lui, oppure... lui mi ha pagato tutta la spedizione. Ah. Perché però c'era stato un mezzo casino, l'altro proprio, tu paghi il bonifico, io pago la spedizione.
1: Che era quanto
8: la spedizione?
1: 30
8: euro.
1: Ah,
7: anzi,
8: no, no, infatti io volessi.
7: Assicurata no.
8: No, no. No, però è già con fattura, quindi c'era il valore solo. Quindi in realtà era assicurato dalla UPS il valore della fattura.
1: Certo, però con la fattura è matematico per fare i dogani.
8: È matematico per fare i dogani.
7: UPS.
8: Vabbè, se noi fai fare assicurato. Però forse il suo gift lo fa, però rischi di muovere.
1: Ma
8: è matematico, però rischi.
7: A me una volta, ormai in questa stava con me, ho rischiato di Cisco.
8: Pure
7: Wi-Fi. Una mi è arrivata, una no.
8: A noi due sono arrivate e una no.
7: Ed è una cosa.
8: È arrivata, dovevo pagare la dogana su una. Su due no, su una.
7: No, una a me non mi è arrivata.
8: Ah, non ti è proprio arrivata?
1: No, ti hanno rimborsato.
7: Nello stesso ordine. Nello stesso ordine.
8: E se sono sbagliato.
7: Sono partite insieme, ho anche la ricevuta della partenza. Cioè, il tizio mi ha mandato la ricevuta della partenza.
8: Lo scambio.
7: L'africano. Un dogano, che non so.
8: Proprio assicurato la cazzo.
7: Che costa?
1: Che 6 pollici è un proprio.
8: È piccolo, guarda. Non so,
1: troppo. Troppo.
7: È metà di quello mio. Cioè, secondo me è usabile.
8: 6 pollici. Guarda, io ti dico, quando ho scelto quello là, devo scegliere quello, perché sempre Coris ho avuto un CG che pagavo 1.200. Mi sono fatto i pezzi di carta per capire la grandezza del computer, e io non c'entravo con le mani, questi Coris. Cioè, dentro il CG, quello figo, che quello pagavo per i soldi, ma non stanno a far parte.
7: Non esiste
8: così.
7: No, non esiste.
8: Cioè, dei tasti piccoli.
7: Non esiste,
8: però
7: è un cazzo.
8: Cioè,
7: questo qua
8: ci schiede. Cioè, Molly conta che era molto più piccolo la storia. E è abbinato.
1: Vabbè, c'è la fine.
8: Sì, però sbagli. Cioè, comunque sono sbagli. Cioè, sbagli anche se sei abituato, nel senso è più bello.
1: Vabbè, certo, perché
8: le dita sono più grosse del tasto. Quindi un attimo.
7: A fondo.
1: Questo 7.2, minchia, 7.2. Questo è 8?
8: Questo è 10.
1: Ah, 10 è?
8: 10 di 16 non, perché il discorso è che se vai da qua a qua sei 10 pollici.
1: Certo. Invece 7 e 2 praticamente non è.
8: No. Così di più di questo.
1: Mm. 7 e 2 è pure piccolino.
8: Sì, però il fatto che sia 4 terzi, cioè conta che è più alto di questo, sarà così. Quella di acqua. Sarà così.
1: Quindi tutto sommato già 7-6 pollici.
8: Come molli? 6 pollici è piccolo. 7 già sono.
1: 7 e 2, quindi già.
8: Sì, 7 e 2 è un ottimo cifra. 4 terzi, 7 e 2 sono un ottimo cifra.
1: Si potrebbe fare un pensierino anche bello come estetica.
8: Sì.
1: Poi se il venditore è serio.
8: Ma Coris è uno serio. Cioè, nel senso che tutte le persone che non conosco che hanno il libretto hanno comprato. Ma tutti sono trovati belli, insomma, nessuno si è mai lamentato, quindi.
1: Sì, ma forse
7: bello. Ma che fai? Devi un po' ci spingere.
9: Quanto di RAM?
1: 205, questo è un po' più scarsetto, ha un giga di professore, però da 16 mega di RAM limitata per la scheda video, 20 pollici, 20 giga, certo, dal disco è un piccolino, ma alla fine quando si cambia lo trovi su Play.
9: No,
1: no, 1200. Certo, finisci.
9: No, minchia, sto pezzo mi prenderei il Sony 900. Cioè, 1200, 900, 1000, 1100, 1200.
1: Considera la dogana.
9: Ma per dogana quanto cazzo ti fa?
1: 25%. 20?
9: 20? Lì va. No. Ma perché allora Tomac che ha pagato 600 euro, 200 di IVA, sono 60, 120 euro.
8: 150 euro, 600.
1: Ma che ha preso Tomac?
9: Un live, un cazzo. Ma invece non è troppo grosso.
1: In effetti non lo so, trovavo 100 di questo. O lo prendo la possibilità di 7 volte. Metto lo zip in tasca. Se no 10 non ci puoi, devo farti in tasca. E non ci puoi manco giocare al Max per dire che le cose.
9: Watch them travel.

Yeah, they're coming.

嗯。

Yeah.

Thank you.